0: to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Disco Radio.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?

na na na na na. Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: di oggi è Melania.
1: Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così.
1: No, nel senso.
0: Nei suoi complotti.
1: Prego.
0: Cala Melania.
1: Che spavento.
0: Come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: Anche oggi torna l'ora dedicata agli anni 90. Con una voce un po' più calda e sensuale, perché di voce ce n'è poca, quindi cerchiamo di farla andare bene così. Ci sono io, Alessia Luisi, pronto ad accompagnarvi nei prossimi 60 minuti in questo viaggio che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6 vi fa ascoltare la migliore dance. Tra un attimo il Systematic con I Got The Music, Naive con Looking For Happiness. Partiamo dal 2003, l'anno del DJ Lasa con Giulia.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: E chissà se un po' di felicità ve la stiamo regalando anche noi con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. C'era Naive con Looking for Happiness. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo, un tocco di classe.
1: Rhythmic History.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: E appena partito il Rhythmic History Extended Version, io sono Alessio Ruisi, questo è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica e lo potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it o sulla nostra app, adesso ETC.
5: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanta energia, anche grazie a loro. Preziose Marvin, anno 2003, c'era Voglio Vederti Danzare. Siamo a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti da me, io sono Alessio Ruisi. Subito prima c'era Quadran con Eternally, tra un attimo Stefano Sicchi e Orlando Johnson.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio. Il ritmo della tua città.
8: Disco Radio.
0: Non dimenticate che Disco Radio la potete continuare ad ascoltare anche da casa, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Per voi I Say Yeah dal 90.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2002, l'anno in cui il DJ Ross faceva la storia del ritmo con la sua Emotion. Siete appena arrivati, dai che ci godiamo le ultime hit che hanno fatto la storia del ritmo. Per esempio la prossima arriverà dal 99.
1: Rhythmic History.
0: Devo ammetterlo, vi ho lasciato un po' di suspense, anche perché quale sarà questa hit che ha fatto la storia del ritmo e che su disco radio ascoltavamo già nel 1999. Siete curiosi? Loro sono gli Eiffel 65 con Blue.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su disco radio.
3: Yo, listen up, here's the story

0: E allora che si fa? Si comincia anche in questa giornata di martedì dal bioritmo basso?
1: Buon martedì!
0: Ma molto bene, amici ascoltatori, ma molto bene, amici lavoratori.
2: Lavoratori!
0: So che ci siete anche questa mattina, lo dimostra il fatto che stanno già arrivando i vostri messaggi all'interno della nostra bacheca, raccontandoci come sempre chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. E per partire c'è una bella novità, quella delle 6, diciamo, dai.
3: Disco.
0: È vero che manca ancora qualche secondo alle 6, ma stamattina siamo più che puntuali, per cui vale la pena di sottolineare questo piccolissimo microscopico anticipo. Abbiamo già scelto un disco nuovo da sentire, il disco... Non abbiamo ricordato il numero? 393-800-3000? Lo ripeto, 393-800-3000. Beh, vorremmo sentire anche quelli che di voi magari non hanno mai inviato un messaggio, ma ci ascoltano da tempo. E allora sentiamo chi c'è, per di più che oggi è la giornata della canzone che ti dà la giusta carica e la giusta energia che scegliete voi. La prima la scelgo io, una delle nostre novità. Abbiamo scelto Bebe Rexha e David Guetta.
4: Novità, novità, novità.
5: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Beatles nell'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli. Sono già le 6:03. Buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori,
0: qual è la canzone con la quale vi svegliereste volentieri stamattina? Quella che vi dà la giusta carica, la giusta energia? C'è già qualcuno che ce ne segnala una, ragazzi. Sentite qua, pronto. Buongiorno,
2: capitano. Matteo da Valbrona, direzione Monza. Stamattina un po' in ritardo, capitano, col messaggino, ma sono sempre presente. Capitano, oggi è martedì, mi sembra che c'è il sound quello prepotente che potrebbe caricare e accendere. Stamattina sceglierei il Rex Anthony Polaris Dream, capitano.
0: Sì, ci può stare.
2: Magari un pezzettino, falla sentire che quella lì spacca. Un saluto a tutti e la diciamo sempre insieme, come sempre, capitano.
0: Lavoratori!
2: Ciao bagai!
0: Grazie mille Matteo. Allora, la canzone che ha scelto lui è questa qui.

0: Mamma ragazzi, che pezzone. Allora, Polaris Dream, Rex Anthony, che abbiamo ascoltato per, diciamo così, svegliare anche quelli che di voi erano un pochino più intorpiditi, ma d'altra parte so che arriveranno un sacco di altre segnalazioni al nostro numero, il 393 800 3000. Mentre c'è chi ci scrive: lavoratori QBS, buon martedì, che mai deciderà Marte pur oggi a battagliare, inviterà? Visto un meteo assai incerto, che ne dite? Oh lavoratori, d'intonare insieme, maledetta primavera, è giunta l'ora di andare a lavorare ancora? Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, aggiungerei solo un
1: buon martedì!
0: Ovviamente, ovviamente, grazie, pronto?
2: Buongiorno capitano, Daniele Pascal in Senatore, stamattina sì? Ci va in via Agnello 5, vediamo se sai dove si trova.
0: E ben
2: che
0: centro.
2: Dire? Giù dalle brande lavoratori, meno un giorno, partenza per Tropea! Giù dalle brande!
0: Ma come partenza per Tropea?
3: Lavoratori!
0: Allora, via Agnello è proprio lì, dietro il Duomo, dove c'è il cinema Odeon, l'ingresso posteriore, insomma, dove c'è la Rinascente, insomma, si capisce, no? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Daniele Livello, oggi è martedì 9 giugno, sì. Ore 5.38, ci sono 18 gradi,
0: sì.
4: Anche oggi sembra una bella giornata,
0: sì.
4: Per il momento,
0: sì.
4: E che dire, noi siamo già belli operativi al lavoro con Disco Radio e...
3: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille anche al nostro Tony. Poi tra le canzoni da sentire scopriremo quali sono le prossime. Abbiamo detto che oggi è martedì e quindi è giornata per cui si scelgono le canzoni che vi danno la giusta carica, che vi sveglierebbero meglio di altre a quest'ora del mattino. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, ci sentiamo anche la prossima. Messaggi che stanno arrivando al nostro numero, così ho modo anche di ricordarlo, il 393 800 3000. Mentre ci sono anche Alok e Khalid da suonare subito, questa è Dive Into Me.

0: I See You, il disco di Albi e Jatty Ranks, si chiamava proprio così, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno.
1: Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
1: Andrea da Milano. Da Corso Garibaldi.
0: Sì.
1: Ieri è stato il mio compleanno.
0: Ma
1: mi
0: davvero?
1: Sono fatto un bel regalino.
0: Cioè?
1: La Spa di Milano, ragazzi. Consiglio a tutti. E comunque non è male vivere alla Steve McQueen. Laboratori.
0: Ma grazie per questo laboratori. Ma quale? Quella nuova nuova o quella in Porta Romana? Pronto.
2: Buongiorno Fabrizio. Buongiorno belli svegli. Sono Omar di Alba.
0: Sì.
2: Sveglio dalle 5:30. Stamattina Fabrizio abbiamo 17 gradi. Stamattina Fabrizio direzione Nizza Monferrato.
0: Molto
2: a fare
0: bene.
2: Cosa? Caricare le macchinette del caffè.
0: E come sempre il nostro Omar è impegnato in questo. Poi vediamo chi c'è da sentire. Forse qualcuno che ci chiede una canzone. Forse qualcuno che ha trovato la canzone che gli dà la giusta carica, la giusta energia. Allora intanto saluti a chi ci scrive. Buongiorno Luca da Castiglione della Presolana in provincia di Bergamo. Camionista direzione Svizzera con il camion. Appunto saluto mia moglie Luisella. Un bacio a mio figlio Michael e lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille per questo messaggio. Poi tra gli altri da sentire vediamo un po' chi c'è. Vediamo un po' chi c'è. Ah beh, ma c'è lui. Pronto? C'è nessuno? Non lo sento. Pronto, pronto.
4: Buongiorno Fabio, buongiorno QBS. Marco D'Alanzo. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, Lose Yourself di Eminem.
0: Ah no, ma
4: non... che mi dà molto, mi dà carica.
0: Ah,
4: mi dà...
0: certo, certo.
4: Mi sveglierebbe
0: certo.
4: Sicuro.
0: Certo, certo, certo. Quella
4: buona
0: poteva essere.
4: Buona giornata, lavoratori. Buon caffè.
0: Ma grazie, buon caffè anche a te. Un'ottima scelta la tua. Ma c'era anche qualcuno che chiedeva gli ACDC e Thunderstruck che abbiamo in sottofondo. E quindi perché non sentirne un pezzettino?

0: Mamma che pezzone! Allora, ci sono un po' di cose da fare, tra le quali certamente ascoltare uno dei nostri 80 history già pronto per voi tra poco.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e il servizio di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
0: È già pronto un altro dei nostri 80 history. È il momento di tornare indietro nel tempo, non prima di aver sentito un altro dei vostri messaggi. Buongiorno.
8: Buongiorno Fabri, buongiorno quasi belli svegli. Sono Simone, direzione Cornaredo questa mattina. Beh, direi che oggi ci sta dentro tantissimo Franco Moiraghi con Film a Bari. Buona giornata a tutti, lavoratori!
0: Ah, ci siamo! Allora, stamattina sta succedendo un pasticcio con i messaggi che si confondono uno con l'altro. Avevamo preparato anche Franco Moiraghi, ma è tempo di Bananarama!

assolutamente in orario, ma ci siamo persi da qualche parte. Forse tra le canzoni che avete individuato come quelle che vi danno la giusta carica, la giusta energia e che vi svegliano a quest'ora del mattino, tipo questa, per esempio. Vabbè, ma ce l'ha chiesta prima. Frango Moiraghi con Feel My Body, ma che bel pezzone che era, mamma che bel pezzone. Poi ce ne sono delle altre che andremo a scovare nel corso di questa mattinata, mentre c'è chi ci dice...

0: Beh, bello, è un pezzo che arriva dal passato, ovviamente, fra i tanti che ci chiedete. Buongiorno popolo lavorativo, Tomeo è vivo, ciao Fabri e Lele, senza vocale perché sono in treno, ciao lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Ma che bello, ma grazie. Poi qualcun altro da sentire, per esempio chi? Pronto?
2: Ciao Discradio, Melania di Albignano. E anche oggi a camminare, vi saluto tutti, lavoratori.
0: Ah, ci siamo.
2: Beh, io non capisco questi uccellini sempre incazzati come le iene. Ciao.
0: Ma perché? Ma perché non sono arrabbiati? Loro si fanno sentire a quest'ora del mattino. Poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno QPS, qui Michele, Merate, 20 gradi, direzione Lainate, accompagnare mia moglie a fare un piccolo intervento.
0: Sì.
3: Lavoratori!
0: Ma ci siamo!
1: Lavoratori!
0: Allora, c'era qualcuno che tra i vostri messaggi, per esempio Roby da Lodi, ci chiedeva...

0: ragazzi, che pezzoni, che pezzoni. Allora, buongiorno capitano, ciao amici di QBS. Anche in questo caso è una canzone richiesta, quella di Andrea, che però secondo me potrebbe essere la papabile di questa mattina. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te Fabrizio Sironi. Stamattina mi sono svegliato con una domanda.
0: Cioè?
1: Ma che cos'è l'amore? Fabri, mi dici, che cos'è l'amore?
0: Che cos'è l'amore?
1: Sabrina da Salerno.
0: Ma grazie,
1: voglio la risposta,
0: Sabrina.
1: Non
0: lo so, ci proveremo a darla nel corso di questa mattinata, mentre c'è anche la Daniela da Montebello Vicentino da salutare e mentre soprattutto abbiamo già preparato anche Loser. You

0: il disco era quello di Felicia, si chiamava My System, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma ciao capitano ed amici di QBS, una canzone che mi darebbe la giusta carica stamattina è quella di Scooter, How Much Is The Fish?
1: The chase is better than the catch.
0: Una bomba, eh?
2: Transforming the

0: Beh, ragazzi, che pezzone che era il disco che ci ha chiesto Andrea da Samma. Grazie, grazie mille. Andrea, pronto? Grazie,
1: buongiorno, lavoratori. Sono Marco da Milano, il pescivendolo, oh, in piedi, ecco, da luna.
0: Combinazione.
1: Vai. Stavo scaricando 3-4 camion di pesce, stavo scaricando.
0: Sì?
1: Sempre con la vostra musica. Ma... adesso ho avuto il tempo di iscrivervi, di mandarvi questo messaggio. Mi tenete sempre compagnia.
0: Ma grazie, grazie.
1: Ciao lavoratori.
0: Marco da Milano.
1: Ciao Marco. Ciao, siete grandi.
0: Grazie, grazie mille. C'è anche Paolo da Groppello Cairoli, tra l'altro, che ci manda il suo messaggio a proposito di una canzone che secondo me potrebbe essere davvero quella giusta per svegliarvi stamattina. Canzone che scelgo oggi, ci scrive How Old Are You di Master Blaster. Buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio. Lavoratori.
2: Lavoratori.

0: grande classico, ma d'altra parte abbiamo risollevato, diciamo, le sorti di questa giornata con le canzoni che ci avete chiesto voi, tipo questa, per esempio, How Old Are You? Il disco era quello di Master Blaster. Vediamo chi c'è oltre alla nostra dottoressa Morgante, che è già pronta per raccontarci tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno, buon martedì.
0: No, scusa, però.
2: Buon martedì!
0: Se lo dici, allora va detto
1: giusto,
0: così.
1: Va detto così.
0: Con quel piglio. Allora, messaggi arrivati al 393-800-3000, vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, Andrea De Bustazzizio, direzione mare.
0: Ah.
3: Insieme alla mia famiglia.
0: Sì.
3: Con la mia regina Ketty.
4: Ciao.
3: La mia principessa Isabel.
4: Ciao.
3: E solo qualche giorno, lavoratori, poi torno in mezzo a voi.
0: Certo.
3: E un grosso saluto da tutti e tre.
4: Ciao!
0: Ma che bello, ma ragazzi, ma buon mare, anche se lui, vabbè, come fanno tutti, torna a sudare perché bisogna guadagnare la pagnotta, altrimenti come si fa ad andare al mare? Vabbè, allora abbiamo già preparato anche le ultime notizie, le sentiamo, c'è Cinzia Morgante dalla redazione.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Molto bene, le ultime novità dell'Italia e dal mondo che sentiamo nella prima edizione di Link.
1: Ed eccoci, mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Elezioni amministrative, ballottaggi, finita 3-3 nei capoluoghi, al centro-destra Arezzo, Macerata e Lecco, eletto Filippo Boscalli. Al centro-sinistra Agrigento, Chieti e Trani, nelle nostre regioni, al centro-destra Vigevano, Soma Lombardo e Viadana, a Legnano confermato Lorenzo Radice, centro-sinistra. A Mortara lista civica, in Piemonte, Trecate al centro-sinistra, Valenza al centro-destra. A Milano una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca, il fatto in via Corelli, indagini per risalire agli aggressori. Il colpo da 1 milione alla casa d'aste di Torino, i carabinieri passano al setaccio 200 volti dei visitatori ripresi dalle telecamere interne nei giorni precedenti al furto. Calcio, Ignazio Abate, allenatore del Toro per la prossima stagione, pronto un contratto biennale. Lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Attivisti della flottiglia, il ministro israeliano Tamar Ben-Gvir, indagato a Roma, insulti all'Italia. Da stivale ha detto, ora è il paese delle ciabatte. Le news tornano tra un'ora.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora c'è un nuovo From Disco to Disco, ci sono ovviamente i vostri messaggi al 393-800-3000, non so, per esempio dobbiamo salutare qualcuno che ci dice per iniziare con la giusta carica, la giusta energia questa giornata in officina sarebbe possibile ascoltare Lovely Dance di MTJ. Cavolo ragazzi, tanti messaggi arrivati nella prima mezz'ora che è quella in cui ci concentriamo sulle canzoni che ci chiedete. Ora c'è un From Disco to Disco, spero vi piaccia, si parte da Corona. Baby.

0: Si chiama That's When You Know, sul Disco Radio alle 6.53 di questa mattina. Dobbiamo recuperare tempo perché altrimenti finisce che belli svegli con la squadra al completo inizi in ritardo. Dopo il nostro From Disco to Disco, dove c'erano anche Corona, Prospa, J-Ax e Fedez e appunto Kygo e Carter Fate. Tra i messaggi arrivati invece, chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno dottor Sironi, Andrea D'Alessandro, autista Squalabus. Dai, ancora un giorno di levataccia, poi finalmente è finita, poi diciamo così, periodo transitorio, poi si cambia vita,
0: finita per sempre.
1: Lascio l'autista Squalbus da 8 anni e per un'altra professione, ecco. Buona giornata.
0: Hai capito come cambiano le cose rapidamente delle volte? Pronto? Eccola qui la moca del Tego, dai.
2: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: E in arrivo sul primo binario,
0: sì?
2: Il caffè. Bellissima la domanda dell'ascoltatore di prima. Che cos'è l'amore?
0: L'amore
2: è uno stato confusionale temporaneo.
0: Sì.
2: Poi passa.
0: Certo.
2: Lavoratori.
0: Grazie Tego, non è male questa interpretazione. Allora dobbiamo dare un po' di dettagli rispetto a questa giornata, perché è pronto come sempre il nostro almanacchiere, per cui il 160esimo giorno dell'anno è appena cominciato. Siamo nella 24esima settimana del 2026, con la chiesa che ricorda il santo del giorno, ma che incontreremo tra poco proprio col nostro almanacchiere. Intanto vi diciamo che il sole è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.43, la luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 40,2%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Martedì 9 giugno 2026, San Primo! E ricordate, smettete di dire non posso, perché la vostra mente crede a ciò che dite. Ciao!
0: E allora, grazie al nostro almanacchiere, mentre il futuro non dorme, da Resicar arrivano moda e Jaeco, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania, e pretendi il massimo per per te, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno, aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar o moda e Jaeco, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
5: Goldi a Milano dal 1906.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
10: Scontata.
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata.
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 9.000.

0: che era il 1984, quindi dopo già 32 anni. Allora, il disco di P. Lion che si chiama Happy Children.
1: Fammelo salutare, che è un amico.
0: Sì,
1: Paolo Pelandi. È di Alzano, è del mio paese. Ci siamo conosciuti un po' di anni fa e persona molto molto carina, molto
0: brava. Ma una di queste mattine.
1: Ma se vogliamo.
0: Ma perché no?
1: Sì.
0: Marco porta la tastiera anni 80, alla Bontempi.
1: Ma scusa, se non vorrei, però facciamola portare a lui, c'ha la sua.
0: Ah, no? Vabbè, sì, anche.
1: C'avrà
0: anche
1: la sua siglata Lion, cioè.
0: Oppure Roland, eventualmente.
1: E quello è Brent.
0: Sì, certo, è vero. Io non ci avevo pensato.

0: c'è anche oggi, nonostante sia martedì. E allora, signori, in diretta!
1: Ma da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Ma che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli!
1: Veramente!
0: 5, 6, 7, 8! Ragazzi, questo è il tema che proprio mi calza a pennello, eh?
2: Ah, dai, dici.
0: No, perché c'è una cosa che pensate di fare alla velocità della luce e invece è passata un'ora. Io sono così, cioè, credo. No, nel senso, per esempio, rispetto a questa cosa dei tempi che abbiamo all'interno di Belli Svegli,
2: ah,
0: che
2: okay,
0: andrebbero
2: che
0: rispettati.
2: Sempre in ritardo,
0: no?
2: Certo.
0: Sì, sempre. In ritardo, ma com'è possibile?
2: Però io non ho capito una cosa di questo tema, cioè. Il concetto è: sono lento a farlo, nonostante io pensi di farlo velocemente, oppure mi passa talmente, cioè mi distraggo talmente tanto che passa il tempo.
0: Io l'ho capita come la prima.
3: Okay, ma anche perché pensi... era uscito fuori qualche tempo fa e avevi detto questo potrebbe essere un tema.
2: Se io non mi ricordo.
0: Perfetto. È passato tanto tempo.
2: È passato più
0: di un'ora da che l'abbiamo
3: tipo allacciarsi le stringhe.
2: Ah, per ok, quella cosa. Sì, ho capito. È quella cosa dove se cerchi di, in realtà era se cerchi di farla velocemente ci metti di più. Quindi quelle cose che sei abituato a fare, tipo, non so se è presente, no? Devo pulire casa.
0: Sì.
2: Quindi lo devo fare in fretta perché arrivano. Allora parto al contrario, lo faccio da.

0: cambi la routine pensando di metterci meno, invece ci metti il doppio.
1: E certo, perché non sei, la più, routine non sei abituato a fare quelle robe lì, è chiaro, è chiaro. E voi invece c'è qualcosa che pensate di fare alla velocità della luce? Invece, oh mamma mia, è passata un'ora e quasi non ve ne rendete conto. Tipo, sono già le 7:05, vedi?
0: Abbiamo iniziato la prossima volta, però dimmelo che parto con un po' più di calma da casa.
1: No! Ho
0: corso anche stamattina.
1: Lo so, scusa.
0: C'era anche traffico.
1: Colpa dei quasi belli svegli.
0: Posso chiedere alla gente di alzarsi un po' dopo e partire 10 minuti dopo?
1: C'è un po' di te. Beh. Allora fate così, mandate un messaggio a Omar di conferma.
0: Sì, tutti.
1: Il prossimo giovedì, per esempio, uscirete di casa 10 minuti dopo per lasciargli strada libera. Così
0: grazie, sarebbe, che, sarebbe molto carino.
1: Va bene. Allora, c'è un disco nuovo, abbiamo scelto Ugile Ultranate, c'è Moving to the Sun.

0: E niente, questa la metti su quando stai per andare al mare, no? La prima canzone da suonare in assoluto in partenza con la, la macchina carica, stracarica, I'm moving to the sun, e parti e fai chilometri e chilometri e chilometri. Il disco nuovo di Virgil, eh?
1: Non te l'ho detto?
0: Cosa?
1: Io domani.
0: Marco, tu hai sentito un ronzio nell'orecchio?
2: No, non avevo neanche sulle cuffie. No,
1: io domani.
0: Okay. Cosa? Allora, macchina, siamo pronti carica, per andare avanti mare. Per la nostra strada a questo punto. Ma veramente?
1: Ma va!
0: Guarda che io ci credo.
2: Dopo domani.
0: Sono una persona sensibile.
1: No, a luglio sapete che mancherò una settimana, quindi vi ho già avvisato tutti, lo sapete. Verranno Pintus, Lillo, Cucci, certo. Ruffini,
0: sì.
1: Jim Carrey e Jimmy Fallon al mio posto. Lamentatevi dopo,
0: Beh, d'altra parte con la lingua non avremo nessun problema, perché qui c'è una...
1: c'è uno statuario Marco D'Alecco che parla l'inglese meglio di Jimmy Fallon.
2: Americano.
1: Certo, il problema sono quelli dall'altra parte.
0: Il problema è tenere il passo con tutta quella gente. Non so se potremmo fartela. Allora, uffa, il sesso.
1: Il sesso, certo.
0: Pensi sempre di metterci...
1: Ma no, è il contrario quello, scusa, Quello è il contrario.
0: Già provato. Ciao, anche se è finita la scuola, io e mia sorella vi stiamo ascoltando comunque, siamo in macchina e stiamo andando in stazione centrale a Milano per andare a Rimini in treno con nostra zia Elisa.
1: Ma che bello.
0: Hai capito che le vacanze...
1: Finita la scuola, quindi parliamo di superiori, medie?
0: Secondo me se vanno al mare con la zia e i genitori lavorano, potrebbe
1: medie.
0: Anche essere, sì.
1: Medie o superiori, può essere entrambe le cose.
0: Io li vedo un po' più piccini, non lo
1: sì,
0: so.
1: Elementari
0: medie al massimo,
1: può essere,
0: sì. Pronto? Aspetta, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. Beh, io quando gioco a calcetto mi sento di fare dei dribbling alla Neymar del Barcellona, sì. Ma in realtà quando guardandomi sembro il Bradipo di Zotropolis.
0: Beh, l'immagine.
1: Scusa, ti guardati a 1.5 per. Accelerano.
0: Stai per dire qualcosa tipo passa la
1: è il movimento che rende l'idea,
0: sì, cioè... è vero, purtroppo non abbiamo le immagini. Pronto.
4: La spesa entra al supermercato, dici compra una cosa,
1: vero,
4: si fa tutto il giro di tutti i reparti e hai comprato il mondo.
0: Non solo, invece di mettermici 5 minuti, appunto,
1: certo,
0: come diceva,
1: dice
0: il nostro
1: lei.
0: Tema, cioè, sì. Ci hai messo un'ora.
1: Tra l'altro, questa cosa qui è direttamente proporzionale alla grandezza del supermercato. Ma è capitato che cambi, vai nel supermercato, quello un po' più grande,
0: sì.
1: Niente, è assorbito. Esci due giorni dopo.
0: Completamente.
1: Ma comprando perché, le stesse identiche cose.
0: Ma sai perché? Sai, lo fanno apposta quelli lì.
1: Okay.
0: Ti mettono quel repartino lì, no? Che dalle altre parti non c'è. E tu sei come ipnotizzato.
1: Qual è il repartino, Fabio?
0: Non lo so, per esempio, quello degli attrezzi.
1: Utensileria?
0: Sì, quelle robine lì. Oppure io vado giù di testa per le spine. Non so, tu mi mettimi una parete di spine, di
1: elettriche?
0: Ciabatte. Esatto.
1: Ah.
0: Interruttori. E io sono perdutamente tuo.
1: Vedi che roba.
0: Divento loco proprio.

0: Belli svegli, io la butto lì facile facile.
1: Sì.
0: Ah, mi riposo 2 minuti.
2: Certo.
0: E passano tipo 3 ore. O quando vai a dormire invece la notte dici, oh, adesso voglio dormire 8 ore.
2: Sì.
0: Appoggi la testa sul cuscino e dopo 2 secondi suona la sveglia. Ma com'è possibile? Buona giornata da Lello.
2: Ciao Lello. Ma ce l'ha spiegato Albert.
1: Cioè?
2: È la relatività del tempo.
1: Certo, è vero, è vero, è vero. Non pensavo che parlassi di quell'Albert.
2: Certo,
1: lì.
2: Certo.
3: Quello che fa spesa l'Eurospin.
2: È lui, sì. Proprio lui, quello lì.
1: Allora, sono io che sto ancora dormendo o siete voi che non avete ancora dato il buongiorno? Elena.
2: Sei tu che stai dormendo.
1: Sì,
2: è andato un bel bacio. Anzi, pure in ritardo.
1: E non solo, uno dei buongiorni più spettacolari,
2: sì,
1: mai realizzati,
2: vero,
1: in 5 anni di belli svegli.
2: Verissimo, cioè, verissimo.
1: Forse addirittura più di 5 anni.
2: Tra l'altro, 7. Tra l'altro, forse.
1: Ma non è vero!
2: 7 anni, è il 7° anno questo, Fabio. È l'anno della crisi, quindi preparati. Ah, perché ho conosciuto un altro, te lo dico. Ieri ero a registrare un'intervista da Paolo Ruffini.
3: È vero.
2: Ti dico solo questo, poi dopo
1: no,
2: vedi te.
1: Fermo.
2: Dalla concorrenza.
1: No. Fermo.
2: Sì?
1: Cosa hai fatto?
2: Sono andato a registrare un'intervista a Radio 24 da Paolo Ruffini. Che...
1: Dov'è che sei andato?
2: Allora, la crisi è dettata anche dal fatto che purtroppo te un po' di arteriosclerosi ti sta prendendo,
1: no,
2: perché posso dirti 6 volte le stesse cose.
1: No, a parte il fatto che io non sopporto le separazioni, quindi stai attento a quello che fai,
2: Vabbè, ragazzi, se succede,
1: potresti avermi sulla coscienza.
2: Se finisce, finisce. Cosa facciamo? Vogliamo trascinarla come un animale morente?
1: Io, però si va a fare terapia di coppia, scusa.
2: Fabrizio, ti si porta con noi. Eventualmente qualcuno, anche d'uno, qualche tasto da schiacciare la si trova, non ti preoccupare.
1: Ah, così?
2: Ti sa male la testa?
3: Sembra più Spalletti.
2: Ma la Juve si prova a provare.
1: È uguale.
2: 4 volte fa. Quanti indietro, però.
1: Spalletti poi, Ruffini, la stessa persona.
2: Credo siano la stessa persona. No? Cioè, una volta che uno è. Cioè, cos'è è livornese? No, penso sia fiorentino. Fiorentino.
1: Beh,
2: Spalletti.
1: Sì, sicuramente sì.
2: Ruffini è livornese e ti potrei dare tutte le certezze del mondo.
1: Vediamo di dov'è Spalletti nel frattempo, se ce la facciamo.
2: Quindi sappi
3: di Certaldo,
2: che.
3: Di Certaldo, che.
1: Provincia di.
2: Ragazzi, se dipendesse da noi il destino dell'universo, Firenze.
1: Vedi Firenze.
2: Firenze.
1: Uguale
2: Firenze.
1: A Livorno, no? Certo. Si vogliono tanto
2: sei
1: bene.
2: Sei fortunato che non arriviamo fino. No, va bene, è Pisa Livorno.
1: Pisa Livorno,
2: sì,
1: è vero, sì, sì.
2: Però non penso che comunque se confondi un fiorentino con un livornese sia contento.
1: No, non credo. Allora, sentiamoci uno dei nostri Rhythmic History, l'abbiamo scelto dal 1997.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
13: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
12: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
13: Eh?
12: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
13: Ok, hai vinto.
12: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
20: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
19: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
20: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
0: lo fanno apposta, dai.
21: Che cosa?
0: Lo fanno apposta, che cosa? Offerte outlet di Merbag, dai. A sto punto non ci voglio più credere all'innocenza, all'ingenuità, lo fanno apposta.
21: Allora.
0: E ovviamente li sposo, grazie.
21: Qual è la cosa che amici pensate di Merbag? Di fare alla velocità della luce, invece passa un'ora. Sentiamo qualcuno dei vostri messaggi. Pronto?
22: Buongiorno belli svegli.
21: Buongiorno,
22: buongiorno. Sono Luca da Piacenza.
21: Sì.
22: Io divento completamente matto quando vado nei negozi di elettronica. Dico sì sì, prendo due o tre cose, ci metto due minuti,
21: sì,
22: e poi esco dopo un'ora e mezza, due ore. Buon martedì!
0: Ma tu con Fabri devi andare.
21: Esatto.
0: Andateci mano nella mano.
21: Ma io neanche elettronica, io proprio, cioè, componenti base, capito?
0: Spine base.
21: Spine.
0: La ciabatta.
21: Interruttori.

0: credo che sia una delle canzoni più, diciamo così, morbide di Molella, questa insieme a Phil J, si chiama It's a Real World.
1: Morbidella?
0: Era,
1: Morbidella.
0: Morbidella, esatto.
1: Sembra una caramella della Haribo.
0: Sì, è una morbidella. Di quelle gommose da... No, ecco, io è meglio che non mi inventi dei claim perché dopo mi dite che sono il peggiore. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Thomas,
1: comunque prima mi ha fatto venire un'idea l'amico di prima che diceva sai cosa io penso di fare in frettissima, invece veramente mi passa, rifare i letti quando cambi i copripiumone. Cioè tutta la fase del cambio, sì, le lenzuola, tutte le lenzuola, il copripiumone, quindi togli il piumone, rimetti il piumone. Devo fare le tre stanze con le mie figlie, la mia, e è passato già una stagione.
0: Porca miseria,
1: cioè inizio
0: lunga,
1: a farla a settembre ed è già gennaio, per dire.
0: Sai cosa mi ruga di tutta quella roba lì, che comunque va fatta, e che poi dopo hai una pigna di roba da lavare, ma ingombrante, e nelle federe, e il copripiumino,
1: sì, però,
0: e il lenzuolo, e il lenzuolino,
1: sì,
0: e
1: però,
0: il cosino.
1: Sappiamo
0: e
1: che tu lavori una cosa per volta. Io faccio parte di quel mondo per cui tutto nella lavatrice insieme.
0: Ma
1: finché
0: può.
1: Si chiude l'oblò va bene, capito?
0: Ma non si
1: quando
0: lava
1: devo
0: così.
1: Stare io appoggiato all'oblò così per tenerlo chiuso, allora magari forse è la volta che ho esagerato.
0: Ma appena appena. Allora Thomas, quando mi rado dai 5 minuti previsti in realtà ne passano 30, però lì secondo me la questione della rasatura mi varia a seconda che uno utilizzi o il rasoio elettrico o il rasoio
1: no
0: lama.
1: Rasatura, questa è la metta, cioè se mezz'ora c'è
0: lì ci sta anche una mezz'ora, vuoi distendere bene la pelle perché altrimenti tiri delle zappate tremende che senti Scarface dopo,
1: allora a parte che se lui avesse 30 anni questo problema non ce l'ha, ce l'hai te perché abbiamo 50 anni e devi tirare la pelle perché magari siamo degli Sharpei, però se c'ha 30 anni lui non ha bisogno di tirarla la pelle.
0: No, io devo tirarla perché devo vedere il diciamo in controluce dove sta il pelo.
1: Cioè te fai venire un cartongessista che mette il faretto di fianco per vedere se c'hai difetti la pelle.
0: No, per vedere dov'è il pelo.
1: E poi arrivi qua tutte le mattine e fai ecco, ce l'ho ancora più lunghi qua. Qua sotto e inizia. Perché voi non sapete, ma nelle pause Fabrizio tira fuori della roba dallo zaino che è inaudita. Tra cui il rasoio elettrico.
2: Sembra Doraemon con
1: senti, guarda che va a prenderlo.
0: Cioè, no, ve lo faccio sentire perché no sembra che uno non ci creda.
1: No, non è il rasoio quello, Fabri.
0: Certo che
1: quello è.
0: Occhio, sei un deficiente.
1: Ma sai che non ho mai visto un rasoio così grosso in vita mia. Ma fammi vedere. Ma che versione è? Ma è gigantesco!
0: Ma no, è un Philips.
1: No, ma è enorme.
2: Anch'io ce l'ho così.
0: Con le tre testine.
1: No, ragazzi, è enorme. Cioè, io ce l'ho, è un cosino. A parte che non l'ho mai usato in vita mia perché.
0: Ma tu
1: sai
0: hai
1: quant'è
0: la barba,
1: non mi raso io la barba? Saranno, 20 anni che non mi raso la barba.
0: Dovresti avere un barbone così.
1: No,
0: allora.
1: Che non la raso. Con la lametta.
0: Non
1: l'accorci. Con la lametta.
0: Ah, ho capito. No, io non ce la posso fare con la barba. Comunque, in ogni caso, ciao belli svegli. Quando faccio la doccia, previsti 5 minuti, durata minima 20.
1: Certo. Certo, togliamo l'acqua al pianeta allora,
0: però
1: lì Cristian.
0: L'acqua che se ne va allora, dai.
1: Non possiamo più far niente.
0: Ma
1: però.
0: Un po' di rispetto, ma insomma. Ho esagerato?
1: Sei stato sulle balle.

0: Tra l'altro devo dire che quelli che, come dire, impazziscono nei grandi magazzini sono tanti, che pensano di star lì 5 minuti e poi invece qualcuno ci scrive: ragazzi, io quando entro da Tecnomat, cioè inizio a studiare ogni singolo articolo per imbiancare, sarà la deformazione professionale, scrive Massimiliano da Bareggio.
1: In bianchino, quindi
0: probabilmente sì, probabilmente sì. Il P-Tour,
1: io mi perdo anche sulle cose che non conosco,
0: sì,
1: quando vado da Tecnomat,
0: tipo,
1: cioè, no, nel senso non capisco niente di elettronica, per dire, però quando arrivo lì alle lampade, scaffalino per scaffalino.
0: Le lampade.
1: Sì. So che sto ristrutturando, sono tornato di famiglia, lì a Tecno mi salutano di nuovo. Ancora qua? Che vado a onde, no? Nel senso, poi magari sparisco per un po', però poi quando mi rivedono, ah, stai bene, ci eravamo preoccupati, non ti vedevamo da un po'.
0: Sai cosa mi fa impazzire adesso lì? I profili, quelli da mettere, sì, diciamo... bordo soffitto parete con il
1: la
0: LED,
1: boiserie.
0: Con il LED,
1: okay,
0: integrato,
1: la veletta.
0: Arca,
1: la veletta con LED.
0: Io, cioè, quelle lì vado giù di testa proprio per quelle. E quei balordi di Instagram mi propongono una quantità di quei video.
2: Però
0: che sono balordi,
2: non hai un'idea. Sei tu che cerchi.
0: No, ma perché magari ne hai visto
1: algoritmo,
0: uno per curiosità,
1: certo.
0: E ciao, sei allora, nel tunnel proprio.
1: Siccome sai
0: LED,
1: che loro ti osservano, no? Il fatto che tu, guardando quella prima volta il LED a soffitto, hai sbavato, ha capito,
0: sì,
1: vagamente che forse
0: proprio con rigolino,
1: l'algoritmo,
0: cioè,
1: ha detto vai, vedi, facciamogliene vedere altri. Io lo sto facendo, in taverna,
0: sì,
1: sto facendo,
0: sì, quella, sì, lì con
1: la veletta. Veletta con il LED, sì,
0: ma la veletta in gesso o la veletta
1: in cartongesso?
0: In cartongesso.
1: Bello. Bello.
2: Sta diventando.
1: Ciao, benvenuti a Radio Muratura. Allora, anche oggi capiremo come si fa la malta bastarda. Che pur avendo quel nome lì, in realtà si comporta bene. È l'unica. Che abbiamo fatto anche una petizione per chiamarla Malta Carina. Perché
0: invece no,
1: Anche solo quando la devi scaricare è brutto da dire: tira giù la bastarda. E allora, così,
0: certo,
1: siccome abbiamo fatto anche un lavoro all'oratorio.
0: No,
1: allora
0: volevo
1: cambiargli nome.
0: Avete fatto bene a pensarci.
1: Sono della ditta Brembana e C. Salute.
0: Però così non si può, scusa. Vabbè, non so se posso darla lì nella dottoressa Morgante a sto punto, ma come dire,
3: andiamo,
0: io leverei le castagne dal fuoco.
3: È stato bravissimo, ragazzi, tutto il volo, tutto improvvisato, bravo.
1: Ma anche che le scrivo.
0: Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, c'è Cinzia Morgante che ci aggiorna.
3: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Per i pendolari e chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. A Torino il comune punta su una nuova piattaforma digitale per gestire i cantieri ed evitare di paralizzare interi quartieri, l'esempio quanto fatto in via Po. A Milano una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca, al fatto in via Corelli, indagini per risalire agli aggressori. Elezioni amministrative e ballottaggi, finita 3-3 nei capoluoghi, al centro-destra Arezzo, Macerata e Lecco, eletto Filippo Boscalli, al centro-sinistra Agrigento, Chieti e Trani. Nelle nostre regioni al centro-destra Vigevano, Somma Lombardo e Viadana, a Legnano confermato Lorenzo Radice, centro-sinistra, Mortara lista civica, in Piemonte Trecate al centro-sinistra, Valenza al centro-destra. Calcio, Ignazio Abate, allenatore del Toro per la prossima stagione, pronto un contratto biennale. In 2-3 giorni un buon accordo finale con l'Iran, è tornato ad annunciarlo il presidente USA Donald Trump. Lo stretto di Hormuz aperto dopo la firma, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore della nuvolosità irregolare interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia con locali piovaschi, cieli sereni o al più lievemente velati sulle zone di pianura. Temperature massime diurne rispettivamente su Torino e su Milano di 28 e 29 gradi. E nella giornata di mercoledì i fenomeni interesseranno ancora le zone montuose di ambedue le regioni, localmente saranno di forte intensità. Entro la sera qualche piovasco a tratti interesserà anche le aree di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: No, vabbè, Brembane, ci saluto, mi ha svezzato, non riesco... Aiuto!
0: No, la ditta Brembane C, ma
1: salute,
0: scusami.
1: Certo, sì. Salute. Allora... lo sponsor di Belli Svegli.
0: Dai, ti prego, sarebbe bellissimo. Ma che bello!
1: Infatti lo scrivono, la signora Sironi cosa dice delle velette?
0: Cosa dice?
10: Ma che belle! Ma che belle, le luci sul soffitto, ma che belle!

0: bel disco di Kungs e Boys Noise che si chiama Getaway su Disco Radio, sempre lì a lamentarvi, tra l'altro, soprattutto di martedì, succede.
1: Buon martedì!
2: È il giorno atto a.
0: Eh sì, con il nostro ufficio lamentele che sta per aprire, dove accogliamo le vostre che ci inviate via messaggio al 393 800 3000. Facciamo un esempio per quelli che non hanno mai sentito parlare dell'ufficio lamentele.
2: Se c'è una cosa che non sopporto è che hanno finito la ghiaia mistino alla Tecnomat e Dalmine.
0: Niente, oggi siamo proprio monotematici.
2: Tecnomat centrici.
0: Ci diventeranno sponsor forse, chi può dirlo?
2: Beh, speriamo.
0: Allora, oppure, se c'è una cosa che non sopporto è sentire solamente l'ultima sveglia fra quelle che ho puntato la mattina e quindi alzarmi un po' in ritardo rispetto al solito.
2: Io sai che non la capirò mai questa cosa qui. Cioè, cos'è? È il cervello che sa che siccome ce n'è più di una sente l'ultima.
0: Sì, è possibile.
2: Ma perché io ne metto una, cioè quella suona, non capita mai che non la sento.
0: Stai scherzando.
2: Ma poi scusa, basta che alzi il volume e la senti per forza una sveglia.
0: Sì, vabbè, ho capito, però non è che posso mettere la fanfara dei bersaglieri alla mattina alle 5.
2: Se ne devi mettere 18, prima. Forse è meglio che ne metti una che suona una volta.
0: Mi sa che hai ragione anche
2: cioè,
0: tu.
2: Cioè, se devo svegliarmi, anche perché dipende, lo immagino lo fai per non svegliare tua moglie.
0: Sì.
2: Se però lei ha un suono un po' più leggero, si sveglia. Alle 4, alle 4 e 5.
0: No, aspetta,
2: alle 4
0: perché
2: 10,
0: lei punta una sveglia per me alle 5, tra l'altro.
2: Vabbè, però voi vabbè. Siete due psycho, cioè quindi è una roba a parte.
0: Noi siamo sweet but psycho, come diceva la famosa canzone.
2: Allora, non so se siete sweet ma psycho di sicuro. Cioè adesso.
0: Allora, la mentele da accogliere al 393 800 3000 con un messaggio di testo, mi raccomando. Messaggi che potrebbero cominciare, come avete sentito, con la formula.
2: Se c'è una cosa che non sopporto è.
0: Puntini puntini.

0: Il disco di Billy Moore si chiamava Up and Down, su Disco Radio dal 2000, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli che va avanti fino alle 10, il morning show di Disco Radio che inizia alle 7 dal lunedì al venerdì. C'è Omar Fantini, fantastico Omar Fantini,
1: presente.
0: C'è Marco in redazione, fantastico Marco in redazione,
1: eccolo.
2: L'unico indissolubile Fabrizio Sironi.
0: Sì, prova a mettermi nell'acido, poi vedi.
1: No, se... no, però nell'acqua abbiamo provato e
0: niente, non mi sciolgo.
1: No. Indissolubile. Non ti solvi, non ti...
0: Indissolubile allora sarebbe stato.
1: Indissolvembile.
0: Se c'è una cosa che
1: se
0: non sopporto...
1: è la parola solubile.
0: Indissolubile. Allora, a proposito delle vostre lamentele, direi che possiamo cominciare a risolvere le vostre così.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è dover scegliere tra vita sociale e dormire. Quanto è giusto.
0: Non mi dire niente, tra l'altro.
1: Vabbè, a te lascia perdere. A te sei contento di non dover scegliere.
0: Non sopporto mio fratello che si crede il padrone di tutto.
1: Salutiamo Thanos. Non sopporto quando i miei fratelli si stanno picchiando. Io intervengo per farli smettere, ma loro cominciano a picchiare me.
0: Che un wrestling familiare. Non sopporto i cani dei vicini che abbaiano giorno e notte.
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che dicono che Apex è un brutto film.
0: Sì, ho capito qual è, dopo
1: Charlize
0: un po'.
1: Theron.
0: Sì,
1: ne ho fatto un video parodia con mio figlio Eddie.
0: Ho capito.
1: Con quel pezzo pazzesco dei Chemical Brothers.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è quel collega che alle 7 del mattino scrive che non sta bene.
1: Però se non sta bene alle 7, scusa, alle 6.58 stavo da Dio, poi mi sono alzato.
0: Alle 7, porca miseria invece.
1: Se c'è una cosa che non sopporto in estate è sudare mentre mi faccio la doccia. È vero.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è...
1: Cosa?
0: Fantini che non sia ancora venuto a casa mia a cena per una volta.
1: Ma sono stato invitato?
0: Adesso sì.
1: Ho capito. Mi serve quantomeno un indirizzo. Cioè...
0: tipo un giorno, anche un'ora. Non
1: ma
0: lo
1: quella,
0: so.
1: Sì, quella la troviamo, però capire dove almeno.
0: Sarebbe anche.
1: E poi
0: utile.
1: Cosa si mangia? Posso sapere il menù un po' prima?
0: Certo, perché se il menù non ci soddisfa.
1: Sarà la serata sgarro? Serata sgarro oppure si sta leggerini? Posso
0: secondo me, visto,
1: dieta?
0: Visto il periodo, secondo me è grande grigliata.
1: Sì, ok. Pensavo insalata di riso.
0: Con la maionese.
1: Con il mais.
0: Due cose che nella mia insalata di riso non entreranno mai.
1: Mais.
0: No, riso. Già certo. Va bene, grazie. Grazie a tutti quelli che sono entrati con il numerino, ovviamente, che hanno fatto la coda, ovviamente, dentro all'ufficio lamentele, che oggi ha potuto risolvere un po' dei vostri problemi. Intanto, se la testa gira...

0: lo so, Mariolino, che vorresti essere lì alla scuola di latino americano a imparare i passi per ballare la canzone di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla e la testa gira.
1: Non ho capito se eri sarcastico.
0: No, lo dicevo sul serio.
1: Ah, allora proprio non hai capito niente di chi hai di fronte a te.
0: Ma scusa, non
1: piccolo
0: devi
1: piccolo ma con gusto.
0: Ma
1: cioè,
0: non devi andare al mare con Fantini e poi fanno i balli di gruppo sulla spiaggia, non... no?
1: Allora io una volta ho visto lo zio Omar,
0: sì,
1: che è finito in un villaggio dove c'erano i balli di gruppo.
0: Sì.
1: Allora ha fatto, si è messo in cima al trenino, poi ha guidato tutti quanti, è passato in mezzo a uno sgabuzzino, è uscito lì, ha chiusi tutti dentro, li ha lasciati lì 2 giorni.
0: Poveri.
1: Sì. La testa gira, Mamolino.
0: Allora, con questo spirito che apriamo ufficialmente il club dei baby svegli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona. Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Non basta! Voglio di più!
7: Più di così!
6: Ancora di più!
7: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di

0: Mag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it.
1: Dai, oh Mariolino, ricorda a tutti i baby svegli e baby fake come partecipare al club dei baby svegli.
2: Dovete rubare il telefono di mamma e papà e prendere WhatsApp, aprire la chat con Disco Radio, controllare cosa hanno scritto a Siron in privato e poi mandare un vocale con colmi, canzoni, barzellette, battute e se potete suonate di flauto.
1: Ovviamente al 393 800 3000.

più la sento e più mi piace, la canzone nuova di Martin Garrix ed Ed Sheeran. Top 5 questa è come minimo. Repeat It su Disco Radio, un attimo prima di aprire con la nostra sigla e ufficialmente il

0: no, si chiamano Crest. Ah. No, è un'altra cosa.
1: Crest?
0: Cre.
1: No. Cre, oh, cioè Crest Gruppo Ricreativo Estivo.
0: Che è uno? Oppure Cre
1: Centro Ricreativo Estivo. Uh-huh. Oppure c'è il Centro di Detenzione Estivo.
0: Che è un'altra
1: il
0: cosa.
1: Il preferito dei genitori.
0: Esatto.
1: Dove vabbè. Li molli il 2 di giugno e li riprendi il 2 di settembre.
0: Se fosse bello, se fosse, sarebbe bello se fosse così. Allora, per alcuni almeno, sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Giorgio Fabri, sono Bertina, c'è uno scopo. Vediamo se esco dal castigo, ma secondo me mi fate messaggi alla radio shaming. Comunque, l'altro radio giorno shaming. Eravamo in macchina con mia nonna e mio cugino che guidava. A un certo punto mia nonna salta su e fa: ma basta, nipote mio, non ti riconosco più. Questa ti comanda a bacchetta. Sei diventato il suo schiavo. Ormai fai tutto quello che dice lei. E mio cugino che fa: nonna, tranquilla, sono il navigatore.
3: Sì, ma la mamma si sente sostituita comunque, Solo io posso dirti. Io, per esempio, ho la macchina, sai che era anche quella che dice: ti sei distratto, prenditi una pausa. E mia mamma fa:

0: come si permette, io devo dirtele queste cose.
1: È vero. Va bene, aspettiamo i vostri colmi, le vostre canzoni.
0: Comunque aveva detto mi fate body shaming, ho visto in crisi su
1: radio shaming.
0: Cioè, radio shaming,
2: messaggi,
0: scusa,
2: alla radio shaming.
0: Radio shaming.
1: Sì, perché non ho sentito la G in fondo, ho sentito radio shaming, shaming. Pensavo che parlasse di noi.
0: Ho visto che sei subito impermalosito, detto, a me shaming, oi, non ti permetto, vengo lì, ma faccia di me.
1: Volevo dirvi che ora è, ma non ve lo dico, è molto meglio.
0: 8 e 6.
1: E allora?
0: Beh, non è, abbiamo fatto di peggio.
1: Lasciamo,
0: Fabio,
1: che certe cose rimangano segrete, no?
0: Sì, perché non hanno l'orologio loro.
1: Sentiamoci il disco nuovo di Robin Schulz, già pronto per voi, si chiama Better Times. No.

0: La canzone nuova di Robin Schulz che si chiama Better Times, dentro al club dei baby svegli, colmi canzoni barzellette, suonate di flauto, battute, insomma ci sta un po' tutto, no? Magari proprio mentre siete in auto con i vostri che vi stanno per mollare al CRE.
1: Centro ricreativo estivo.
0: Sì, sì, perché così aprono la, rallentano un po', aprono la portiera e boom!
1: Tra l'altro, non so se hai visto i prezzi di quest'estate, ma...
0: No.
1: Credo che pasteggino a Moët Chandon e caviale.
0: Ci sono dei
1: bambini...
0: 4 stelle, ci sono dei 4 stelle. Sì.
1: Vabbè. Credo ci sia... Madonna, perché non mi vengo... Ryan Gosling a fare da animatore.
0: Sì?
1: Sì, per le lezioni di teatro.
0: Uh-huh.
1: Poi c'è Del Piero. Per le punizioni, perché fanno i cattivi c'è Del Piero per le punizioni.
0: Allora, sentiamo chi c'è, colmi, canzoni, barzellette, battute, pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
0: Ciao Maurizio.
2: Una tarma chiede a un'amica, sì. Mi dai una gonna da masticare?
1: Certo!
0: No, vabbè, bellissima.
1: Stupenda. Mamma che bella.
0: Pronto.
1: Questa la uso.
3: Ciao Zomar, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Ciao.
3: Sono Alessio Mezzago.
1: Sì.
3: E forse non lo sapevate, ma
0: cosa?
3: Lui è Giovanni Mezzes.
0: Sempre lei.
3: In collaborazione con la HP ha scoperto che quando due stampanti litigano, di solito una dice all'altra abbassa il toner. Ciao.
0: Questa non era niente male.
1: Direi allora posso
0: che... allora prof, però non era il caso.
1: Però
0: stavolta
1: un piccolo dettaglio, so già che Marco Panzeri approverebbe, perché è
0: abbassiamo, perché un rompiballe come lei,
1: abbassiamo i toner, ecco perché, capito, non è di è più siccome si discute, entrambi cerchiamo di entrare nella discussione.
0: Vabbè,
1: cerchiamo di abbassare il toner.
0: Proprio per star lì a cercare il pelo nell'uovo.
1: No, il pelo nell'Alessino, che è anche grossa, dei peli che neanche le lontre, guardi.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
4: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, volevamo dirvi: siete mitici!
0: Aspetta, sono al telefono. Chi è? Sentiamo.
3: Ciao zio Fabri.
0: Ah, ecco.
3: Ciao zio Omar.
1: Ma neanche il tempo di
3: ringraziare. Ciao Mariolino. Sono Craig, vengo da Cuneo.
0: Sì?
3: E volevo raccontarvi una barzelletta.
1: Tanto sul fisso. Sentiamo. Craig.
3: Amore, ma tu lo sai che nel mondo abbiamo 7 sosia?
0: Sì?
3: Certo, infatti se mi vedi con un'altra non sono io. Ciao, come va?
0: Sì, come va?
1: Uno degli altri 7. Che casualmente tutti concentrati lì all'Alio, però... Chi sono io per distruggere le statistiche?
0: Ma no, figurati, ci metterebbe altro. Allora, 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette, battute.

0: prendi un pezzo capolavoro e lo tratti bene alla fine, perché il risultato ci piace un sacco. Dub Dogs, che abbiamo sentito con Fezzo e Zark, la canzone che si chiama How Does It Feel. Mentre arrivano i messaggi dei baby svegli al nostro numero, il 393 800 3000, o Mariolino, gestisci tu, vai,
1: schiaccia play e siamo a posto.
0: Vabbè, potevi dire qualcosa in più però, no?
1: Premi quel maledetto tasto e fai sentire questi sciroccati dei baby svegli.
2: Ciao Disco Radio, sono Federico da Torino e oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
2: Allora, cioè, praticamente mio cugino che mi dice che la relazione con la sua fidanzata sta andando benissimo. Solo che guardando i messaggi con lei non mi sembra, perché l'altro ieri gli ha scritto: oh caro, mi hai fatto passare una giornata bellissima.
0: Sì.
2: E lui gli ha risposto: ma ieri non c'ero.
3: Ecco.
2: E lei ha risposto: appunto.
3: Ma la proprietà di linguaggio di questo baby sveglio,
0: cavolo, è un po' Robertino Style, tra l'altro, come genere. Non so se
3: sì,
0: hai,
3: ma
0: hai
3: è
0: tolto.
3: Un baby sveglio questo.
0: È un baby sveglio.
3: Non è un baby fake.
0: È un baby sveglio vicino alla pensione.
3: C'è grande, dici?
0: Probabilmente si
3: ma
0: sta per diventare grande. No, una voce da bimbo in realtà.
3: No, è un bimbo, un bimbo
0: però, ragazzi, complimenti, eh.
3: Non parlavo così neanche l'altro ieri.
0: Probabilmente neanch'io. Pronto?
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino. Sono Elia, vengo da Cuneo e ho 8 anni. E vorrei raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sapete come si chiama uno squalo cattivo che gioca a calcio?
0: No.
4: Il mio cugino
3: che guida.
4: Squalificato.
3: Certo. Un suggerimento per mamma e papà: abbassiamo la radio quando registrate i vocali, se no entra anche la barzelletta precedente
0: e diventa un po' complicato ascoltare.
3: Che non è male,
0: bene.
3: È un remake, è un remix particolare, però
0: è possibile. Pronto?
5: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino. Io invece vado a scuola ancora per 2 giorni.
0: Ma come? Sì?
5: Però oggi è la mia ultima barzelletta che vi mando.
0: Ma come?
5: E vi mando la barzelletta dei Peratoons.
0: I Peratoons!
5: Scommetto che ti faccio dire la parola blu. Non ci riuscirai. Di che colore è la mia felpa? Verde. Te l'avevo detto che avresti pronunciato la parola verde. Ma tu avevi detto blu. Hai detto blu, hai
0: caduto.
5: Perso.
0: Ecco, caduto nel tranello. Come va? Va bene, ragazzi. Attenzione però, perché mi dicono che da ieri abbiamo qualcosa di assolutamente meraviglioso da sentire. Andiamo?
3: Vai.
0: Pronto?
6: Ciao Disco Radio, sono la Memi e oggi vi canto una canzone.
3: Memi.
6: C'è una ragazza bionda che viene dalla Viranza, è una molto colta, con una bella quarta, e quando va a suonare in Sud Tirol, pompa Disco Radio alla console, insegna a tutti quanti come fare festa, del Disco Radio Party, è la principessa, togliete la robaccia e mettetele la cassa, è arrivata super

0: preferisco la versione della ragazza della Biranza, comunque, piuttosto
1: belle
0: che
1: entrambe,
0: quella
1: dai, belle.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, grazie, Mariolino.
1: Prego, oziolino.
0: Perché oziolino?
1: Zio piccolino.
0: Ah, ne sei, ho capito, ho capito, ho capito. Ci sentiamo domani nel Club dei Baby Svegli.
1: Mi tocca!
0: Ci sarai, molto bene. Allora, torneranno Colmi, Canzoni e Barzellette al 393-800-3000.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
14: Buoni Amazon?
13: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
14: Allora questa sì che è una bella partenza.
13: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
20: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
19: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Oh, ma siete sicuri che siamo pronti ad aprire il Tamarraland stamattina?
21: Ma perché... stamattina, guarda, sono qua tutti in perizoma. Guarda, ti faccio vedere.
0: Ah, di già,
21: guarda, gli uomini in perizoma e le donne in Bermuda, perché noi siamo alternativi. Bravi, ragazzi! E allora gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristory!
22: Cammina con me.

0: Gigi Dag insieme ai Datura.
1: Comunque la tastiera qui, la tastiera qui è saggio di fine anno,
2: Ma non è vero.
1: Sì, con un dito. Ta, ta, ta, ta, ta.
2: Certo, in quel senso lì. Però che girone, che girone, pronto?
3: Il capitano Gigi D'Agostino, pioniere dell'Eurodance, è apprezzato in tutto il mondo.
1: Sì, boxer.
3: Questo era nel 2004, se non sbaglio, ed è Summer of Energy.
1: Ho capito,
3: ciao dal vostro Fabio Tamarografo.
1: Della salute o Canotta? Io voglio sapere delle prelibatezze sui nostri artisti.
2: Quei troppi dettagli, pronto.
4: Tamarografo. Ah, vedete in questo tema.
2: Luca,
4: chi potrebbe essere se non il vostro Luca da Vimodrone, super felice di aver conosciuto la triade di Disco Radio
1: sì,
4: di
1: venerdì sera.
4: E il primo abbraccio infatti va loro, Fabio, Mare, Marco, e a tutti voi cari amici miei del Tomorrowland, belli svegli. Ciao Luca da Vimodrone.
1: Bella Luca.
2: Si è trasformato in padre Luca da Vimodrone, non aveva un po' quel modo
1: Mareco
2: di parlare?
1: Mareco,
5: il Tomorrowland, il Tomorrowland.
6: Dal bagno di casa,
1: sì,
6: qui si vola.
2: Sì, si sentono le piastrelle.
7: Ma quanto adoro questo pezzo. Buongiorno,
1: quanto?
7: Tamarri.
1: Quanto?
7: Sharon, da Monate sotto verso Capriate San Gervasio. C'è un bacione.
1: Sharon che inzampetta verso.
2: Bravo, lì ti volevo. Lì
1: Capriate
2: ti volevo.
1: San Gervasio.

0: che ci fa.
1: Sua moglie lo sa.
2: Ormai la Sandra e il Massi sono due di famiglia. Allora,
1: ma la Sandra ha letto col Massi la sera. Dirà che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. Secondo me sì.
2: Potrebbe
1: secondo
2: essere.
1: Me sì.
2: Scalciando sulle lenzuola.
1: Assolutamente.
2: Mamma, che bei ricordi. Allora.
1: Veniamo a noi, i nostri recensori, gli ambrosi che siamo in ritardo già. E partiamo incredibilmente, stratosfericamente, inaspettatamente dal Massi.
2: Ma pensa, incredibile.
1: Ci parla di un uomo conosciuto come simbolo della lotta per i diritti civili della popolazione nera degli Stati Uniti. La celebre frase I have a dream. Però non ha nulla a che fare con le sue ideologie, ma è riconducibile, questo forse pochi lo sanno, al sogno di fondare una catena di fast food.
2: Ah, davvero?
1: Martin Burger King.
2: Allora,
1: Whopper per tutti! Whopper per tutti!
2: E continuiamo invece con
1: il bagno.
2: Certo, il bagno che ci dice...
1: parla di un compianto drammaturgo italiano, attore e artista a tutto tondo, mamma mia.
2: Prof,
1: che nell'ultimo periodo artistico ha deciso allora di scrivere tutte le sue opere su carta igienica.
2: È davvero
1: Dario Foxy. Tu scriverai e suonerai insieme. Questo è Locatelli che fa la rifiuta. Ragazzi,
2: ciao.
1: Non so se hai capito la disfunzione cerebrale sinaptica di Fantini, il poverino. Non sa più chi cazzo è. Chiudiamo con Marco Vangelista. Torniamo un po' a incattolicarsi. A incattolicizzarsi.
2: Più che altro.
1: Marco Vangelista.
2: Prego.
1: Grande attore romano. Dotato di spiccata verve comica, famoso per la sua capacità di sparare battute a raffica.
2: Sì.
1: Gigi Proiettile.
2: E
1: bravo così. Anche il Vangelista.
2: Sì.
1: Chi erano gli altri?
2: Il Pagno e...
1: No, gli altri Vangelisti, dico. Chi erano? Cioè, Marco Vangelista. Non era un'interrogazione sul cinema.
3: C'era lì anche lui.
1: Non li so, tra l'altro. Marco, Luca,
2: Matteo, Luca,
1: Massi,
2: Giovanni.
1: Pagno e la Pugliardi.
2: Tra l'altro, apocrifa, perché si sa che erano tutti uomini.
1: Mamma mia, che coraggio che ha avuto a dare dell'apocrifa a una donna nel mondo di oggi. Che rischio che si è preso. Sirena.

0: Ma che bello il disco di Anima, che si chiama Beautiful, sul Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Poco fa il prof Locatelli, che ringraziamo ancora una volta con un applauso. Prof, grazie, grazie, grazie.
1: Ricordo che se volete mandare le recensioni potete farlo durante la diretta al 3800 3000. Se vi vengono durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, a cui se no non avete ancora messo un segui, mettetelo, barboni maledetti.
0: Allora, prof,
1: troppo,
0: questa
1: troppo.
0: Mattina si sta prendendo delle libertà.
1: Inizia a essere giugno anche per me.
0: Pazzariello proprio.
1: Si risvegliano gli ormoni, io controllo più il testosterone.
0: Attenzione, perché non vorrei mai che mi
1: fianco la cinzia magata.
0: Non vorrei mai che me la importunasse, insomma.
1: No, ma non mi permetterei mai. E poi,
0: Vabbè. Allora, prima che succeda l'irreparabile, diamo la linea.
1: Beh, ma
0: alla
1: che
0: dottoressa.
1: Bella coppia sarebbe
0: Morgante e Locatelli. Certo. Ci sono le ultime notizie.
2: Mi piacerebbe molto, grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Truffe a Torino, arrestati dalla polizia, falsi addetti comunali, due italiani, già nel carcere Lorusso e Cutugno. Vittime prevalentemente persone anziane e fragili, almeno 7 i colpi nelle abitazioni tra gennaio e marzo scorsi. Bottino di oltre 100.000 euro tra contanti, gioielli e preziosi. A Milano, approdata in consiglio comunale la delibera per dotare la polizia locale del taser in modo permanente dopo la fine della sperimentazione lo scorso gennaio. Presentati 10 emendamenti, voto rimandato alla prossima seduta. Una studentessa spagnola in Erasmus ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca. Il fatto in via Corelli a Milano, indagini per risalire agli aggressori. Per i pendolari e chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Calcio, scelte professionali e di vita. Il direttore sportivo Nicolas Burdisso saluta il Monza, tornerà a vivere in Argentina. Appello di Emanuele Filiberto di Savoia al capo dello Stato, Sergio Mattarella, riporti in Italia le spoglie dei miei nonni. Le news tornano tra un'ora.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: E allora siamo costretti di nuovo ad intervenire perché c'è una notizia dell'ultima ora da segnalare a tutti quanti. Purtroppo,
9: come mi piace.
0: Cosa le è successo, Mister So?
9: Oh, porca miseria, ho sbagliato il tasto. Niente. Vabbè, l'importante è che non mi si riconosca.
0: No. Sembra che parli.
9: Non so perché tra l'altro parlo in corsivo.
0: Senta, mi faccia una risata. Adoro.

0: Mix, Faithless, che si chiama New Religion su Disco Radio, mentre
1: non ho sistemato tutto.
0: Sì,
1: rieccomi.
0: Molto bene. Per un attimo
2: così, perché posso anche rapire le persone così, zio. Allora mi metto un marsupio a tracolla, mi metto il cappellino, arrivo col monopattino e minchia, zio, eccolo il maranzello su. E un attimo,
0: sai che mi
2: sgancia
0: piace.
2: Sta 10 euro.
0: Sai che mi piace anche in questa versione.
2: Aura 6-7 6-7.
0: No vabbè, ciao, bellissimo.
1: Oppure posso essere me stesso.
0: Sì. Molto bene. Senta, visto che lei è il titolare dell'anonima rapimenti qui,
1: che parola brutta,
0: dentro Belli Svegli,
1: io diciamo che invito...
0: È una catena di alberghi piuttosto, no?
1: Ma no, io invito nel mio scantinato delle persone le quali si trovano bene e tendono a restare per più giorni, mettiamola così.
0: E quindi chi ha rapito oggi? Chi è suo ospite oggi?
1: Allora, è un comico e imitatore romano.
0: Sì.
1: Fratello di Sabina e Caterina.
0: Vabbè, allora! E allora!
1: Avete già capito?
0: Vabbè, ma certo!
1: Ma che bravi! Ma che bravi! Ma mi avete proprio stupito!
0: Ma cosa fa?
1: Ti mando dei fiori! Ma che belli!
0: La smetta!
1: La fama arriva grazie al programma TV Avanzi!
0: Sì?
1: Nelle trasmissioni di con Serena Dandini lancia le sue imitazioni più celebri, ovvero Venditti,
0: sì?
1: Tremonti, porca sì? Porca puttana, porca tra, mi conti!
0: Sì, prof, Mister Sola, prego!
1: È un'imitazione! E sì, i personaggi originali come Quello e Pippo Kennedy.
0: Certo, certo.
1: Apro per farvelo sentire.
0: Ci mancherebbe altro, che scherza.
3: Che ci faccio qui? Ma è un problema di mia fragilità psicologica.
0: Ma siamo sicuri che è lui?
1: È lui che non si riconoscerebbe. Cioè,
0: infatti,
1: se davamo questo non indovinava nessuno.
0: Sembra uno dei suoi personaggi più che altro. Allora, vediamo un po' chi riuscirà ad indovinare il nome del personaggio sogregato di oggi. A scrivercelo in un messaggio al 393 800 3000.
1: Cosa è successo? Perché sei agitato così?
0: Non lo so, la competizione.
1: Ah, ok, va bene, va bene. Allora lo faccia con entusiasmo.
0: Chi sarà il più veloce di oggi al 393 800 3000?
1: Si è spaventato.
0: Anch'io un po', le dico la verità.

0: Ma che bello, il disco era quello di Hughie Lesotho, si chiamava Jamaican Bam Bam, mentre il più veloce fra tutti è stato Danny da Torino.
1: Da Torino?
0: O forse no.
1: Da Torino?
0: O forse no. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: È da Torino o da un altro posto che chiami?
2: Dalla Biranza!
1: Ce l'ha fatta!
0: Ragazzi, smontiamo qualunque ipotesi di complotto.
1: Come smontiamo?
0: Punto.
1: Anzi, il contrario, cioè. Danny, puoi ufficializzare che ti abbiamo fatto vincere apposta, così almeno non ci scrivi più che facciamo vincere solo quelli da Torino?
2: Sì.
1: Ecco. Grande Danny. Allora, finalmente ce l'abbiamo.
0: No, scusami però Danny, se non avessi vinto, che cosa ci avresti detto?
2: Messaggio a tutto andare.
1: Contro quelli di Torino, del Piemonte. Senti Danny, quanti anni hai?
2: 9.
1: Dove stai andando adesso di bello?
2: A fare il camp.
1: Anche vedi. Anche tu nel centro di detenzione. Bello. Ma ti mettono il braccialetto elettronico alla caviglia? Sì, giusto?
2: Ovvio. No, alla mia famiglia no.
1: No, solo a te, certo. Mi sembra giusto.
0: Ma scusa, fino a che ora rimani al centro estivo?
2: 4:30.
0: Sì. Beh, dai.
1: Poi hanno l'ora d'aria, giusto?
0: Certo. Giusto. E non stai lì a dormire, quindi?
2: No. Oh, è 3:30 di pomeriggio.
0: Certo.
1: Hai capito, ti ha detto alle 3:30 di pomeriggio, scemo. Non alle quelle di notte.
0: Sennò come fa la mamma senza il Danny? Va bene.
1: Allora, va bene.
0: Allora
2: signor... giornata.
1: Come si chiama la mamma?
2: Katia!
0: Allora, per Danny e Katia,
1: allora,
0: notaio che
1: signor
0: c'è.
1: Signore, per Danny e Katia, sacca di Disco Radio, sì. Cappellino Disco Radio, t-shirt di Disco Radio e una fornitura a vita a sto punto della birra Biranza, perché a quel punto direi
0: abbiamo
1: che...
0: abbiamo scoperto che esiste la Biranza ed è anche buonissima.
1: E che la mamma Katia ha detto, signore e signori, però io detengo il copyright di questa parola, quindi mi devono l'86% degli introiti.
0: Degli introiti del birrificio. E certo. Tutto questo, ragazzi, se ci direte chi è il personaggio sogregato di oggi?
2: Corrado Guzzanti.
0: Ma no, pensa a te, porca
1: bravo.
0: Miseria, sbagliato.
1: Ma smettila, ma la devi smettere.
3: La risposta è dentro di te, però è sbagliata.
0: È sbagliata. Certo, era Guzzanti.
1: Dedicata a Fabrizio Serone.
0: Ovviamente. Ragazzi, vi mandiamo la Disco Radio Bag, allora, con dentro l'esclusiva della parola Biranza,
1: Dennis,
0: firmata e controfirmata.
1: Dennis, posso chiederti un favore personale?
2: Sì.
1: Continui a mandarci messaggi, ti prego non smettere,
2: sì.
1: Va bene? Ogni volta che vince uno di Torino, mi raccomando.
2: Ok.
1: Va bene?
0: Grazie. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao, è stato bellissimo.
2: Buona giornata a voi. Possiamo salutare anche Michelle e Kevin che sono in macchina con noi?
0: Ma certo, fatto.
2: E anche mio papà Iari che sta andando a lavorare.
1: Oh, ma uno con un nome normale non ce l'avete in famiglia?
0: Ciao. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Allora, siccome Marelli ci ruba le robe, ci ruba le cose, noi al contrario abbiamo pensato di far lo stesso, cioè di rubargli una sigla che poi è in realtà la canzone dei B1 che si chiama Play the Game sul disco radio, momento nel quale il Marelli nel pomeriggio dalle 16 alle 19 vi fa un sacco di regali con un sacco di giochi, che meraviglia. Bene, bene, bene. Oh, aspetta, ma no, no, scusami, colpa mia.
1: È ricco Marelli, cioè,
0: sì.
1: Siccome noi dobbiamo pagare Marco, purtroppo, abbiamo meno regali, capito?
2: Invece quando? Lui no, quando?
1: Non ha un Marco.
2: Quando?
1: Vabbè, allora, ti paghiamo ogni mese innanzitutto.
0: Sì.
1: In più hai anche dei bonus.
0: Degli extra. Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Tipo per esempio facendo lui le disco radio bag e spedendole. Ha due spedizioni gratuite al mese che sì? può fare con Bartolini.
3: Complotto!
0: Ma cosa complotto? Ma quale complotto?
1: Cosa ancora?
4: Buongiorno, belli svegli. Questo non è un complotto.
0: E cos'è?
4: Questa è paura vera e propria.
0: Ma come paura?
4: Che vi aspetta sotto la radio e vi calca.
0: Ma chi ci calca? Ma davvero? Ma
5: ci mancava il birrificio. Miranza. Corruzione.
0: Ma non è un caso.
3: Insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
0: Ma no, c'è profumo di luppolo più che altro.
1: Sì. L'hai assaggiata la birra?
0: Buonissima.
1: La tua come si chiamava? Perché la mia è molto bella ed è praticamente è un gioco di parole con check this out.
0: Sì.
1: Però ho scritto check come Repubblica Ceca e c'è una ragazza. Diciamo che potrebbe essere la ragazza dell'Olanda,
0: è vero,
1: se non fosse cieca.
0: È vero, sì, l'ho vista, me la ricordo la tua lattina. Accidenti, sai che non me lo ricordo proprio, però
1: ti slogassi
0: buona,
1: il cervello.
0: No, sì, già slogato, figurati, peggio di questo.
1: Di fare il login?
0: Sì, devo riconnettermi alla rete. Anche perché ci sono cose importanti da raccontare. Solo da Autolocatelli Volkswagen Milano, la tua T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAEG 707%, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è di più, da Autorigoldi Volkswagen Milano, solo per questo mese avrai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato e ancora di più. Se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Bloom Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scoprite di più e soprattutto sedi e orari su autorigoldi.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
3: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
2: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
3: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
2: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 0229 28731. ComprooroDoro.it.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Allora attenzione signore Sciarri, perché ovviamente il notaio adesso ci darà il conteggio ufficiale dei messaggi arrivati all'interno della bacheca di Belli Svegli per stabilirne l'enorme successo radiofonico. Prego.
3: Uno, quello di Dennis dalla Piranza.
2: Ma come uno?
3: Ho capito come ha fatto a vincere questo. Un messaggio è arrivato un'altra mattina, i complotti di qua, complotti di là, ma che complotto?
2: In realtà lei parla di un miliardo, vero?
3: Sì, mi piacerebbe, a Mago gli piacerebbe, perché l'NBC... Ha ha ha.

0: something I want to talk about.
1: Sabrina, Bring Your Love su Disco Radio in fondo al nostro cos'è, la seconda ora quella?
2: Sì,
1: quella che abbiamo concluso. Allora,
2: sì,
1: dobbiamo aprirne un'altra. Peraltro sta arrivando la notizia che vi cambierà la vita, di cui magari possiamo anticipare il titolo anche questa mattina.
2: Molto volentieri, lo faccio adesso?
1: Sì, per incuriosire i nostri amici ascoltatori.
2: Tu neanche te lo immagini, ma arrampicare può ridurre ansia e stress.
1: Ma davvero?
2: Se le corde tengono, immagini.
1: Esatto, penso. Perché se sei lì appeso con un polpastrello, secondo me non è bello, eh. Le 9 e...
2: Dillo a Charlize Theron in Apex.
1: Infatti,
2: per chi l'ha visto sa che in una fase iniziale c'è un'arrampicata.
1: Dillo a Tom Cruise in Mission Impossible 3,
2: tranquillo,
1: attaccato a quella parete lì.
2: No, lui era tranquillo.
1: Lui era tranquillo, anzi saltava da una parete all'altra addirittura. Vabbè, ne parliamo tra poco. Intanto abbiamo già scelto una delle nostre novità. C'è il nuovo di John Summit, si chiama Shades of Blue.

0: Beh, proprio fino in fondo è il disco di John Summit che si chiama Shades of Blue su Disco Radio, mentre ricorderei anche a quelli che si fossero appena sintonizzati che a quest'ora dentro Belli Svegli si parla di una notizia di carattere scientifico
1: mondiale.
0: Sì. Una di quelle notizie che dobbiamo raccontare con l'aiuto del solito team di scienziati, che questa volta riguarda cosa?
1: Arrampicare, pare che arrampicare possa ridurre stress e ansia.

0: proprio perfetto stamattina. Allora, arrampicare può ridurre aria, ansia e stress.
1: Ah, beh, magari uno
2: anche.
0: E più sali e meno ossigeno c'è, no?
1: Sì, sì, sì. Anche nell'intestino?
0: Quello non lo so, dipende. Potrebbe essere un, come dire, un impulso alla salita, ma
1: certo,
0: è una
1: pulsione.
0: È
1: però a quel punto forse serve
0: un altro paio di maniche. Il team di ricercatori della Inonu University in Turchia ha preso in esame un campione di 148 adolescenti, di cui 57 atlete professionisti e 91 che non praticavano sport a livello professionistico. Il team si è concentrato su un tipo particolare di arrampicata chiamata boulder.
1: Proprio lo conosco, boulder, sì, boulder. Pareti brevi, si sale praticamente solo con le mani e bisogna andare velocissimi.
0: Infatti,
1: chi arriva prima in cima?
0: Eseguita su pareti brevi, alte 4, massimo 8 metri, con movimenti ad alta intensità. Tra i due gruppi presi in esame, gli atleti hanno mostrato punteggi di ansia notevolmente inferiori rispetto ai non professionisti. Il team ha concluso che l'arrampicata migliora la salute mentale perché richiede concentrazione, coordinazione e capacità di risoluzione rapida dei problemi, una miscela di sfide e ricompense che favorisce il benessere psicologico.
1: Ma adesso io però sono convinto. Ma scusa, ma tu prendi allora tu prendi dei professionisti
0: sì.
1: e dei poveri cristi strappati sì. da casa dal nulla. Dici arrampicati su questa parete di 8 metri. Guarda, i professionisti hanno meno ansia. Ma certo!
2: Ma è ovvio.
1: Ma cretino, ma no! Porca miseria, ma come no?
0: Ma no, vabbè, ma evidentemente noi l'abbiamo fatta più semplice, ma dietro c'è tutto un
2: gli Inonu University.
1: Vorrei schioccare le dita e far sparire tutti questi che fanno le ricerche.
2: Omar, arrampicati così riduci lo stress.
0: No, che si smonta tutto. Tra l'altro, a proposito di sport, anche non a livello agonistico, mica come hanno fatto questi della Inonu University, ci piacerebbe un po' capire quali sono stati i vostri grandi successi.
1: Sì, no? Un po' in tutto, anche negli hobby, sai, magari uno fa, non so, modellismo e sì. partecipa, oppure già il gatto da competizione.
0: Ho vinto il concorso nazionale di
1: quella roba lì.
0: Ho vinto l'edizione regionale di
1: Fabri. Qual è stato il tuo punto più alto dal punto di vista del hobby, sport?
0: Un secondo posto in una gara di mezzo fondo
1: di scolastica?
0: Sì, regionale.
1: Regionale. Secondo posto di campestre, nella campestre.
0: No, era una gara su pista.
1: Pista. Quanti metri?
0: 2000.
1: Ulla, già fondo.
0: Dimmi quanti partecipanti? Due.
1: Ah, ok. Beh, è andata bene, alla fine potevi ritirarti, invece.
0: Però sono arrivato prima a un concorso di disegno.
1: Disegno, pensa, perché si erano scritti a tutti a quelli di disegno. Lui è l'unico che si è scritto al corso di disegno.
0: Allora rifammi la stessa domanda: in quanti partecipavate?
1: Da
0: solo.

0: how you play.
1: Il tranviere ascolta Danny Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
0: Belli Svegli! Disco.

0: Bob Sinclair e Kaisa, che abbiamo risentito con I Can Wait.
1: Fabrizio, sono parenti?
0: Chi?
1: Di Black & Decker?
0: No, Black & White.
1: Dico, sono parenti di Black & Decker?
0: No, non credo proprio.
1: Sì, magari.
0: Molto bene.
1: Almeno uno dei due.
0: Allora, vi abbiamo chiesto di raccontarci quali sono stati i vostri migliori risultati dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di un hobby che coltivate, no? Magari qual è il concorso al quale avete partecipato ottenendo una medaglia, la coppa, insomma, qualche riconoscimenti di vario genere. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Allora?
2: Ciao Disco Radio, io sono nella fanfara Scattini dei Bersaglieri di Bergamo e nel 2019 siamo andati a New York a suonare al Columbus Day sulla Fifth Avenue, quindi è stato molto adrenalinico e emozionante.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Ciao. Ma quanto si deve allenare un bersagliere per suonare e correre contemporaneamente?
1: Penso parecchio.
0: Perché so. Cioè, devi avere il fiato. Però, per scusa, usare
1: in realtà no,
0: l'ottone.
1: Perché se hai il fiatone.
0: Già tu dici
1: già
0: che
1: esce che...
0: Non lo so se è così, sai. Però potrebbe essere. Oppure
1: il mio sarebbe.
0: Ogni 100 metri però ci vorrebbe un defibrillatore. Pronto?
3: Ciao Disco Radio, io l'altro giorno ho vinto la sfida dei rigori col mio gruppo, grandi hot shotters, numeri uno, primi in tutta Origio.
1: Cioè, scusa,
0: ragazzi,
1: cioè, scusa, non ho capito. Cioè, voi invece che fare una partita di calcio e andare ai rigori, andate dritti ai rigori, cioè, senza fare la partita.
0: Non lo so, evidentemente c'è una disciplina che è legata
1: rigori,
0: solamente.
1: Cioè.
0: Sai che a Origio sono particolari,
1: guarda.
0: A Origio,
1: giocano,
0: ragazzi.
1: Giocano mai la sera, sempre tipo.
0: Soprattutto ci sono dei grandi giocatori di calcio, c'è una grande tradizione sportiva a Origio. Chiedimi dove ho abitato.
1: Dove hai abitato?
0: A Origio.
1: Esatto. E chi sono i calciatori famosi di Origio?
0: Nessuno, credo.
1: Poi però... adesso invece salta fuori che Vieri è nato a Origio.
0: No, ma io non ho nessuna idea. Può essere che invece ci sia stato qualche cittadino illustre di cui non
1: vedi che
0: non
1: tu
0: conosco.
1: Dici perché pensi a te, invece poi dopo.
0: No, ma la mia era cercando, ovviamente, una orrenda battuta legata alla mia avversione verso lo sport. Ragazzi, a proposito di arrampicata,
1: non risultano calciatori di fama nazionale o internazionale nati o cresciuti nel comune di Origio. Perfetto.
0: Ragazzi, a proposito di arrampicata, mio figlio di 6 anni è arrivato a 10 metri in 32 secondi.
1: No,
0: Stefano,
1: qui c'è 0.32 secondi.
0: Ma cosa sono? 32 secondi sarebbero 3 decimi, no?
1: 3 decimi di secondo. Magari l'ha sparato con un cannone.
0: Certo. Va bene, ci fermiamo qui nell'attesa di conoscere i vostri successi sportivi o meno, anche così a livello hobbistico, al 393 800 3000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
7: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group.
11: Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
12: Eh?
11: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
12: Ok, hai vinto.
11: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autori Goldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
23: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
25: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
26: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
27: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
26: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
27: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
26: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
27: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
28: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
29: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
28: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Radio. Ragazzi, Origio è il centro del mondo e abbiamo già scoperto perché ci scrivono a proposito di talenti cresciuti da quelle parti.
1: Sì.
0: C'è un giocatore cresciuto ad Origio e poi finito in Serie A che si chiama Stefano Ferrario.
1: Indimenticabile Ferrari.
0: Non l'ho trovato. Non lo so, neanche io non lo conosco. Oppure Andrea Cremaschi, campione juniores di pattinaggio a rotelle, cresciuto
1: Lecce Parma, guardalo qua. Ecco qua, 32 presenze come difensore centrale con le maglie di Lecce Parma nell'85.
0: Capito.
1: No, nato nell'85.
0: Nato nell'85, per
1: ah,
0: cui
1: gioca recente. Era,
0: infatti, giovane,
1: nel 2011,
0: allora.
1: 2010-2011 era tra Lecce Parma.
0: Capito, ragazzi, che
1: e adesso fa
0: di talenti,
1: serie D.
0: Allora c'è una canzone da sentire, torniamo indietro fino al 94 per i Dublitz.
30: Stay with me, stay with me, stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: la canzone che si chiama Stay With Me. Stay with me.
1: Ma è nel titolo?
0: No, lo aggiungo io, okay. Perché mi piace mettere del colore, così avrei... delle pennellate, capito? Un po' come un novello Monet.
1: Senti, Van Gogh, no, volevo sapere come si scrive nel caso.
0: Si scrive H, anzi U-H-E-E, così.
1: U-H-E. Ok. Sapete che ho sentito l'intervista a Martin Deron da Cattelan al podcast?
0: Sì.
1: E Martin Deron è olandese e ha detto l'esatta pronuncia di Van Gogh.
0: Cioè?
1: Che è Ha-Hoch.
0: Non è vero.
1: Ti giuro. Ha-Hoch.
0: Ma che vergogna.
1: È così.
0: Ma è vero?
1: No, è vero, è olandese, sa, voglio dire.
0: Scusami, e noi Van Basten che l'abbiamo sempre chiamato così? Allora...
1: E anche quelli, tutti i nomi degli olandesi che diceva, difatti loro, ma pensavo di conoscere i giocatori olandesi invece...
0: Cioè, che adesso capisco che il riferimento questa... sia molto 90s, anzi forse addirittura 80s, però... Cioè...
1: Fine 80s in inizio 90s.
0: Potrebbe essere.
1: Vabbè, ma per te sappiamo che ti sei fermato lì.
0: No, ma allora, ma io non è che ne
1: sappia
0: niente.
1: Gesù a Eboli e Fabri nel 90. Cioè... Ognuno si ferma dove vuole, ragazzi, liberi tutti.
0: Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
2: Il mio momento più alto è stato quando mi ha chiamato Disco Radio perché avevo vinto il gioco del giorno.
0: Qual è il gioco del giorno?
2: A distanza di un paio d'anni vado ancora in giro per casa con cappellini.
1: Bravo, fai bene.
2: E braccialetti, brandendoli con orgoglio.
1: Orgoglio.
2: Sono orgoglione di questa cosa.
1: Orgoglione.
2: Orgoglione.
1: Orgoglione.
0: Va bene, grazie. Pronto?
1: Fai bene perché ciao, cos'è la Serie A confronto? Cioè, veramente.
0: Non
1: cos'è
0: capito.
1: La Serie A confronto? Fai bene.
0: Ah, voglia, ma che scherzi. Pronto?
3: Ciao ragazzi, io sono Adriano da Fubine.
0: Sì?
3: Praticamente io sono arrivato quest'anno primo al Fantacalcio. Top,
1: bravo.
3: È stato... essere primo al fantacalcio.
0: Ma scusa,
1: ciao. Soldi?
0: Nella tua lega in quanti eravate?
1: E soprattutto quanto ci avete messo?
0: Perché
1: io so di fantacalcio con... non dico centinaia di migliaia di euro, ma decine di migliaia di euro.
0: Ma vero?
1: Sì.
0: E scusa, e quanti sono in quella lega lì? Tanti?
1: No, non tantissimi. Sono, allora, in quella lì sono una ventina.
0: Quanti
1: in quella dove...
0: c'è un diverso grano,
1: e per
0: allora.
1: E per iscriverti devi...
0: mettere il millino.
1: Sì.
0: Un K, ragazzi, è tanta
1: no,
0: roba.
1: No, anzi, lì funziona che più metti, più puoi comprarti i giocatori. Quindi
0: hai
1: c'è
0: capito?
1: Chi mette anche 10K.
0: Oh, che miseria.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta che si chiama Save Me Tonight. T'ho incrociato un film ieri nuovo della Jennifer, può essere un Office Romance o Romance Office,
1: può essere, del genere. Sai che a me
0: probabilmente
1: Netflix non li propone,
0: per Netflix,
1: cioè, a me ha proposto, no, Prime ha proposto quello di c'ho la Sironite, come si chiama? Action movie pelato, Jason Statham.
0: Vabbè, certo, sì, capisco.
1: È uscito un film nuovo. A me propone quelli: horror e action. Se c'è un bacio nel film, me lo vieta il mio algoritmo. A meno che sia tra dinosauro e un vampiro.
0: Potrebbe allora essere un primato il tuo, comunque.
1: Un primate? Io sono un primate.
0: No, nel senso, un primato raggiunto a proposito del fatto che mai un avvicinamento a una commedia
1: zero.
0: Romance.
1: Mai. Film romantico non mi ha mai neanche sfiorato. Zero. Voglio
0: invece
1: una medaglia.
0: Appunto questo.
2: Piccolo ho avuto due passioni: arti marziali e cucina. Sono diventato cintura nera di Kung Fu e ho il titolo di chef professionista riconosciuto a livello europeo dell'Accademia Italiana Chef. Alessandro Di Melzo, Milano.
0: E Alessandro,
1: sai come spezza la pasta delle lasagne?
2: Che
1: porziona il tiramisù così lui, eh?
0: Certo. Sì, mi sembra un'ottima cosa. Tra l'altro, Alessandro, se ti va di cucinarci qualcosa, perché no? Ci organizziamo in qualche modo, no?
1: Ecco, subito ad attaccarsi. Guarda,
0: no,
1: subito.
0: Ma è per assaggiare,
1: paghi
0: la cucina di un professionista.
1: Chiedi,
0: capito,
1: dove lavora, vai, paghi il tuo bel conto, che sei un borghese pieno di soldi che ti traboccano da tutte le parti, e non ti fai offrire.
0: Ma io mica ho detto di offrire. Non ho parlato di offrire.
1: Basta, detto, se vuoi cucinare per noi.
3: Quindi è Omar che vorrebbe farsi offrire.
1: Io sì, se posso.
3: Certo, vedi.
0: Dai, siamo molto in ritardo.
1: Scusa, Melzo ha detto, io ce l'ho anche sulla strada per tornare a casa.
0: Infatti,
1: non
0: fermati
1: dire
0: subito. Diamo la linea immediatamente invece alla dottoressa Morgante, che ci aggiorna con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
4: Ed eccoci, mille grazie, belli svegli, buona giornata, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la notizia di un incidente sul lavoro. Travolto da una parete che stava demolendo, ha perso la vita un operaio a Piancamuno, nel Bresciano. Inchiesta sugli abusi sessuali alla scuola militare Teulier di Milano, altri due indagati per omessa denuncia, il comandante e il capo della polizia militare. Sentiti come testimoni insegnanti e studenti, rinviato a giovedì l'interrogatorio di garanzia del docente, presunto autore delle violenze, su almeno 7 allievi. Truffi agli anziani a Torino, in carcere, due italiani si spacciavano per falsi addetti comunali appartenenti alle forze dell'ordine, almeno 7 colpi nelle abitazioni. Bottino di oltre 100.000 euro tra contanti, gioielli e preziosi. Per i pendolari e chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. I due attivisti italiani della flottiglia detenuti in Libia, pressing dal ministro degli esteri Antonio Tajani per il loro rilascio, inchiesta sulle vessazioni, indagato a Roma il ministro israeliano Tamar Ben-Gvir. Offese all'Italia, ha definito il paese delle ciabatte. Tajani, parole inaccettabili e indegne. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
5: Meteo. Nelle prossime ore della nuvolosità irregolare interesserà i rilievi del Piemonte e della Lombardia con locali piovaschi. Cieli sereni o più lievemente velati sulle zone di pianura. Temperature massime diurne rispettivamente su Torino e su Milano di 28 e 29 gradi. E nella giornata di mercoledì i fenomeni interesseranno ancora le zone montuose di ambedue le regioni. Localmente saranno di forte intensità. Entro la sera qualche piovasco a tratti interesserà anche le aree di pianura. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Bring it back.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Allora ragazzi, un momento nel quale proviamo, come dire, a rendere questo programma frivolo e pieno di sciocchezze, un programma che invece porta con sé una certa dose di cultura, certo. Insomma, qui non è
1: con
0: che...
1: noi oggi Federico, sì. Federico Gabetti, che ci parla di filosofia, ecco. In generale, cioè, cerchiamo di parlare di filosofia.
0: Io faccio una scuola Federico. Tecnica.
12: Buongiorno quindi. A voi ragazzi.
1: Buongiorno, tutto bene innanzitutto?
12: Benissimo, benissimo.
1: Tu la prendi sempre con filosofia? Qualsiasi cosa accada?
12: No. Non sempre.
1: Non sempre, giusto?
0: Delle volte
1: questo.
0: Si incazza anche lui.
1: L'umanizza subito. A tra poco.
0: Vabbè, ce ne occupiamo dopo. Intanto abbiamo scelto Kygo e Carter Fate.

0: Il disco di Kygo e Carter Fate che si chiama That's When You Know, mamma, Federico, che fatica che dovrei fare con noi.
1: Io ma non so, è vero che so siamo persone aperte noi.
0: Ma no, ma che siamo proprio dei sassi in cui far entrare dei concetti è davvero molto difficile.
1: Allora, di cosa parliamo oggi?
0: Devi avere un trapano.
2: Oggi parliamo delle quattro figure della conoscenza e del ragionamento umano.
0: Hai capito?
1: Ma che noi, scusa, mi scende il sangue dal naso.
0: Allora vedi che ho ragione.
2: Le utilizziamo tutti i giorni, ma non ce ne rendiamo conto. Oggi vi dico come si chiamano, chi le ha inventate.
1: Ok, bellissimo, mi piace.
0: Proviamo con...
1: Da cosa partiamo?
0: Una alla volta, perché sennò diventa...
2: Partiamo dalla
0: difficile.
2: Prima, quella che attinge dall'esperienza. Okay. Cioè noi guardiamo al passato, alla nostra esperienza, e si chiama induzione, e cerchiamo delle regolarità.
1: Scusa, ci cucino la pasta io,
2: no,
1: sull'induzione.
2: No, è la conduzione.
1: È il piano induzione, non è quello.
2: Bravissimo. Infatti è uguale, perché tu tiri fuori
1: il calore
2: dal passato. Quindi, per esempio, il sole sorge a est, o ti dicevo prima,
1: sì.
2: Robin rientra sempre a sinistra.
1: Certo, Fabio, okay. Questa non la capirò mai, male.
0: No, allora se devi spiegare le cose, spiegali bene.
1: È un calciatore,
0: Che ne so io, scusa.
2: E quindi cerchiamo delle regolarità statistiche.
1: Certo.
2: Che non sono vere al 100%. Infatti sappiamo che il sole un giorno non sorgerà più a oriente. Perché
1: si sposta?
2: No, esploderà.
1: Ah, ok, certo, cioè, non è infinito.
2: Non
1: è
2: infinito,
1: si spegnerà,
2: bravo.
1: Certo.
0: Oddio, ma hai messo paura per un attimo.
2: Non ci saremo più,
1: perché, giusto per sapere, entro luglio, perché io ho prenotato le ferie, non posso stare tranquillo.
2: Al limite chiedi rimborso.
1: Quindi
0: le induzioni sono quelle cose che capiamo sulla base della nostra esperienza.
2: Esatto. Okay. E le prendiamo e le mettiamo dentro alla deduzione. Quindi,
1: ok.
2: Per esempio, e ancora Aristotele aveva tirato fuori questo nome, la deduzione è proprio il passaggio logico. Prendiamo due induzioni, per esempio, tutti quelli che lavorano a Disco Radio sono belli.
1: Sì.
2: Omar lavora a Disco Radio.
1: Omar è bello.
2: Bravissimo.
0: Certo.
1: Mi piace questo esempio.
0: Con qualche eccezione, naturalmente,
1: questo
0: ragionamento.
2: No. Ci sono, infatti, Fabri, ci sono i sillogismi fallaci.
1: Eccolo, sì.
0: Eccolo, bravo.
1: Che hanno scritto libri giornalistici.
0: Un'altra.
1: Ah, no,
0: non è
1: nulla. Non quella fallaci.
0: Per cui due induzioni fanno una...
1: Deduzione.
2: Due induzioni sono le premesse, le due induzioni che prendiamo dall'esperienza sono le premesse che attraverso il sillogismo ci permettono di dedurre la conclusione, la terza.
0: Sulla quale arriviamo dopo, perché siamo...
1: Allora, io ho capito.
0: Tra le figure di cui stiamo parlando ci sono l'induzione e la deduzione.
1: Se io compro due prodotti che sono aderenti alla mia professione, io li deduco dalle tasse, giusto? Questa è la deduzione.
0: No, non era così.
1: Ancora non sono allineato.
0: Allora, ne mancano ancora un paio, forse addirittura tre, di cui ci occuperemo tra poco. Le figure
2: della conoscenza e del ragionamento umano.
0: Ecco, hai fatto bene a ricordarmelo,
1: sì, esatto.
0: Perché io già ero, come dire, in una valle di lacrime. C'è il disco del DJ Herbie da sentire. Prima c'è Move Your Love.

0: Will, DJ Herbie e Steffi, c'era Move Your Feet su Disco Radio, no, Move Your Love, pardon, su Disco Radio dell'appuntamento.
1: Sì, poi anche Steffi, cos'è, la conosci? Cioè, nome,
0: Steffi,
1: cognome,
0: no,
1: Fabri.
0: Si chiama così Steffi e basta.
1: Torniamo a noi, che abbiamo
0: allora,
1: poco
0: sì,
1: tempo.
0: Abbiamo detto induzione e deduzione, le prime due fasi del figure della conoscenza umana.
2: Esattamente, due termini inventati da Aristotele.
1: Sì.
2: Come quello di sillogismo, che è la composizione di due premesse induttive e la deduzione finale.
1: Che portano alla deduzione finale.
2: E ce ne sono tante di figure sillogistiche, ma non stiamo qua
1: a parlarne.
2: Perché sono un casino.
0: Esatto. Ma tu mi stai dicendo che sillogismo quindi è la terza...
2: No, è la composizione.
0: No. Ah, okay,
2: è la composizione.
0: Okay. È solo il risultato delle prime.
2: Esatto,
0: due.
2: L'insieme del ragionamento.
1: Andiamo sulla terza.
2: La terza è molto affascinante, bella, ed è l'intuizione.
1: Okay. Beh.
2: L'intuizione è una deduzione complessa che però è... emerge dalle sfere più profonde del nostro io,
1: sì.
2: Ok? Forse dall'inconscio. Pensiamo alla regina di scacchi nella series, quando
1: sì.
2: guarda nel soffitto e gli viene in mente la soluzione.
0: Gli vengono le mosse, sì.
2: Ma anche noi quando facciamo la doccia, quando passeggiamo, la notte porta consiglio.
1: È vero,
2: cioè, è una deduzione inconscia.
1: Cioè, l'idea ti viene quando non ci stai pensando.
2: Bravissimo. È un'intuizione inconscia.
1: Certo.
2: È, scusami, una deduzione inconscia che a un certo punto ci fa vedere la soluzione di qualcosa.
1: Vero?
2: Sì.
1: Okay. Sì?
2: Okay. E quella è l'intuizione, termine tirato fuori da Cartesio e poi su cui Kant lavora molto mm-hmm. e rimane molto.
1: La butto lì, a volte probabilmente perché utilizza anche altri sensi che tu hai acuito, mentre non ci pensi, rivivono in te, nel senso l'intuizione è tipo non conosco degli atteggiamenti, ma quando vedo quell'atteggiamento capisco che quello è una persona fatta in quel modo lì. Può essere.
2: Oh, mi metti in difficoltà.
1: Niente,
2: no,
1: scusa.
2: No,
1: troppo.
2: Questa è più una correzione su un'induzione passata. Cioè, lui, tu riguardi al passato e vedi,
1: scusa,
2: che c'è stata.
1: Capito,
2: questa,
1: Fabri?
0: Scusa, sì, no, è quello delle 8 e 5 che è appena passato.
2: Questa è una correzione di induzione. Questa è una correzione di induzione.
1: Ho fatto una correzione di induzione. Scusa, Fabri, ma io sono così ogni tanto corrugo.
0: Correggi.
2: Un aneddoto interessante, divertente. Anche Einstein raccontava alla moglie che prima della teoria della relatività lui si chiude in stanza, si fa portare solo il mangiare 8-9 giorni e a un certo punto, boom, gli arriva la soluzione.
1: Okay, certo.
0: Ecco perché è uscito coi capelli così.
2: Bravissimo.
1: Cioè,
2: bravissimo.
1: Ad Einstein la teoria della relatività. Io mi chiudo in stanza per 8 giorni solo a mangiare, mi viene la pancia.
0: Sì, perché poi per i successivi 8 la stanza cambia.
2: La doccia, ragazzi, la doccia è uno dei punti, perché la doccia è uno dei momenti migliori
1: per l'intuizione.
0: Ok, mi terrei il quarto ed ultimo punto per tra poco, se riusciamo ad essere brevi,
1: sì.
0: Prima di salutare il nostro Federico
1: solo,
0: Gabetti.
1: L'ultimo punto è l'ultimo.
2: È l'abduzione.
0: Ecco. L'abduzione.
1: Ma non è l'abduzione. Ma non è per dei piedi l'abduzione.

0: E adesso come facciamo? Porca miseria, guarda.
1: Facile,
0: vedi?
1: Facile.
0: Il tempo è tiranno. Abbiamo sentito Kid Khalif e Duro Tetete su Disco Radio, mentre ai nostri microfoni, come si diceva una volta, c'è Federico Gabetti, il filosofo di fiducia dei belli svegli, e di cui avremo, con cui avremmo dovuto parlare di abduzione.
1: Sì, ma siamo un po' in ritardo.
0: Non facciamo in tempo. Però c'è una questione che ci piace così anticipare per il prossimo martedì.
1: Lo usiamo come gancio. Hai presente che adesso si usano i ganci sui social? Per cui ne parliamo lunedì prossimo. Insieme a...
2: Finiremo con l'abduzione, ma con la cosa più, una delle cose più belle che secondo me appartiene all'essere umano, la creatività.
0: La creatività.
2: Che cos'è la creatività? La creazione.
0: Molto bene.
2: L'atto creativo.
0: Grazie al nostro Federico Gabetti.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Che ritroveremo il prossimo martedì. Grazie davvero. E niente, su Instagram trovate anche lui.
1: Sì, esatto. Come ti trovavamo su Instagram?
2: FedeGabe7. Perché facevo l'ala destra, ragazzi.
1: Come CR7, capito?
0: Sì, certo. Il Ronaldo della filosofia.
1: Non è male.
0: ci piace. Allora, solo da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAEG 707 con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è di più: da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione sul tuo usato. E ancora di più: se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Bloom Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni.

0: Veste il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Oh, allora dobbiamo salutarci rapidissimamente, ragazzi, perché siamo molto in ritardo. Grazie a Marco in redazione.
9: Grazie Marco.
8: Grazie al fantastico Omar,
9: grazie
8: Fantini.
9: Omar.
8: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Arriva la Vale che è già pronta.
10: Ciao, ci
8: Vale.
10: Sono, sì, ci sono,
8: molto
10: eccomi.
8: Bene, molto bene. Anzi, guarda, Vale, facciamo una cosa.
9: Che occhiali, Vale.
10: Vai, hai visto? da Mara Venier,
9: sì,
10: mi hanno detto.
9: Sì, Mara Venier, ecco. Ci sta.
8: Perché voleva vedere le nostre grazie per
10: certo,
8: bene,
10: capito? Ovvio. Per vedervi meglio.
9: Ma te lo vuoi sentire veramente dire, Fabri?
8: No,
9: dalla torniamo al culo, ma veramente?
10: Allora,
9: per favore.
8: Torniamo domani dalle 7. Ciao!
10: Ci siamo alle 10 e 4 minuti. Fabri! Fabri, torniamo alle cattive abitudini. Va bene, da qui partono le nostre 3 ore insieme fino alle 13. Siamo pronti? Dai, non perdiamo tempo. Allora, la novità si chiama In Your Eyes.

Your Eyes, la novità che apre le nostre tre ore insieme. Alesso, War Republic, lo dico io, buon martedì! Funziona così in questo martedì mattina in cui tutto sembra in salita. Ne stavamo parlando ieri, no? In realtà la giornata più difficile della settimana non è la prima, ma bensì la seconda. Quindi ragazzi, subito il nostro numero 393 800 3000 per confermarci se questa giornata è partita con difficoltà, detto che noi ci siamo come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica. Quindi dove siete? In giro per impegni lavorativi, magari qualche appuntamento, magari imbottigliati nel traffico, semplicemente in ufficio, oppure ci sono anche quelli che sono a casa, eh? Noi ci siamo ad accompagnarvi, come dicevo, con la musica Shakira, Torna Loca.

0: Khalid, 10:14. Ragazzi, che si fa in questa seconda della settimana? Messaggini, WhatsApp al 393 800 3000, ancora meglio una nota audio, così sentiamo pure la vostra voce e vi mettiamo in onda su Disco Radio. Intanto pensiamo alla storia del ritmo. Torniamo indietro nel tempo, 1999. Che facevate in quell'anno lì?
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
7: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
6: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
14: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
13: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
14: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
13: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
16: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
16: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
16: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci sono parole che dici senza pensare. pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
0: Radio. Siamo pronti per farvi fare un bel salto indietro nel tempo. L'appuntamento con Rhythmic History tutte le ore su Disco Radio e poi l'Extended Version. Ogni sera con Alessio Loisi a partire dalle 21, adesso 883, la regina del celebrità. Rhythmic History.

Abbiamo scelto Sorry Papi Topic, Becky G su Disco Radio. 10:26, vi accompagniamo con la nostra musica. Per l'argomento di questa ora, per tirarvi in mezzo, devo farvi un po' immaginare la situazione. Allora, la fotografia è questa qua. Esci la sera con un gruppo di amici, ti siedi al bar, ti siedi in pizzeria o dove avete scelto di andare, e c'è l'amico, quello che fa partire il primo giro, no? E dice: questo lo offro io. Poi c'è sempre quella persona che fa finta di niente, quella che non paga mai, quella che quando c'è da pagare il conto ti mancano dei soldi in cassa e sai tu per certo che è lui che fa finta di niente. I tirchi, in pratica. Ne conoscete qualcuno?

0: su Disco Radio, il loro ultimo lavoro, 10:32 minuti. Vi abbiamo fatto la fotografia di una serata tipo, no? Quella in cui esci con i tuoi amici, ti siedi al bar o semplicemente magari in una pizzeria, in un ristorante, e allora ecco che parte, diciamo, lo splendido, che dice: dai, il primo giro lo offro io, e poi tu ti aspetti che qualcuno offrirà il secondo e poi così per il terzo. Però poi c'è sempre quella persona della compagnia che fa finta di niente, insomma, beve a scrocco. I famosi tirchi, ragazzi, va detto, ogni cosa ha il suo nome. Quindi vi vogliamo chiedere: nella vostra compagnia c'è qualcuno che si comporta così? O poi magari i tirchi siete voi, non lo so, ditecelo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissimi con la nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Valentina, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Manovali come schiavi, l'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, convalidato dal GIP il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel. Il malore a Roland Garros, Jannik Sinner è tornato anche questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, proseguono gli accertamenti medici programmati cominciati ieri. C'è stato un incidente sul lavoro, travolto da una parete che stava demolendo, ha perso la vita un operaio a Piancamuno, nel Bresciano. Truffi agli anziani, a Torino in carcere, due italiani si spacciavano per falsi addetti comunali e appartenenti alle forze dell'ordine. Almeno 7 i colpi nelle abitazioni, bottino di oltre 100.000 euro tra contanti, gioielli e preziosi. Per i pendolari e chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Calcio, Ignazio Abate, allenatore del Toro, pronto un contratto biennale. Monza, il direttore sportivo Nicolas Burdisso tornerà a vivere in Argentina. Seconda tappa del viaggio in Spagna del Papa, da Madrid, Leone XIV in partenza alla volta di Barcellona. Le news tornano tra un'ora con Fabrizio Gaias. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30€. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2€.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Vite finireste, generosi oppure tirchi, al 3938103.

0: Drake, Queen of Chinatown, Safe and Sound. In quel caso siamo tornati nel 2013, Free Your Mind, quella di Prospa, che ha aperto il nostro From Disco to Disco. Una decina di minuti prima delle 11 parlavamo con voi chiedendovi se nella vostra compagnia c'è qualche tirchio, perché io lo definisco così, quello che quando è il momento di pagare si tira indietro, quello che non offre mai. Ne conoscete qualcuno?
1: Ciao, sì, beh, nella mia compagnia ce l'avevo, era mio ex amico, come succedeva sempre con le ragazze in coppia, si mangiava di qualità, sì. Lui prendeva sempre la fiorentina, noi magari prendevamo un'altra cosa, poi facciamo a metà,
0: certo.
1: Questa cosa qui non andava più bene, quindi no. Che è successo? Che le volte dopo, quello che mangiava lui mangiavo anch'io, almeno pagavo anche le mie cose che
0: chiaro.
1: Mangiavo. Ciao, non ce la sago.
0: Perché poi ti viene il crimine,
2: noi,
0: no?
2: Quando eravamo giovani, io, la mia compagnia, adesso non posso dire questa persona chi è, perché è rimasto amico, è un lui,
0: okay.
2: Di amici in comune, quindi sì. Non posso dire, anche se sente sto messaggio capirà di chi
0: va
2: parlo.
0: Va bene.
2: E lui era l'unico che era, perdonami l'espressione, figlio di papà, no? Noi eravamo da meno, perché i nostri genitori ci potevano permettere, però ci facevano, ci hanno cresciuto col denaro, il valore. Quindi l'estate ci andavamo a lavorare, fare piccoli lavori, l'abbiamo fatto un po' tutti, villaggi turistici, centri estivi e quant'altro. Okay. La sera, infatti, birretta o pizzetta, quello che è, quando era la serata libera, lui puntualmente era uno di quei tipi, sì. Ma la cosa che mi faceva arrabbiare di più, infatti, poi abbiamo capito a fine dell'estate, infatti, metà di compagnia non l'ha salutato più, perché lui, ok, era l'unico che non lavorava, ma era l'unico che era straricco.
0: Vedi, e questo è il punto, l'hai centrato in pieno, perché l'amico che non paga mai il primo giro è statisticamente il più ricco, lo dice la scienza, è la stessa scena ogni weekend, no? Quando ci si siede al bancone, arriva il cameriere, lui va in bagno, si allaccia le scarpe oppure non trova il portafoglio, no? Fa finta di niente, la scienza lo conferma. L'amico che evita sistematicamente di offrire il primo giro o comunque di essere generoso con gli amici ha un'intelligenza finanziaria superiore e quindi accumulerà più ricchezza. Ma vabbè, gli studi sulla psicologia del denaro dimostrano che chi evita l'impulso sociale di apparire generoso al primo impatto possiede una dote fondamentale per il successo economico, la gratificazione ritardata. Non soffre quindi della sindrome del grande spenditore e preferisce muoversi nell'ombra, lasciando che siano gli altri a pagare il prezzo più alto. Con l'entusiasmo iniziale magari, non è tirchieria, ci tengono a specificarlo, ma è una strategia macroeconomica, senti che scusa, applicata al bancone del bar. Mentre tu offri in qualche modo per fare un po' il figo, lui sta finanziando il suo futuro, quindi mo non si chiamano più tirchi, ma anzi hanno un'intelligenza superiore alla media che gli permette di mettere da parte più soldi, e quindi ecco che i tirchi sono più ricchi, ma questo è risaputo. 393-800-3000 per dirci se nella vostra compagnia c'è qualcuno che agisce così e magari qualche escamotage carino che ci potete raccontare.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
12: Una manciata di minuti prima di toccare le 11 di questo.

dal 2011 Fabri Fibra, l'ultima che suoniamo in questa ora si chiama Tran. Quindi abbiamo chiesto a voi se ne avete qualcuno, quelli che puntualmente non pagano mai, no? Le 11 e 2 minuti.

radio su Disco Radio in questo istante, magari in giro per impegni di lavoro, a seconda della settimana, abbiamo detto sin dall'apertura più difficile delle altre, no? Noi ci siamo come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica. Siete con me in questa settimana nella fascia oraria qua dalle 10 alle 13, per cui abbiamo ancora un sacco di tempo da condividere. 393 800

0: un attimo. Saremo nel 1994, in quell'anno che cosa stavate facendo?
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
2: Y'all ready for this?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi! A Milano dal 1906. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio.
0: 60 minuti di musica al meglio della dance storica tornano ogni sera su Disco Radio nell'extended version del Rhythmic History. Un assaggino ve lo diamo ogni ora, dritti nel 1994, adesso con Dreams.
2: Rhythmic History.

Disco Radio, 11 e 22 minuti. Ragazzi, questo è un periodo strano, particolare dell'anno. Non so se è capitato anche a voi, ma io tra le mie amiche, insomma i miei conoscenti, spesso mi sono trovata a parlare e sentir dire: ma lo sai che in questo periodo qui mi sento stanco, cioè non ho mai voglia di fare niente, oppure che so, all'improvviso durante la giornata, dopo pranzo, mi viene un po' sonno. Tutto normale, ragazzi, detto che l'estate ufficialmente non è ancora arrivata, nonostante le temperature molto calde, quindi siamo in primavera e questa già è una scusante. Ma ne arriva una nuova dalla scienza, perché pare esista un gene detto il gene del dormiglione. Quindi, ragazzi, se vi sentite stanchi è tutto normale, magari siete tra questi 393 800 3000. Adesso Mick, cioè Fabulous.

0: che in questa seconda della settimana, dicevamo, periodo un po' strano questo qui, no? Sarà che il caldo è arrivato così all'improvviso? Sarà che effettivamente ancora non è estate, perché siamo ancora ufficialmente dentro nel periodo primaverile? Fatto sta che tra amici, parenti, insomma gente che incontri, moltissimi dicono: mamma mia, come sono stanco, mi sento stanco, dormirei da qualsiasi parte. Detto che ci sono alcune aziende, alcuni uffici che permettono, no, ai dipendenti di farsi la pennichella, che poi chiama la sonnellino, chiama la controra, insomma in base a come ti sposti in Italia, fatto sta che molti di noi a un certo punto della giornata c'hanno bisogno di dormire. Il gene del dormiglione esiste, questa roba qua, lo dice la scienza. Fabrizio Gaias,
1: la controra non la sentivo dal 42 avanti Cristo.
0: C'è, guarda, dal sud ti diranno che c'è.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Radio 11:32, arrivato, prontissimo, benvenuto Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. L'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano, convalidato dal GIP il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel. Per la GIP gli operai infortunati venivano curati nel cantiere in condizioni degradanti. Approfittando del decreto flussi e grazie ad un'azienda edile, facevano entrare in Italia sotto pagamento persone dal Nord Africa, invitate poi a licenziarsi una volta ottenuto il visto. I responsabili del traffico sono due cittadini egiziani finiti in carcere questa mattina all'operazione della Digos di Milano. Altre quattro persone sono indagate. Il valore al Roland Garros. Yannick Sinner è tornato anche questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Proseguono gli accertamenti medici programmati cominciati ieri. Torino basta, dice basta ai mini cantieri che paralizzano la città, alle sovrapposizioni con ritardi e strade riaperte più volte. Nasce una nuova piattaforma digitale ad hoc per controllarli ed evitare di paralizzare interi quartieri. Per i pendolari e per chi viaggia, lo sciopero dei treni di giovedì alle 15 al Ministero, l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. Dopo le amministrative il punto nei partiti con Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Nella Lega si sta arrivando al Red Rationem. È l'elemento forse più atteso della fase finale della legislatura. Per capire cosa può succedere. Si sa che c'è il tornado Vannacci in corso e si sa cosa vuol dire questo. Col suo futuro nazionale ha già nei sondaggi quasi la stessa percentuale della Lega. Quasi, si fa per dire, 5-6 la Lega, l'ultimo sondaggio di ieri sera, 4-8 Vannacci, ma come si vede da zero è riuscito quasi a raggiungere, spolpandolo, il consenso del Carroccio. Ed è in qualche modo allarme verde, forse dovremmo dire, dalle parti di Salvini. Che cosa fare? Si sa che in campo c'è la possibilità di uno sdoppiamento della Lega, creando una situazione federale come quella che c'è in Germania, praticamente una Lega italiana e una Lega del Nord federate, e di quest'ultima si incaricherebbe l'uomo più popolare dalle parti di Via Bellerio, sede della Lega, ovvero l'ex super governatore del Veneto Luca Zaia. Lui e Fedriga, che governa il Friuli Venezia Giulia, sono le figure di riferimento, come si sa, della Lega al Nord, e forse non soltanto al Nord, ma sono su posizioni diametralmente opposte rispetto a quelle dei vari Vannacci che stanno ancora all'interno della Lega. E Salvini sta in mezzo, sa benissimo che è una fase cruciale in cui deve essere assolutamente cauto, perché da una parte appunto c'è una sorta di cannibale dei voti di destra, ovvero Vannacci che da fuori gli spolpa il consenso, ma dall'altra parte andare verso le richieste di Zaia, di Fedriga, di quella parte del partito, vuol dire tornare alla Lega delle origini, non più quella Lega nazionale, patriottica, sovranista che ha costruito sulle ceneri di quella di Bossi.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno, riso per risotti gallo un chilo a 1,30€. Venerdì 12, carpaccio di bresaola punta d'anca Rigamonti, confezione 90 grammi a 2€.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ci siamo, tempo di suonarne 4 senza interruzione. Ritorna il From Disco to Disco.

0: 93 Funky Bahia e Work, le 4 del From Disco to Disco Weekend, 10 minuti prima di mezzogiorno, prima di entrare molti nella pausa pranzo. Dicevamo, questo è un periodo strano, no? In cui ti senti stanco, in cui non sai se è estate o ancora ti devi tenere sul maglioncino la sera. Fatto sta che molti di noi accusano un po' il colpo a metà giornata, il momento in cui vorresti fare un pisolino ma ahimè sei in ufficio, magari dopo mangiato. Esiste il gene del dormiglione, ve lo dico, e non lo dico io ma la scienza. Se sentite il bisogno di fare spesso magari un sonnellino, di chiudere un attimo gli occhi, probabilmente perché dentro di voi potrebbe esserci questo gene. Quindi a quanto pare potreste avere il cosiddetto gene del dormiglione. Ebbene sì, grazie ad una nuova ricerca condotta in Massachusetts si è potuto scoprire che alcuni di noi hanno biologicamente bisogno di dormire di più rispetto alla media. Quindi in realtà non è una cosa strana. I ricercatori hanno analizzato i dati genetici di un campione di oltre 5.000 persone al quale era stato chiesto se si addormentassero, se avessero bisogno di riposarsi frequentemente, ogni tanto oppure mai. Ecco che è venuto fuori che il campione genetico che rispondeva spesso era sempre quello. Quindi probabilmente esiste un gene che tendenzialmente ci fa sentire più stanchi, che poi non è stanchezza, è proprio sonno, voglia di dormire, di dire chiudo un attimino gli occhi. Succede anche a voi? 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio. Il futuro non dorme, da Resicar arrivano Omoda e JaEQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania e prendi il massimo da te per un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno sono aperti fino alle 22 perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e JaEQ, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
5: Buoni Amazon?
4: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
5: Allora questa sì che è una bella partenza.
4: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
6: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Torna RDS Summer Festival! Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
11: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
10: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Ancora una decina di minuti, forse meno, e poi chiudiamo questa seconda ora insieme, arrivando puntuali a mezzogiorno. Sono Valentina Guidi, adesso Jennifer Lopez, David Guetta, c'è Save Me Tonight.

lega i tuoi ricordi ad un periodo preciso della, della vita, no? Magari se ce lo volete dire, se avete qualche ricordo in particolare, al 393 800 3000. Siamo pronti per aprire la nostra ultima ora insieme. Mezzogiorno Disco. Quando le 12 segnano sull'orologio vuol dire che molti di voi sono già catapultati con la mente alla pausa pranzo, cioè quella mezz'ora in cui, ah, relax, magari coi colleghi, magari da soli, magari ti sei portato la schiscetta. Fatto sta che qualcuno già è in pausa pranzo, quindi benvenuti su Disco Radio se ci state ascoltando, qualcuno sta finendo gli ultimi appuntamenti di lavoro. Noi ci siamo in questo martedì, Robin Schulz, subito c'è Better Time.

Schulz ad aprire così la nostra ultima ora insieme in questo martedì 9 giugno dentro nella pausa pranzo. Magari avete un attimino di tempo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che vi piace di più, vi premia la vostra musica preferita. È semplicissimo farlo, discoradio.it, il nostro sito, ci entrate, cercate la sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, lì ascoltate, scegliete e votate la musica che vi piace di più. Così facendo, ogni settimana con un pizzico di fortuna vi portate a casa anche i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super Disco Radio Bag. Intanto io sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio la accendono in questo istante. Purple Disco Machine adesso.

0: è già pronta lì, cominciate ad immaginare il 2003, vi porto lì tra un attimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
10: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
14: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
15: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
14: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
15: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
19: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
20: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
19: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
21: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
22: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
21: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
22: Eh?
21: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
22: Ok, hai vinto.
21: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
19: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco.
0: Disco Radio.
2: Su Disco Radio ogni ora torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce l'andiamo a prendere dal passato. Questo lo conoscete praticamente tutti. 2003, I Do.

abbiamo scelto Tacca Tacca, 12 e 21 minuti di questo martedì 9 di giugno. Ragazzi, allora, periodo questo complicato per quelli che verranno invitati ai matrimoni, questo si sa, no? È un periodo di matrimoni, detto che ci sono sempre, insomma, il piacere, sì, di partecipare ad una festa così bella, ma poi c'è anche l'incombenza bustarella da dare, quindi soldi da tirar fuori, e poi l'outfit, mamma mia che cosa complicata per partecipare a un matrimonio, per poi insomma dire che adesso con l'estate la caldazza si fa sentire. Quanti di voi hanno una lista di matrimoni a cui dovranno partecipare? Tra poco parliamo proprio.

0: matrimoni. Intanto in sottofondo c'è Upside Down, parlavamo proprio di questo. Bello, essere invitati. Tanti auguri, bello, felice, festa. Sì, sicuramente. Fatto sta che poi bisogna mettere mano al portafoglio. E tra le cose che più ti fanno pensare c'è quello che devi fare la busta, e ci sta. Poi la caldazza, e quindi l'abbigliamento da dover prendere, comprare, magari nuovo, ed ecco che lì è un altro investimento. E quindi quando veniamo invitati ai matrimoni, spesso storciamo il naso. Voi avete magari un listone di matrimonio a cui dovete partecipare quest'estate? Fatecelo sapere tra poco, ne parliamo insieme.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione, torna il From Disco to Disco. Ripartiamo da Magnetic.

0: 1999 con Williams, era Saturday, 12 e 43 minuti del nostro martedì insieme. Stavamo parlando di questo periodo dell'anno che decisamente non è facile per chi ha molti amici, tutto molto bello, tanti si sposano, questo è il periodo perfetto, no? E allora devi pensare all'outfit, devi pensare alla busta, ecco che i soldi escono dalle tasche. Non solo, metti che magari sei invitato ad agosto, c'è la caldazza e quindi ci sono tutte quelle robe lì che devi mettere in conto. Non è sempre bellissimo essere invitati ad un matrimonio, detto che i milanesi sono più fortunati degli altri. Perché? Perché a Milano i matrimoni sono sempre fatti con meno invitati. Quelle feste che durano una settimana, scordatevele, quelle che solitamente si fanno al sud, dove si mangia di tutto e di più per ore, perché a Milano è ormai ufficialmente la queen dei matrimoni super intimi. Secondo un'analisi sulle preferenze degli sposi italiani, qui il 40% delle coppie sceglie di invitare al massimo una trentina di persone. Un dato enorme se confrontato con la media nazionale. E insomma, possiamo dire una scelta estremamente imbruttita, come direbbe qualcuno. Meno gente, meno sbattimento. A livello nazionale la fascia più diffusa resta quella delle nozze fino a 50 invitati. E lì ci stai dentro ancora, no? Che rappresenta circa il 27% della scelta dei novelli sposi. Subito dietro arrivano i matrimoni con 30 ospiti o meno, che salgono ormai del 21%. E poi ci sono celebrazioni da 80 invitati che sono invece ferme la scelta al 20%. Ragazzi, poi ci sono quei matrimoni lunghissimi, quelli dove ci sono centinaia di invitati, solitamente è una scelta prettamente del sud. Fatto sta che pare che i milanesi scelgano sempre di celebrare le proprie nozze, il proprio matrimonio, al di là poi della scelta del rito in chiesa oppure quello fatto in comune, in luoghi sicuramente intimi con poche persone. Magari qualche parente, qualche amico, e questi forse, va detto, no? Sono i più fortunati i milanesi, probabilmente, che non hanno tutto questo sbattimento durante l'estate, che abbiamo detto essere il periodo per eccellenza dei matrimoni. A quanti siete invitati quest'estate di matrimoni? Magari ne avete qualcuno in programma? Fatecelo sapere. Avete già preparato tutto? Adesso vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano. La nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più: da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Bloom di Milano, potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Non perdete tempo, scopri sedi e orari sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Non basta, voglio di più.
4: Più di così?
3: Ancora di più.
4: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più?
4: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così?
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
9: Buoni Amazon?
8: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
9: Allora questa sì che è una bella partenza.
8: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
10: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
10: Scontata.
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata.
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
15: Ancora 10 minuti da condividere in questo martedì, dritti fino alle 13. Tra pochissimo vi lascio in ottime mani, c'è Don Cash, adesso Jamaican.

0: solamente una manciata di minuti. Prima delle 13 parlavamo di matrimoni, inviti che arrivano, piovono praticamente in estate, diventa un problema, no? La busta, l'outfit e tutto quel che ne viene dietro. Voi come siete messi a matrimoni? Avete qualche invito?
1: Ciao Gianda Sanfra.
0: Ciao.
1: Allora, ringraziando, quest'anno non ho matrimoni, ma nel 2007, anno in cui mi sono sposato,
0: sì?
1: Ne ho avuti 11, tra cui uno non sono potuto andare perché ne avevamo già un altro. Quindi ti dico, nel 2007 è stato devasto.
0: Un lavoro.
1: Sia a livello economico
0: che, te credo,
1: che comunque è stato bello pesante.
0: Certo, immagino. Ciao.
2: Ciao. Hai proprio ragione. Con la crisi che c'è, manca solo più che ti arriva un invito al matrimonio. Io farei il contrario: se tu che ti vuoi sposare, fai tu la busta a me per venire, così mi compro l'abito, eccetera, eccetera. Uè, sono momenti duri questi, eh. Matrimonio pesa sul budget.
0: Guarda che non sarebbe una cattiva idea. In realtà, giustamente, tu dici: io mi devo comprare il vestito, devo farti pure il regalo, devo metterti pure i soldi, dalli tu a me, no? Funziona così. 393-800-3000 per essere dei nostri. Come sempre, arriviamo dritti fino alla novità. Tra un attimo, Don Cash, adesso Lie to Me.

0: pezzi, era proprio l'ultimo disco, quello che ci porta in fondo alle nostre tre ore insieme. Abbiamo scelto Lie to Me in questo martedì, seconda della settimana, abbiamo detto abbastanza impegnativa per molti, ma impegnativa perché lui arriva sempre col piede giusto, Don Cash.
1: Guarda, sono arrivato stamattina fuori dalle 6:30, buongiorno.
0: Vabbè, allora vuol dire che sarai super sveglio, super carico.
1: No, perché al contrario, quando ti svegli troppo presto, arrivi a luna, dici vabbè, già la giornata è finita, vado a dormire. Invece no, perché iniziano qui le mie 10.400
0: ore.
1: È appena iniziata la giornata. Ma buon lunedì, ma lei come mi sta, signorina Vale?
0: Io molto bene, guarda, è arrivata l'estate qui a Milano e quindi questo mi fa già stare tranquilla.
1: Ah, andò, sì. Fa caldo.
0: Sì, caldissimo.
1: Sono le 13. E allora al grido di ragazzi quanto ci manca l'inverno, perché è così, quando c'è l'inverno ci lamentiamo del freddo, arriva l'estate, ah ma quanto caldo fa, ma
0: vero,
1: si stava meglio la settimana scorsa,
0: vero.
1: Mamma mia, ok ragazzi, fate quello che volete, se volete lamentarvi lamentatevi, in ogni caso questa è la family del pranzo, fuori le schiscette, fuori i saluti, ciao Christian che è subito in pole position, lui manco ho preso il microfono, pam pam, ciao Don, il numero ce l'avete 393 800 3000, e come sempre in ogni ora partiamo con la novità musicale, questa volta firmata da The Vault, Julia Church, il grande John Summit, e si chiama Shade of Blue. Ciao Vale!
0: Ciao Donna, domani! Un bacio!
1: Domani.

0: Fatto, partiamo con il piede giusto. Parliamo delle due città che condividono il nostro cuore. Perché per quanto si possa vivere a Milano, a Torino, a Pavia, a Piacenza, comunque c'è un'altra città che può essere quella d'origine della nostra famiglia. Quindi, che ne so, Napoli, Catania, Bari, la Calabria in generale, oppure un'altra città dove vorremmo andare a vivere. Sicuramente avete due città nel cuore. E allora voglio sapere qual è il derby delle due città nel vostro cuore. Al 393 800 3000.
1: E adesso è arrivato il Dr. Wolf.

0: da te ci penso io. Ah, ecco, ma noi ci pensa Dio. E quando guardo indietro alla vita, il mio ringraziamento è solo per io, per me, per te. Come le comete quando fanno strada senza sci incomplete. Come dici, questa disco radio è Don Cash. Ho detto Don, ma mica un prete. 13:10 si chiama I Provide For You, cioè ci penso io a te, Massa Sari. Bello, bellissimo questo pezzo, mi piace tantissimo, anzi tanterrimo, così per continuare a scherzare, a giocare con le parole. Allora, città che condivide il vostro cuore. Da Bergamo Simona dice: io sono divisa in due, amo Bergamo ma vorrei anche tantissimo vivere, amo tanto Vasto in Abruzzo. Da Busto Arsizio invece l'altra parte del mio cuore è Olgiate Olona. Peccato che il messaggio non è firmato. Firmatevi e ditemi quali sono le due città del vostro cuore che condividono il derby delle città che amate di più.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 € al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 € di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 € di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 € su tutta la gamma Volkswagen. Auto
13: Rigoldi! A Milano dal 1906.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 € al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
18: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremuna.
19: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
20: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
19: Scontata!
21: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
19: Super scontata!
22: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
23: Disco Radio.
0: Volare, questa volta indietro nel tempo sulle ali della musica, alle estati degli anni 90, quelle in cui ballavamo con le note di Gaia e la sua Shine On Me. Mentre mi continuate a mandare i vostri saluti al 393 800 3000, buon martedì.

Kongs e Boys Noise con la loro Getaway 13:22. Allora, quale città condivide il cuore degli ascoltatori di Disco Radio? Ciao, Solviate Olona è la mia città acquisita, anche se da qualche anno mi sono innamorato di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio in Calabria, dove tutte le estati vado e lascio praticamente una parte del mio cuore. Ale, continuate a dirmi qual è la città che condivide il vostro cuore, quindi qual è il derby delle due città che avete nel cuore, perché in casa Caressa Parodi, la figlia di Barbara Parodi e Fabio Caressa, ha detto che preferisce Torino a Milano. Insolita scelta, ma c'è un motivo dietro. Ma le due città che condividono il tuo cuore, quali sono?

0: ragazzi, il nostro amico Carlo che vive a Milano conferma la teoria della figlia di Carodi e Paresse. Dice: effettivamente io che vivo a Milano ma sono di origine torinese ti posso dire che le due città sono molto distinte ma anche molto simili. Eppure Torino, quando diventi un pelo più grande, ha una dimensione d'uomo che è più simile a quella che serve agli esseri umani che superano i 30 anni rispetto a Milano, che rimane comunque frenetica e tesa soltanto al futuro. Guarda, il nostro amico Carlo ha fatto una disamina perfetta delle due città, ma voglio sapere qual è il derby che hai nel cuore, quali sono le due città che condividono il tuo cuore al 393 800 3000.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: 2.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le città nel vostro cuore, qual è il derby che condividete? Che siano almeno 2 e 2, le 2, no, non sono le 2, sono le 13:30 e arrivano 4 hit.

0: much. Oh, Calvin Harris, Jeezy con Satisfy. Grande soddisfazione anche nell'ascolto di questa quarta hit. 4 senza interruzione, volate via in compagnia dello zio Don Cash. 13:42, buon martedì, Disco Radio Lovers, è il 9 giugno. E allora, ragazzi, abbiamo lanciato il primo tema della giornata ed è il derby delle città che avete nel cuore. Perché per quanto possiamo vivere in una città, magari condividiamo un amore incredibile per la città d'origine dei nostri genitori, per il posto in cui andiamo in vacanza, o magari per un'altra città in cui vorremmo andare a vivere. Ho letto già il messaggio di Solviate Olona, messaggio anonimo. La mia città acquisita invece è Sant'Andrea Apostolo dello Ionio in Calabria, dove ho lasciato il mio cuore. Da Bergamo condivido Vasto in Abruzzo, Simona da Bergamo. E ancora sentiamo qual è il derby delle due città nel vostro cuore, perché in casa Parodi Caressa, la figlia di Barbara Parodi e Fabio Caressa, ha deciso di andare a vivere a Torino perché la trova più a dimensione di essere umano, perché i suoi studi la portano meglio a vivere a Torino. E devo dire che io, avendo degli amici come Shade, come Beba, come Willy Veiote, che vivono a Torino, ne tessono tantissimo le lodi e mi dicono che rispetto a Milano, Torino effettivamente è una città che ti accoglie in un modo più garbato. E allora sentiamo qual è il derby delle due città nel tuo cuore.
1: Ciao Don Cash, Giuseppe da Milano, mamma che bello. Ciao, lavoro per la refezione.
0: Sì.
1: Trasporto pasti scuole, okay. E abbiamo soltanto le materne, i nidi, e si cammina da Dio a Milano, Don Cash. Milano è già deserta, okay. Deserta, ma che bello è!
0: Ma che belli
1: ma
0: siete!
1: Che bello è,
0: ma che belli
1: Don!
0: Siete voi! Ciao! Allora, città che condividono il tuo cuore.
2: Ciao Don!
0: Salve!
2: Sono Andrea di Alessandria.
0: Alessandria.
2: Io abito ad Alessandria.
0: Sì, però?
2: Ma le due città dove mi piacerebbe vivere, una è Jesolo,
0: oh,
2: e l'altra è Livigno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti ascoltatori di Disco Radio, sì. Buongiorno Don.
0: Ciao.
3: Sono Elena da Caravaggio.
0: Caravaggio.
3: Anche se sono bergamasca, sì. Adoro Napoli, è la città più bella del mondo. Ciao, ciao, ciao.
0: Da Bergamo a Napoli il passo è un attimo, così, cioè tu giri l'angolo di Bergamo, tac, e ti ritrovi la Mergellina. Ciao. Salve.
4: Ciao Don. Salve. Sono Giovanni da Gattinara.
0: Ciao Giovanni. Allora,
4: non sono due le città, ma sono tre.
0: Stai allargando.
4: Bari e Varese.
0: Pure.
4: Torino, perché come si circola a Torino con strada d'angolo retto, un ordine, comunque tutto ciò che c'è intorno, onestamente non la cambierei con nessun'altra città.
0: Lei conferma.
4: Varese, che comunque è una piccola Torino, ma ancora più bella. E poi Bari, questo mega lungomare. E poi, come dice un vecchio detto barese, se Torino avesse l'umer, fosse una piccola bear.
0: Sai che questo detto si dice per tutti: se Milano avesse l'umer, sarebbe una piccola bear. Poi ho incontrato gente da New York, barese, e mi fanno: Don, se New York avesse l'umer, sarebbe una piccola bear.
5: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: La città, le due città che condividono il derby del vostro cuore al 393-800-3000 e adesso musica, senza interruzioni, almeno due, come le città, Ida Corfer, Le Grand e subito Anima e Joji.

0: E lasciami pensare quale potrebbe essere la città che condivide il mio cuore. Le due città che vedo nel cuore, il derby, sulle note di Let Me Think About It. Sentiamo, ciao.
1: Ciao Don, io e mia moglie dovremmo trasferirci a Mazara del Vallo.
0: Mazzara
1: un saluto enorme da Michael e Katia a Busto Arsizio.
0: Quindi da Busto Arsizio Michael e Katia se ne vanno a Mazara del Vallo, magari.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono di Stradio.
0: Ciao.
2: Roma di Sant'Albano.
0: Sant'Albano.
2: Le città più belle per me, per noi sono, vabbè, Sant'Albano, dove viviamo, dove c'è una casa,
0: okay,
2: la gente che ci vuole bene, il lavoro e tutto quanto.
0: Però
2: ma l'amore della mia vita resterà una sola: Castiglione della Pescaia.
0: Bello.
2: Il paese di Alex Nanardi. E vabbè, la nostra piccola umile casetta a Betulonia. Mare, montagne, bellissime. Un'altra vita, un'altra vita. Speriamo nella pensione, prima o poi ci andremo a vivere.
0: Ma
2: forse. Buona domenica a tutti.
0: Ma come buona domenica, bro? È martedì, è il 9 giugno, ma come buona domenica? Sei già pronto per la pensione? Ti sento già andato. Sono Morambù, da Garbagnate Monastero. Livorno è la città dove è cominciata la mia avventura 20 anni fa e mi è rimasta nel cuore. Ivan da Crema, mi piacerebbe andare a vivere alla Spezia. Queste sono le due città che condividono la mia, il mio cuore, Crema e la Spezia. Che poi sembra anche buono, come lo vuole, Crema e la Spezia, grazie. 393 800 3000.

0: Sara Missy Stivangello degli Eurythmics con Sweet Dreams. Sarebbe un sogno andare a vivere nelle città che condividono il nostro cuore. Allora sentiamo quali
1: io
0: sono.
1: Scelgo Torino. E Casale Monferrato, che è una piccola Torino con le colline del Monferrato, buon vino, buon mangiare, la gente garbata. Te ne potrei elencare un altro migliaio. Per adesso ancora un'oasi felice, speriamo bene nel futuro.
0: Ok, ancora, ciao.
2: Ciao Don, io vivo a Trezzano Rosa, però la città che mi è rimasta impressa e nel cuore, diciamo, è Vieste, che sono andata in ferie con mio marito qualche anno fa, ci è piaciuta.
0: Bella, bella Vieste.
2: Cittadina carina, tranquilla, mare molto bello. E niente, quella è la mia città del cuore.
0: Quindi
2: ciao.
0: Il tuo derby è Trezzano Vieste.
3: Ciao Don Cash, ciao. Sempre Giuseppe da Milano. Ciao, le mie città del cuore purtroppo... Sono tre.
0: Tre.
3: E sono Bucarest, Budapest e Tarn West.
0: Non sono del cuore
4: quelle.
0: Ciao
4: Don, Ovidio da Turbigo.
0: Turbigo.
4: Ma. Milano Marittima. Bello. E Malaga.
0: Beh.
4: Praticamente le due cittadine per andare a vivere.
0: Let's go. E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc. Già, sono le 2:22.
5: Disco Radio.
0: Le 2, 1 minuto e 36 secondi per essere esatti e precisi come la NASA. Marte Don, 9 giugno, benvenuti nella nostra family. Adesso abbandoniamo il capitolo derby delle due città che hai nel cuore, perché ragazzi, fra un attimo c'è la sigla, quindi si cambia argomento, avete 60 secondi per rispondere ed essere scelti per la nostra sigla live. Ovviamente, come sempre, in quei 60 secondi le parole più sono difficili, meglio è, perché la regia mi vuole mettere in difficoltà per farmi fare una brutta figura. E voi dovete provarci. Il numero ve l'ho già dato, 393-800-3000, segnatevelo sulla rubrica telefonica come Disco Radio con Don Cash, e adesso si parte con la novità. Bebe Rich e Getta, si chiama Sad Girl.

0: da Milano. Le mie città del cuore sono appunto Milano, dove vivo, e Roma, che ho visitato qualche anno fa, purtroppo non tutta, e me ne sono proprio innamorata. Ma hai detto tre città o due? Le due.
1: No, erano due. Come Cristina da Pavia, che dice: io oltre Pavia vorrei vivere in Brasile, ho amato San Paolo. Ma adesso basta, ragazzi, perché è arrivata la sigla. Le tre parole di quest'oggi sono: la parola freestyle, può essere una parola a testa qualsiasi che ti piace, una parola difficile come lui.
2: Ciao Don.
1: Ciao.
2: Buona giornata.
1: Grazie.
2: La mia parola è procrastinare.
1: Bella parola.
2: Ciao Don.
1: Una parola complessa, procrastinare. Oppure il tuo gesto scaramantico. Te lo ripeto, 393-800-3000, hai 60 secondi di tempo per dire il tuo nome, la tua parola difficile oppure il tuo gesto scaramantico. Che ne so, ho un corno rosso per scaramanzia, mi tocco il seno sinistro e faccio una ravanatina dei numeri nelle parti basse. Insomma, qual è il gesto scaramantico o il portafortuna che avete? Oppure qual è la parola difficile? Avete 60 secondi di tempo a partire da adesso.
3: Discorate.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Proprio così, Medusa e Ricama Mila, I Don't Wanna Go Home, anche se questa è casa loro. Disco Radio con Don Cash e Medusa, e adesso voi, qual è la parola più difficile che potete pronunciare per la nostra sigla live o il vostro gesto scaramantico?
2: Ciao Don, la mia parola più difficile è katakotokota.
1: Oh,
2: il peluche che avevo da bambina.
1: Cattiva questa, katakotokota, questa è veramente complessa. Poi c'è ancora Silvana che dice sternocleidomastoideo, che è una parola che mi piace tantissimo, che è quel muscolo che collega il petto, il collo, la mandibola fino al cervello. Quindi è come Disco Radio, un viaggio dal cuore al cervello. Wow.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
19: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
18: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
20: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
21: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
20: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
21: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
22: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
23: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
24: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
23: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Disco Radio.
1: Gesto scaramantico, parola difficilissima da pronunciare al 393-800-3000. Hai gli ultimi 60 secondi di tempo, dopodiché c'è la sigla live. Ma subito, cinture allacciate. Vi porto indietro nel tempo sulle ali della musica al 1996.
4: Rhythmic History.

0: Il titolo è così, e hai Casango insieme a Leandro Garrido. Pronto?
1: Ciao Don. Ciao. Mannaggia, che? Mi sono dimenticato di dirti che erano le due.
0: Vabbè, ci siamo quasi, sono le 14:23, quindi quasi le 2:02 di nuovo. Parole difficili scelte dalla nostra amica regia. Allora, la parola del nostro amico Fabio dice: Don, è la più difficile, comunque la più lunga. Non so dirla, ma te la scrivo precipitevolissimevolmente. Ancora.
2: Ciao Don, la mia parola più difficile è catacotocotà.
0: Questa era
2: difficile. Il peluche che avevo da bambina.
0: Questa è veramente cattiva. Catacotocotà, il peluche. Ancora Silvana, lo sternocleidomastoideo, ve l'ho detto prima, è il muscolo, ma lo conosciamo oramai perché l'abbiamo utilizzata questa parola, che collega il petto e quello che, se girate il collo, lo trovate sul lato destro e sinistro, parallelamente tutti e due i lati, e che collega il petto, quindi sterno, parte da lì, poi cleidos, come si diceva in latino, la parte del collo, cleido, masto, la mandibola, e poi ideo, perché si collega direttamente al cervello, quindi attraversa tutte e cinque le parti del nostro corpo. E ancora, parola difficile.
3: Ciao Don Cash, sono Mattia da Casalevo Ferrato.
0: Ciao,
3: la mia parola di oggi è precettazione.
0: Precettazione.
3: Spero che non sia troppo difficile.
0: Precettazione, allora ci proviamo, vediamo.
4: Ciao Don.
0: Salve.
4: Buona giornata.
0: Grazie.
4: La mia parola e procrastinare.
0: E tutto è partito.
4: Ciao Don.
0: Da te che mi hai messo nei guai. Adesso però il prossimo argomento, ve lo dico, saranno le cose che portano sfiga, tipo quando ti casca il sale, quando si rompe uno specchio, perché l'argomento era scaramanzia, ma vi siete concentrati tutti sulle parole difficili. Grazie regia per amarmi così tanto. Grazie. Dammi tre parole. Ah, Mattia da Casale Monferrato, benvenuto, che emozione. E Disco Radio è la giusta radiostazione, è la nostra nazione, e quindi lo sai, non incorri nel rischio precettazione, ed è impossibile da rimandare. E Disco Radio è un'astronave che non puoi procrastinare.

0: Ciao Don. Hola. La mia parola oggi è manco.
1: Manco ci sei arrivato, però, per dirtela così, Romano, frate, manco ci sei arrivato. Perché è arrivata tardi la tua parola difficile. Comunque, grazie.
2: Ciao Don, grazie. Luca.
1: Ciao Luca.
2: Caspita, ma quanto sei bravo, porca miseria, anche con le parole difficili, grande!
1: Guarda, io con le parole difficili proprio ci godo di brutto, perché mi piace, è una cosa che faccio da sempre. Comunque verrò a rappare per voi, perché il 13 giugno, questo sabato, ci vediamo all'area festa di Cassano Magnago a Varese, con il disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, quindi dedicato al mondo dei bambini, alle famiglie, agli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Sul palco ci saremo insieme a me, Matteo Epis, Valentina Guidi, e poi verrò anch'io a rappare per voi. Ma detto questo, ragazzi, parliamo di cose che portano sfiga. Ti sei mai chiesto il sale a terra oppure lo specchio rotto perché porta sfortuna? Beh, qual è il gesto che più di tutti porta sfiga? Al 393 800 3000.
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Si riparte con 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite la cosa che porta sfortuna di più in assoluto al 393 800 3000, partiamo con Zerb.

0: Che pezzone c'ho la pelle d'oca, ragazzi. Allora, si parla di gesti che portano una sfiga, ma una sfiga, ma una sfiga che la sfiga che la metà basta.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Katia dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao Katia.
1: Esperienza vissuta, la bottiglia d'olio che si rompe per terra. Sfiga!
2: Ciao Don Chiesi.
0: Ciao.
2: Eros da Pavia. Qual è il gesto che porta più sfortuna? Io direi credere a ste cavolate.
0: Vabbè, ma che ci si creda o meno, ci sono dei cenni storici, quindi scopriremo perché sì, ci sono questi gesti scaramantici. Ma qual è il tuo gesto che secondo te porta una sfiga incredibile?
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Allora, per me il gesto che porta più sfortuna è non è né lo specchio rotto né passare sotto la scala.
0: Oh.
3: Ma questa è una reference per pochi, è puntarsi il pollice verso se stessi. Ciao Disco Radio.
0: Eccessiva autoaffermazione, ti porti sfiga da solo.
4: Al di là delle superstizioni, al di là delle dicerie,
0: sì.
4: Io però ancora oggi, se mi passa un gatto nero davanti, se posso mi fermo e faccio passare qualcuno.
0: Una toccatina della Dines.
4: Non me ne frega niente del sale che mi butto dietro le spalle, non me ne può fregare nemmeno dello specchio, perché era solo una questione storica, che per fare uno specchio ai tempi ci si impiegava 7 anni. Ecco perché la sfiga dei 7 anni.
0: Brava.
4: Il gatto nero invece ancora un po' mi... così. Ancora un po' così.
0: Allora,
4: ciao.
0: Allora, tutto ha un motivo storico. Comunque, brava, quella del sale è più o meno quella.
5: Ciao, Don Diego da Torino.
0: Ciao, Diego.
5: In realtà non è un gesto che porta sfiga. Ho rotto specchi, versando sale, e mi sono fatto attraversare la strada da gatti neri passando sotto le scale. Quindi non è mai successo niente. Ma se per caso, un giorno, dico... sì. Boh, ho finito di lavorare. Ma sì, torniamo a casa un po' prima.
0: No.
5: Boh, è la fine. Entro il giorno dopo so che la pago, perché il karma mi vede sempre.
0: No.
5: Ciao.
0: È meglio non tornare, soprattutto in quel caso magari potresti trovare sorprese che non vuoi. Ma parliamo di motivi storici. Intanto il gatto nero che diceva l'amica. Streghe e gatti neri sono connesse perché le streghe non erano altro che donne che vivevano più a lungo. Chi è che viveva più a lungo? Chi era più teso a pulire? Perché chiaramente meno, più pulizia c'era in giro per la casa, meno infezioni, meno topi, meno batteri. Capite che ci arrivate facili, si puliva con la scopa, quindi donna anziana con scopa uguale strega. La strega era accompagnata dal gatto più intelligente ed empatico, perché i gatti che stanno nei posti puliti sono i gatti neri, e quindi gatto nero più strega più tutto il resto diventa la sfiga. Poi parliamo del sale. Il sale, ragazzi, si pagavano gli stipendi in sale, quindi se ti cascava il sale era una sfiga incredibile, presagio di rovina. Quando si butta il sale dietro la spalla è per accecare il diavolo in modo che non veda. Lo specchio rotto, si rompeva uno specchio, ne servivano 7 per farne un altro, che era più o meno il tempo per ricomporre l'anima, per questo 7 anni di sfiga. Il pane capovolto. Il pane capovolto che a tavola non si dovrebbe mai mettere a testa in giù, è perché il pane capovolto era quello che veniva messo da parte per il boia. Quindi non fosse mai che dice uno che te tocco il pane del boia, che poi magari porta male. Il vino versato. Il vino versato era chiaramente un'offerta sacra, quindi ci arrivate facile. Se cascava il vino era cascato il corpo di Cristo, e quindi no, porta male. Le posate incrociate, anche quello. Nel cristianesimo era la croce di Golgota, e quindi farlo a tavola sembrava quasi blasfemo, era impossibile. I 13 a tavola è chiaramente biblico, quindi non c'è bisogno di dirvelo. E poi c'è il peperoncino. Il peperoncino, ragazzi, è antisfiga perché il peperoncino rappresenta un po' il corno di chi non si poteva permettere il peperoncino. Da lì, cioè, di chi non si poteva permettere di avere il corno, metteva i peperoncini fuori dalla porta. E quindi evviva la Campania, evviva la Calabria, evviva i posti che, non lo so se non credono, non portano sfortuna, ma semplicemente ci fanno sorridere queste cose. Ma adesso fortuna per tutti, si inizia a ballare. Da dove, da quando balli con Disco Radio e Don Cash al 393 800 3000.
6: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
0: e il futuro non dorme. Vieni da Resigar perché arrivano Omoda e Giaeco. Tecnologia pura oltre ogni limite. Visita anche tu le sedi in Piemonte, ad Alessandria, a Novara, a Verbania, e pretendi il massimo per te, perché puoi avere un test drive personalizzato che dura fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno sono sempre aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resigar, Omoda e Giaeco. Guida la tua evoluzione anche sotto le stelle. Se vuoi saperne di più, trovi tutte le info qui. Gruppo Resigar.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
5: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
4: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
5: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
4: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
6: Non basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
10: Partiamo con Francesca che balla con noi dal 1997 e in questo momento ci ascolta da Paderno Dugnano. Da dove da quando balli con noi al 393 800 3000? Dillo allo zio Don Cash e si parte con la musica. Yeah!

sono le 15, buon martedì. È già la terza ora insieme, parte qui, cambia la base, cambia il beat, cambia l'atmosfera musicale, ma se rimanete gli stessi. Il numero è il 393-800-3000 e dovete divertirvi. Tirate sulla musica, abbassate il volume dei problemi e con la vostra voce ballate e raccontateci dove portate la nostra musica, il nostro sound. Ballo con Disco Radio da il posto fisico, l'anno in cui ci hai scoperto. Subito il 1993 per la nostra amica Maria Cristina e ancora Antonio, sto con voi dal 98. Ritorniamo a giorni nostri con la musica del futuro. Disco

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Ci sei riuscito, il nostro amico Cristian Marchi, mio fratellino. Questo è Amore Tonight insieme ad Armando e sentiamo chi balla con noi, da dove, da quando. Ciao.
2: Ciao donna, Giuse da Milano, sono tornata, mi sei mancato, ero in ferie.
1: Ma patata, benvenuta in family. Noi qui in ferie non ci andiamo mai, siamo qui per voi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
3: Disco Radio.
4: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio.
5: Beh.
4: Boh.
5: Beh.
4: Bellino, eh?
5: Molto bene, molto
4: diciamo
5: bene.
4: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
3: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
12: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599 TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
18: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
22: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
21: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
22: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
23: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
24: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
23: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
24: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
23: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
0: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Disco Radio.
4: E tra una hit e l'altra vogliamo in spiaggia, vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica all'estate, perché le hit, soprattutto le hit pop, quelle che diventavano popolari per tutti, arrivavano in estate, più leggere della musica invernale. Era l'estate del 1993, l'abbiamo scoperta anche al Festival Bar e poi in tutte le disco e in tutte le radio. Ritorniamo lì con Playa Hitty, The Summer is Magic.

0: Cool, Jimmy Impala, Ginny and Boys Noise in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me? Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Dani da Linate.
0: Ciao Dani, che balla da Linate?
2: Don Cash, sono Francesca da Villa Franca d'Asti.
0: Villa Franca d'Asti, ciao, e ancora chi balla al 393 800 3000 si fa sentire.

0: lo sai, lo sai. That's when you know. Kygo, Carter Fate. Disco Radio Lovers. Quando lo sai, lo sai. Da dove si balla? Ciao.
1: Sì, Dusty.
0: Eh? Asti? Ho sentito.
1: Vi ascolto sempre molto volentieri.
0: Ma grazie.
2: Ciao, Disco Radio. Qui è Mattia. Con la sua compagna
3: Marcella.
0: Ciao, Mattia.
2: Siamo andati a fare un giro.
0: Ciao,
2: dove?
0: Marce.
3: A Bello.
0: Ciao, che bello. Si va bello.
4: Ciao, carissimo Don Cash. Sono Antonella dalle Scalda. Ciao, ciao, carissimo. Ciao, ciao.
0: Beh, carissimo neanche tanto, vado via così, non troppo costoso.
5: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: E allora buon martedì alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
6: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Fermato a Bardonecchia il secondo destinatario dell'ordinanza di custodia in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa, è un argentino di 20 anni, nei prossimi giorni sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano, ha convalidato il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel che replica abbiamo aperto un'indagine interna. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in 12 distretti della Movida, da Nolo alla Darsena, con limiti orari per la vendita di alcolici e l'uso dei Deor, regole più restrittive per l'area del Lazzaretto in vigore dall'11 di giugno. A Lecco proclamato sindaco questa mattina è Filippo Boscagli, primo atto promette il nuovo cittadino, primo cittadino, la riapertura di Ponte Vecchio. Un car attrezzi che trasportava un'auto è andato a fuoco all'ora di pranzo sulla Torino Pinerolo allo svincolo di Orobassano, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per la messa in sicurezza. Lo sciopero dei treni di giovedì, al ministero in corso l'incontro che potrebbe far saltare lo stop. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Disco Radio Parma.
0: Mamma mia, ma che fortuna. Che fortuna aver incontrato tra l'anno scelto, perché vi abbiamo chiesto qual è l'anno in cui ci avete scoperto, la nostra amica Martina che balla da Torino. Ha detto 2017. E dico che fortuna perché siamo potuti andare a prendere un pezzo che io amo tantissimo, il remix di Michael Fenner dei Deep Swing in the Music.

0: versi come la vita con un salto, senza il borotalco. Sai chi ti saluta veramente tanto, tipo 26 insieme a Costo Culture. Lo senti sto caldo? Insomma ragazzi, io non lo so se è un nome fatto apposta, ma sto Culture e 26 con Candy Down chiudono le 4 senza interruzione. Sentiamo chi balla con lo zio Don Cascione. Ciao, chi è con
1: ciao
0: me?
1: Ciao Don, un saluto, Luca da Solarium Vigevano.
0: Vigevano, ciao Luca, ancora chi
2: ciao
0: balla?
2: Ciao Don, sono Domenico da Paderno Dugnano.
0: Paderno,
2: ciao, bella Don.
0: Bella Breu, bella Dome, ciao.
3: Ciao Disco Radio.
0: È andata così, senza nome.
4: Ciao Disco Radio. Ciao. Andrea da Torino, direzione casa sulla Torino-Milano.
0: Ah,
4: ciao.
0: Che bello. Beh, si è fatto
5: ciao,
0: anche
5: Don, un saluto da Fabrizio da Domodossola.
0: Ciao Fabri, che voce triste. Che
6: ciao Don. Sono in viaggio, direzione Parano. Ciao a tutti, Ludovico da Savigliano.
0: Ciao Ludovico.
7: Don, la Sabri. Baci.
0: Che bella voce
8: ciao,
0: squillante.
8: Don, Mati, numero uno al mondo.
0: Grazie. Ciao Brody, l'ultimo, dai.
9: Ciao Don Cash. Oggi si lavora. Adesso pausa pranzo e poi pomeriggio si ricomincia. Cinzia da Seregno.
0: Cinzia. Pausa lunga, anch'io mangio tardi perché adesso mangerò qualcosa prima di andare di là in diretta su Roma, quindi faccio uno spizzico tra un disco e l'altro. Però non pensavo di essere l'unico che mangia così tardi. In ogni caso qui dentro tutti ascoltano, nessuno giudica, quindi benvenuti in famiglia.
10: Disco Radio.
0: Lasciati dare un consiglio perché il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jayco, la tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania e prendi il massimo per te, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno sono aperti fino alle 22 perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jayco, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più digitando qui gruppo resicar.it.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
13: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
14: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
13: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: E quindi che abbiate mangiato presto o tardi, non importa, l'importante è che siate qui con noi, Disco Radio Lovers. Put on your red shoes, mettete indosso le vostre scarpine rosse. Il messaggio e anche il brano remixato da Gigi Doug, la voce di A Go con Put on your red shoes, che ci riporta indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2002. E quando dico due, mi viene in mente
16: sempre. Sono le due.
10: Rhythmic History.

0: Radio. Ehi, dai Noro, Outwork, Mr. G, chiaramente si chiama Electro, per questo tutto il freestyle di prima. E allora Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash, se state ballando fatevi sentire ancora una volta, l'ultima magari. Ciao.
1: Ciao, sono Stefano da Roma. Magic, fantastic, ulala.
0: Ulala, ma sei a Roma e balli con noi.
2: Siamo da Dortmund, un gran saluto da Sara.
3: Susi, Maher.
2: Ciao.
0: Che bello, fino a Dortmund con Disco Radio, vai.
4: Con Fabio Tiziana da...
5: Ciao ragazzi da Mozzate.
0: Ciao gli amici di Mozzate.
6: Ciao Disco Radio, chiamo da Domodossola, vi ascolto sempre, siete bravissimi.
0: Ma grazie di cuore, ma insomma tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutto il mondo, grazie da parte di Don Cash e Disco Radio. E adesso facciamo entrare Fabio Marelli.
7: Eccomi,
0: sei pronto?
7: Come sempre.
0: Io allora vi lascio insieme, restituisco da Roma, grazie, la linea a Milano, e torno domani a tenervi compagnia alle 13. Peace out, can I love you.
8: Disco Radio.
7: Permesso, permesso, le 4.
8: Disco.
7: Lasciamo la capitale da Roma a Milano, da Don Cash a me, da Fabio Marelli, siete tutti miei per 3 ore 3 fino alle 7. Bad Times, Robin Schulz.

0: Another Time, Robin Schulz, la novità delle 4 di questo martedì pomeriggio fino alle 7, come sempre 3 ore insieme a me. Sono Fabio Marelli, abbiamo appena iniziato e siete già tutti lì. Eccoli che
1: bella Tony Manelli.
0: Tony Manelli, e oggi pensate non c'è neanche il DJ Panotto. Non so, magari, ma forse arriva il DJ Panotto.
2: Martedelli,
0: grazie.
3: Noi mettiamo le orecchie, tu sì. Porti i flarielli.
0: Bene, oggi abbiamo un'altra mission: arrivare a 4.000 partecipanti alla marcia Formula 1 Lint. Manca ancora un giorno in meno, domenica 14 giugno.

0: Meek, remix e Rivaz di Fabulous. Le 4 e 10 minuti.
1: Ma che bei pomeriggi ci fai passare!
0: Guarda, e il meglio deve ancora venire, preparatevi! Tanto iniziamo da un bel Rhythmic History. Come? L'avete capito qual è?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti?

0: Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
19: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
18: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
20: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
21: Buoni Amazon?
20: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
21: Allora questa sì che è una bella partenza!
20: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
22: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
23: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
22: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
24: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
25: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
24: Scontata!
26: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
24: Super scontata!
27: Al Gigante fino al 17 giugno. C'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
28: Disco Radio.
29: Conosciuto Rhythmic History?
30: I don't know.
29: Oh, che? Che cos'è?
31: Vai di Rhythmic History, sì. Enrico da Villata. Grande. Saluti a tutti.
29: Sì, ma qual è?
31: Meja con Restless.
29: Ah, è quella lì.
32: Rhythmic

sostegno di un gran bel evento che in cambio vi farà non solo divertire, ma vi regalerà un sacco di cose. Posso contare su di voi anche oggi? Ieri abbiamo superato, mentre ve lo dicevo, eravamo alla soglia dei 3.000 partecipanti alla marcia Formula 1 Lille, li abbiamo abbondantemente superati, siamo a 3.328 partecipanti. E allora, mentre puntiamo altissimo oggi ad arrivare a 4.000, ed è un bel evento, ma è insomma un bel traguardo, ma so che ce la possiamo fare. Cosa succederà alla marcia Formula 1? Lo sapete, l'evento con Disco Radio all'autodromo di Monza, si può correre, si può camminare, si può venire anche per vincere i nostri gadget e una super Disco Radio Bag che vi permetterà anche di venire nei nostri studi. Tra le novità quest'anno ci saranno anche diversi food truck, e allora per omaggiare la marcia Formula 1 Lilt e farvi vincere adesso una Disco Radio Bag con il Play the Game, abbiamo deciso di fare un pasticcio e servito, una ricetta con uno dei piatti tipici monzesi e della Lombardia, un dolce di origine lombarda, attenzione perché c'è un ingrediente che non ci azzecca assolutamente, una fava, e precisamente della Brianza. Omaggiamo gli amici della Brianza e di Monza, di origine contadina, la torta paesana. Chissà se domenica l'assaggeremo, chi lo sa, nel paddock. Occhio agli ingredienti che dovrebbero essere: pane raffermo, latte e uova, amaretti, cacao e zucchero, salsiccia, uvetta, pinoli e arance. E il pasticcio è servito. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non ci azzecca, vince.

0: torta paesana. Chissà se la assaggeremo nel paddock alla marcia Formula 1 Lilt. Ma c'era un ingrediente che non ci azzeccava quale.
1: Ciao a tutti, ciao. Sono Domenico.
0: Vai Domenico, pizza. qual è?
1: Da Milano.
0: Sì.
1: Allora, secondo me qual non è? Ci vuole il pane raffermo.
0: No, sai che ci vuole?
1: Ho vinto.
0: No, non hai vinto.
1: Cosa ho vinto?
0: Niente, non è quello.
2: Arance.
0: Nemmeno ci vogliono.
2: Ciao Radio.
0: Ciao
2: Jessica.
0: Pure la buccia ci vuole. No, era un altro. Occhio ai cellulari, tra poco Illo, la più veloce di voi, vince la disco Radio Bag.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima andiamo in redazione, c'è l'attualità di Link, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Fermato a Bardonecchia il secondo destinatario dell'ordinanza di custodia in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa è un argentino di 20 anni. Nei prossimi giorni sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, convalidato il controllo giudiziario del colosso delle costruzioni Caddel, che intanto ha avviato i primi passi verso gli operai indiani restituiti da subito 850 euro al mese. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in 12 distretti della Movida, da Nolola alla Darsena, con limiti orari per la vendita di alcolici e l'uso dei Deor, regole più restrittive per l'area del Lazzaretto, saranno in vigore dall'11 di giugno. Dimesso dall'ospedale di Torino, Marco Basocco, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juve, il 36enne era uscito nei giorni scorsi dalla terapia intensiva, dovrà però tornare in ospedale per un ulteriore intervento legato alle ferite. Sulla vicenda proseguono le indagini della Procura di Torino. Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione volevano condizionare la Corte dei Conti. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo.
5: Contesto instabile tra Lombardia e Piemonte in serata con piogge e rovesci a tratti anche forti. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, permarrà dell'instabilità con fenomeni a tratti anche a carattere temporalesco, principalmente presenti sui settori montuosi, ma che poi tra pomeriggio e sera andranno ad interessare anche le pianure della Lombardia e a tratti anche quelle del Piemonte. Clima piacevole al primo mattino, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, seppur con valore in calo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
3: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotto gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Abbiamo rovinato la torta paesana montese in vista della marcia Formula 1 Lille.
1: Ho vinto.
0: No, non hai vinto.
1: Cosa ho vinto?
0: No,

0: ma io lo sapevo, stiamo andando incontro ai 4.000 partecipanti, 3.350 grazie Marcia Formula 1 Lint, domenica vi aspetto con Disco Radio all'autodromo di Monza. Abbiamo rovinato però un piatto brianzolo, un super dolce in onore della Marcia Formula 1, e saranno anche i food truck, chissà se assaggeremo la torta paesana. C'era un ingrediente che non ci azzeccava
1: nulla. I meloni.
0: Ma che i meloni? Venite domenica a dire i meloni, signore, i meloni, così vi riconosciamo. Il più veloce, credo, penso, con l'ingrediente che non c'entra, è di origini siciliane, ma sta a Magnago, provincia di Milano, fa il capotreno, Giuseppe.
2: Ciao.
0: Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao, bene, bene, bene,
0: bene, tutto bene, okay? Bene, tutto bene, tutto bene. Poi andiamo tutto verso la marcia Formula 1, quindi insomma tanta bella
2: bene,
0: roba.
2: Bene, ottimo.
0: Benissimo, Giuseppe, qual era l'ingrediente che non ci azzeccava nulla per fare la torta paesana tipico brianzuolo?
2: Allora io dico la salsiccia, che poi
0: sì,
2: se dovevano mettere qualcosa mettevano la luganica.
0: Certo, il risotto con la luganica, quello è un altro piatto monzese naturalmente. Asasizza, bravo Giuseppe, complimenti.
2: Asasizza,
0: giusto. Senti, origini siciliane esattamente da dove, visto che io per metà sono il mio seculo?
2: Monte Maggiore Belsito, provincia di Palermo.
0: Palermo.
2: Tra Termini Imerese e Cifelù, e Cefalù.
0: Ah, vedi, invece dall'altra parte c'ho i parenti, proprio Catania e Cencio, insomma. Però insomma,
2: la regione
0: quella è, Giuseppe. Senti, posso invitare domenica alla marcia Formula 1 Lint all'autodromo di Monza? Sei già stato? Sei mai stato all'autodromo?
2: Già stato all'autodromo, ma domenica lavoro.
0: Ah, urca. Vabbè, allora facciamo così. Tu mi inviti, visto che fai capotreno, a guidare, no, guardare in cabina,
2: a guidare,
0: diciamo.
2: No, io sono al capotreno, ecco, ti guida il macchinista.
0: Ecco, quindi a fianco al macchinista mi metto lì e noi ti perdoniamo per non esserci domenica alla marcia Formula 1 perché lavori.
2: Va bene, dai.
0: Va bene, senti Giuseppe, ti vediamo comunque alla nostra Disco Radio Bag. Complimenti, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
2: Sì, saluto a mia moglie che comunque è qui accanto, la mia famiglia che è tutta in Sicilia, non mi sentiranno.
0: Però, potevi dirglielo magari, che ci ascoltavano, non so, sul cellulare.
2: Con l'app, magari.
0: Appunto. Va bene, Giuseppe, un saluto anche a tua moglie che è lì vicino, come si chiama?
2: Sharon.
0: Ciao Sharon, allora vi abbraccio a tutte e due e vi arriva la bag. Ciao Giuseppe, buon lavoro.
2: Ciao Marelli.
0: Aspetto l'invito sul treno, Intanto vi porto da Auto Rigol di Volkswagen Milano, c'è la nuova T-Cross che è vostra a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707 con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è di più, da Auto Rigol di Volkswagen Milano solo per questo mese 1.000 euro di supervalutazione del vostro usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Auto Rigol all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Ci siamo tutti?
10: Bravo,
9: Giro
10: col gioco hai portato a casa i biglietti del treno gratis.
9: Ma no,
10: bravo,
9: ma sono solo un appassionato di treni, col macchinista vorrei stare. Ma insomma, allora
11: vergogna, ma cosa? Non solo a pieno di auto, anche i viaggi in treno.
9: Ma non avete capito?
12: No, vabbè, dai, vabbè, cosa dai. Non si fa per avere una tessera gratis delle ferrovie per viaggiare?
9: Ma non me ne frega niente di quello, sono un appassionato di treni.

0: Ma uno non può neanche più essere felice che ha vinto un capotreno, perché è appassionato di treni, che subito si grida al complotto.
1: Quante ne sai?
2: Vai, scrocchelli.
0: Che scrocchelli. Sentite, avete qualcuno da salutare? Tra poco arriva la nostra rubrica. Sai chi ti saluta?

Blood era Get Love. Sono le 5. Disco Radio. Ma io vi voglio bene lo stesso. E tra poco entriamo nella nostra rubrica Sai chi ti saluta. Sorprendete chi volete. 393-800-3000. Mandate gli audio e salutiamo chi vorrete voi. Tra poco John Summit, The Vault, Julia Church. Questa è Shades of Blue.

0: la novità delle 5. Abbiamo scelto Shades of Blue per continuare questo bel martedì 9 giugno. È arrivato il momento della rubrica che più amo.
1: Te lo devo dire.
0: Sì.
1: Sai chi ti saluta?
0: No.
1: Sto caldo!
0: E saluto la sorella. Ma vi prego!
2: E saluto la mamma.
0: Mamma mia!
2: E saluto la frate d'asilo. Postato qui.
0: Ale, ale! La rubrica del sai chi ti saluta? Pensate a chi volete e mandategli un saluto, perché tutti vogliono salutare alla radio. E quindi.
3: Ciao! Danny!
0: Oh.
3: Sai chi ti saluta?
0: Sì! Però dovete fare i bravi, io vi prego.
4: Io devo salutare tutti i miei parenti.
0: Li salutiamo anche noi. Se vuoi fare l'elenco, guarda, fai pure. Tanto oramai, guarda, non c'è più problema.
5: Ciao Sbarellino, ciao. Io saluto mio marito Ivan.
0: Ciao Ivan.
5: Robi da Milano.
0: Ciao Robi.
5: Ciao amore.
0: Ciao amore.
6: Panarielli!
0: Ma che Panarielli?
6: No, sai chi ti saluta?
0: Ehi.
6: Capotreno! Che
0: sì.
6: Ti fa Marameo! Il biglietto lo paghi!
0: Capotreno di prima! Ma io non è che ero felice, perché un capotreno amo i treni, io però non ho vinto, non ho preso niente, no, assolutamente. Cioè, vorrei stare col macchinista a vedere il treno mentre lo guida.
7: Ciao Brandelli!
0: Ciao, aiuto!
7: Sono la Memi. Ma sai chi ti saluta?
0: Aiuto, sto
7: la mia scuola! Vai che sono in vacanza!
0: Che bello. Ciao! Quindi non è più sto clac.
1: Te lo devo dire. Sai chi ti saluta? Sto caldo!
2: Saluto ma sorella.

0: d'estate, la nostra rubrica del Sai Chi Ti Saluta, perché io non riesco a fare anche l'estate così, altrimenti veramente diventa dura. Comunque dovreste salutare voi chi volete, 393-800-3000, dai, gli ultimi che incombe il Tamarristori.
1: Ciao Metelli.
0: Marelli, se Metelli.
1: Stefano da Milano.
0: Ciao Stefano.
1: Senti, senti.
0: Vai.
1: Sai chi ti saluta?
0: No, ma non me.
1: Sto canto.
0: Ma cos'è?
1: Ciao Metelli.
0: Però se non cantate, ma non dovete salutare me, voi.
2: Ciao Fabio. Ciao. Sai chi ti saluta?
0: Ancora, no, vabbè.
2: Il coach Jesus Martin Franco, ecco, da Torino.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Però non dovreste salutare me, ma chi volete salutare voi? Forse non si è capito, no?
3: Martelli.
0: Marelli.
3: Da Martelli.
0: Vabbè,
3: sai chi ti saluta?
0: Ancora.
3: Il mio parrucchino.
0: Secondo me non è proprio chiara la rubrica, dobbiamo cambiarla perché...
4: Ciao sono... Marelli,
0: ciao.
4: Sai che ti saluta?
0: Ancora!
4: Sto camion!
0: Ma io non ce la faccio più veramente!

0: Ehi Tamarri!
1: Ehi, eccola!
0: Allora, innanzitutto un saluto a tutti i Tamarri.
1: Non
0: ce ne sono. Adesso loro sono già tutti collegati.
1: Dici?
0: Perché sanno che c'è il Tamarri History. Ecco. Dai che andiamo!
1: Tra poco, mancano solo loro.
2: Saluto Massone.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Crispy McBack con McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
14: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
13: Solo questo modello?
14: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
13: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
17: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
19: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
18: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
20: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
21: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
20: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
21: Eh?
20: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
21: Ok, hai vinto.
20: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
22: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Disco Radio.
1: Va bene, non c'è limite al peggio. Arriva il gemellaggio che belli svegli.
23: Con Tamarrelli. Vai.
1: È il Tamarristory.
23: Con la musica.
1: È il Tamarristory. Tamarristory.
24: Trenelli. Dai che arriva il Tamarristory. Trenelli.
1: Ma basta.
25: Cammina conmigo.

0: e Khalid, Dive Into Me, 17:22 su Disco Radio. Vi prego però, non mandate così tanti messaggi nella rubrica Sai Chi Ti Saluta, perché poi qua me la fanno fare anche d'estate, visto com'è, che non salutate chi volete, ma salutate me. Come salutate poi? Anche no, basta, vi prego.
1: Sesto Marelli.
0: Io lo sapevo che
1: da ciao, Marcello da ciao. Triuggio.
0: Ciao Marcello.
1: Ma lo sai chi ti saluta?
0: Ma non me.
1: Sto calvo.
0: Calvo.
2: Oh, Fiorelli, volevo ciao. Salutare Mariolino. Mariolino,
0: se, guarda,
2: ciao Mariolino.
0: In questo momento fa riposino Mariolino,
3: mi
0: non
3: saluti,
0: sento.
3: Saluti per favore la mia direttrice del personale, gli chiedi se mi fa avere l'aumento,
0: oh,
3: che
0: vedi.
3: Inizia a essere particolarmente esaurito.
0: Oh, finalmente uno che saluta.
3: E con un valore, un potere d'acquisto particolarmente limitato.
0: Ecco,
3: grazie.
0: Questi
3: ciao.
0: Sono i saluti che ci
4: oh, io saluto tutti, Gabriele da Barbaresco.
0: Grazie Gabriele.
3: Ciao Marelli.
0: Oh, vedi che lui ha capito.
3: Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andrea.
3: Sai chi ti saluta?
0: Ancora, ma non
3: io.
0: Me. Tu? Grazie.
3: Ti saluto tutti quelli che mi conoscono,
0: che
3: sono all'ascolto
0: perché...
3: di questa magnifica radio.
0: Grazie Andrea, grazie mille.
5: Ciao Bulgarelli.
0: Oh mamma, ciao.
5: Mi salutano tutti i miei clienti del negozio.
0: Sì.
5: Luca da Solarium di Genova.
0: Così si è fatto pubblicità.
6: Ciao Jessica.
0: Ciao.
6: E Davide.
0: Ciao Davide, ciao Jessica.
6: Salutiamo il nostro... papi che ha lavoro.
0: Ecco, lo salutiamo anche noi.
7: Ciao Capo Marelli.
0: Capo Marelli.
7: Che nessuno l'ha capito.
0: Cosa?
7: Come salutare? Io farei una cosa facilissima. Salutare
0: sì.
7: prima tutti gli amici di Alba.
0: Sì.
7: E soprattutto salutare Gianni di Alba.
0: Ecco, che sei tu probabilmente. Grazie. Va bene, basta con i saluti. Li faremo, non lo so, forse anche per tutta l'estate. Vi prego. Adesso, visto che la scuola è finita e qualcuno era molto felice, 15 milioni sono già in partenza proprio a giugno. Aspettavano la campanella. Dream. Il ricordo della cosa più bella che facevate quando finiva la scuola. 393 800 3000. Pensateci e ditemelo.
8: Saluto Massa.

0: finita. 15 milioni di italiani in partenza a giugno. Che fanno i ragazzi a casa, soprattutto come fanno i genitori? Il ricordo della cosa più bella che facevate voi quando finiva la scuola, insomma, adesso chi può permetterselo va subito in ferie, ma voi, se pensate alla vostra estate, appena finiva la scuola, quell'immagine che caratterizzava la vostra infanzia.
1: Zio Bombelli, ma Zio secondo Bombelli. Te, una volta che finiva la scuola, cosa facevi?
0: Che
1: salutami,
0: ne so?
1: La scuola.
0: Basta saluti.
1: E ci rivediamo a settembre. Un abbraccio da Alex.
0: Grazie Alex. Allora, appena finiva la scuola, quell'immagine che caratterizzava la vostra estate, i nonni, i giochi, i ghiaccioli, i centri estivi, le ginocchia sbucciate in cortile, pensateci. 393-800-3000, come sempre con un audio è meglio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Subito in redazione, link l'attualità, davanti a me Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Dopo l'incontro al Ministero, sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore che era in programma l'11 giugno. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto nella stazione di Milano Certosa, un 20enne argentino di origine peruviana, fermato dalla polizia su un Flixbus a Bardonecchia, stava rientrando in Italia dopo essere scappato in Francia e in Spagna. Caporalato nel cantiere del consolato americano, primi passi della società Cadel verso gli operai indiani, restituiti da subito 850 euro al mese, dal colosso americano anche un'indagine interna sui propri manager. Varate dal Comune di Milano le nuove ordinanze estive in vigore dall'11 giugno in 12 distretti della Movida, con limiti orari per la vendita di alcolici e l'uso dei Deor. Dimesso dall'ospedale di Torino Marco Basocco, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juventus, sulla vicenda proseguono le indagini della Procura di Torino. E poi la vicenda Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione volevano condizionare la Corte dei Conti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Ricordo la cosa più bella che facevate quando finiva la scuola. Adesso chi va a vantere, chi può, a giugno, il primo ricordo di quando andavate voi.

0: con il remix del 98 di You're My Heart, You're My Soul in Moda Talking, completare le 4 sezioni interruzione di un altro bel front disco to disco di questo 9 giugno, giorno martedì. Sapete che io vi aggiorno sempre, eh? Siamo quasi arrivati a 3500 iscritti, tanti ascoltatori di Disco Radio Marcia Formula 1 Lint domenica con me, Disco Radio l'autodromo di Monza. Ma adesso pensiamo, visto che la scuola è finita, ai milioni in partenza a giugno, poveri i ragazzi che non sapranno che fare, ma soprattutto i genitori non sanno dove metterli. Il 22%, allora sai che fa? Va in vacanza subito dopo la campanella. Durata media 6 giorni, spesa pro capite di 468 euro, quasi un viaggiatore su 3 dorme da parenti o amici. Insomma, i dati sono di Tecne per Federalberghi. Di questi milioni di italiani in viaggio a giugno, 4,9 sono minorenni, quindi il grosso sta lì. Il motivo è che, ok, sono a casa, dobbiamo in qualche modo impegnarli. Con l'auto propria si parte a metà mese, soprattutto la maggioranza resta in Italia, mare in testa, poi montagna a laghi, si sta per lo più, dicevo, a casa con i parenti o amici, poi alberghi, villaggi turistici, la minoranza ha una seconda casa, beati voi, o opta per un bed and breakfast. Le attività principali: si va in vacanza a giugno per le passeggiate, gli amici, pranzi, le cene al ristorante oppure le gite, e chi non parte a giugno lo fa per mancanza di budget o per motivi familiari, in ultimo perché non può far altro che andare in un altro periodo, già è tanto poterci andare. E allora la prima immagine della vostra estate, appena finiva la scuola, 393 800 3000.
1: Rastrelli, con tre mesi davanti,
0: sì,
1: a giugno iniziava il periodo più bello dell'anno, cioè? Io mi ricordo che mi vestivo, mm-hmm, e accompagnavo mia mamma, uh-huh, a tutti i mercati, a mangiare la frutta estiva e a cercare le cassette da comprare del Festival Bar con le canzoni dell'estate.
0: Vero, il Festival Bar, quanti come lui?
2: Ogni 4 anni c'erano i mondiali di calcio,
0: adesso...
2: con l'Italia.
0: Adesso l'Italia invece no.
3: Si andava all'oratorio, campo da calcio, era già pieno di ragazzini a giocare a pallone.
0: È vero, pensa adesso ai giovani che non sanno proprio cosa siano i mondiali.
4: Si andava a casa dell'amico con amici e amiche, ognuno si sceglieva il suo partner e si limonava duro nelle stanze al buio.
0: Sempre lì si finisce.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Non basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Belle le vostre immagini dopo la scuola,
11: la settimana di centro estivo, sì. Piscina 2 volte alla settimana, passeggio selvaggio.

0: ricordi quando finiva la scuola?
1: Ciao,
0: d'estate,
1: faccio ancora in tempo.
0: Certo.
1: Comunque, a scuola finita io facevo il cosiddetto lancio della cartella.
0: Ah, bello. Ciao, arrivederci all'anno prossimo del 6. Qualcuno ha scritto: il mio ricordo era Brasile con la mamma per 3 mesi a casa dai parenti. Vabbè, ognuno ha un'immagine, se ci pensate, insomma. Io non so perché, insomma, ho i ghiaccioli, ho il bicchiere dell'acqua gasata mentre giocavo in cortile. Pensate all'arsura e le ore che passavamo sotto il sole cocente. Ognuno c'ha il suo, grazie per aver condiviso. Sono Fabio Manelli, Baby Rex, David Guetta, novità delle 6, Sad Girls.

corre il contatore della marcia Formula 1 Lilt. Siamo a 3405 ascoltatori, grazie. Ma adesso dove? Beh, visto che anche oggi siete belli attivi, belli presenti, allora testiamo anche le cose da fare di questo martedì 9 giugno, partendo da quello che volete fare voi. Magari

grande evento, perché sì, domenica c'è la marcia Formula 1 Lilt, vi aspettiamo in tantissime migliaia all'autodromo nazionale di Monza insieme a me Disco Radio. Se non siete mai venuti, venite, siete già venute, portate chi volete. Ma la sera prima potete festeggiare con un altro grande evento, che è un evento a ingresso gratuito, un evento benefico, il Disco Radio Party, che arriva all'area feste di Cassano Magnago, Varese. Eccola una bella idea, una bella cosa da fare sabato prossimo. Il Disco Radio Party sarà ospite all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, una manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati, a chi insomma è appassionato del mondo dei vigili del fuoco, chi non ha mai amato i pompieri e i vigili del fuoco. Sul palco ovviamente la musica, Disco Radio, e naturalmente quando si dice Disco Radio Party, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e naturalmente ingresso gratuito.

0: prima.
1: Yoji.
0: Le cose nuove di quest'ultimo periodo, anche Beautiful entra pieno diritto nella nostra programmazione perché l'avete scelto voi. Come? Come si fa? C'è il Music Club, è lo strumento che avete a disposizione per ascoltare ogni giorno, sempre, tutto quello che vi piace di più su Discoradio. Ve lo diciamo sempre, da sempre, e potete continuare a farlo. Arriva anche qualche regalo qua e là, quindi il nostro sito e la nostra app. Grazie anche per i consigli, le cose da fare questa sera.
2: Stasera sì, vado a flirtare un po' col benzinaio.
0: Bravo.
2: Perché il diesel è tornato di nuovo a più di 2 euro.
0: Te lo fa a meno, quindi va bene. Sentite, c'è un bel Rhythmic History dal 97? Come? Ah, inizia così, avete capito qual è? Disco Radio Party Set.
3: Disrupt and Drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.

0: This is Wrap and Drop.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFlurry.

0: forza irresistibile.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza!
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
15: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
14: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
16: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
17: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
16: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
17: Eh?
16: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
17: Ok, hai vinto.
16: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Disco Radio. Vediamo se avete riconosciuto anche questo Rhythmic History.
19: Little Boy Cry di Gala per caso.
18: Guarda, chiediamo conferma.
20: Gala, sì. Fai piangere un uomo.
18: Più o meno, vabbè. 97
21: Rhythmic History.

In tanti partiranno e vorranno tornare, magari dai parenti, tanti pugliesi, tanti del sud Italia. Allora, tra le cose di cui parleremo in quest'estate, eventi, insomma, cose che capiteranno, il ritorno dopo un anno di stop, tra l'altro, di un treno notturno che collega Milano e la Puglia per il Salento. Si torna appunto per l'estate, l'estate, insomma, a fare cena a Milano e si arriva poi in tempo in Salento con colazione in spiaggia. E allora, 393 800 3000, vi chiedo, potete cenare in due posti diversi, o meglio in un posto e fare colazione in un altro? Dove fareste uno e dove fareste l'altro stasera e domani?

0: What Are You Waiting For?
1: In tanti stanno aspettando l'estate per tornare giù dai parenti. Gwen Stefani intanto sul disco radio. E tra le novità estive torna dopo una pausa un treno notturno che collegherà Milano e la Puglia, il Salento. Quindi si fa cena a Milano, si arriva in tempo in Salento per fare colazione in spiaggia. Bella immagine. E allora potete cenare in un posto e fare colazione in un altro. Dove vorreste fare una e l'altra cosa? Stasera e domani, eh?
2: Pomarelli, ma davvero posso scegliere?
1: Certo.
3: No, vabbè, allora io voglio una cena a Roma con una carbonara e poi una cacio e pepe di quella da paura.
1: Ci
3: e
1: sto.
3: La colazione di domani mattina?
1: Dove?
3: Sicuramente a Parigi, un bel croissant borroso.
1: Ma vabbè, ragazzi. Ecco,
3: Che bello sognare. Ciao disgraziati.
1: No, ma che disgraziati? È tutto vero. Vi ci porto io, anzi vi porta Luisi stasera. Finisce poi alle 9 e andate con lui. Tra poco gli altri.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Tanto link, c'è l'attualità delle 6:30 alla redazione con Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Incidenti e fuga con il SUV a Milano. Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso e patente ritirata. La showgirl argentina avrebbe urtato 4 auto e una moto senza fermarsi. 3 dei conducenti sono stati medicati in pronto soccorso. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto nella stazione di Milano Certosa. Si tratta di un 20enne argentino ma di origine peruviana, fermato dalla polizia su un bus a Bardonecchia. Caporalato nel cantiere del consolato americano, primi passi della società Cadel verso gli operai indiani, restituiti da subito 850 euro al mese. Dal colosso americano anche un'indagine interna sui propri manager. Dimesso dall'ospedale di Torino Marco Basoccu, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juve. Sulla vicenda proseguono le indagini della procura di Torino. E dopo l'incontro al Ministero, sospeso lo sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario che era in programma giovedì 11 giugno. Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione, coinvolti l'ex presidente giunto della Corte dei Conti e l'ex commissario della Lega in Calabria. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Arriva il treno notturno del mare per il Salento, cena a Milano, colazione in Salento, potete cenare in un posto o fare colazione in un altro. Dove uno e dove l'altra?

0: faccio anche stasera, devo farlo. Sabrina? Madonna?
1: Sabrina.
0: Vabbè. Mi piacerebbe farlo, veramente. Come rovinare il finale di Bring Your Love, Madonna? Sabrina Carpenter. Anzi, Carpenter. Siamo italiani, avevo pazienza. È Carpenter o Carpenter. Va bene, 4 senza interruzioni. È quasi il momento che vada, si sente. Prima però, altra info per quest'estate, tra le cose che arrivano. Dopo una pausa, l'anno scorso non c'era, torna il treno notturno del mare per il Salento, per chi dal nord Italia raggiungerà, vorrà farlo soprattutto nei weekend, perché sarà disponibile di sabato. Uno fa cena a Milano e poi arriva in tempo in Salento per far colazione in spiaggia. Che bello, che bello, che bello. È una grande notizia, insomma, per chi sicuramente deve raggiungere il Sud Italia e mete pazzesche. Dunque, collegamento Milano-Lecce, si viaggia di notte nei weekend dal 19 giugno fino al 12 di settembre. Dunque, non vi sto a dare tutte le fermate perché, vabbè, insomma, si parte da Milano alle 22.45 e l'indomani si fa colazione alle 9.24, ritardi permettendo. Salutiamo anche gli amici magari di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Centrale, che durante la notte potranno salire, non in corsa, ma salire su questo treno e fare anche loro colazione poi in un altro posto. Ecco perché vi ho chiesto: potete cenare in un posto, fare colazione in un altro, dove fareste una e l'altra cosa stasera e domani?
2: Io non ho dubbi, Maralli.
0: Vai, vai, vai.
2: Farei una bella cena in Liguria con un fritto misto, che bontà. E poi
0: si può fare.
2: Andrei in Sicilia a farmi la colazione con la granita e la brioche cotuppo.
0: Cotuppo.
2: Ma che te lo dico a fare?
0: Certo. Dobbiamo chiedere ad Aloisi se ci porta.
3: Io direi una bella cenetta di pesce, direi in Giappone, a Tokyo.
0: Qua dietro,
3: bel
0: proprio
3: sushi alla carta all'infinito, che mi crea anche quella sonnolenza giusta per prendere
0: il volo.
3: Tornare a Sant'Andrea Apostoli dello Ionio la mattina sotto Catanzaro,
0: Catanzaro,
3: e mangiare il mio cornetto fresco con la Nutella,
0: ma che bello.
3: Anzi, con la crema di pistacchio.
0: Benissimo, ci sta.
3: Con la crema di mandorle.
0: Facciamo tutto, facciamo i biglietti.
4: Mattina Casa Marelli, pomeriggio Casa Marelli, sera Casa Marelli. Dai Marelli, invitami in una delle tue super ville che sei sparse per il mondo.
0: Ma voi siete completamente matti. Vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano, lì trovate la nuova T-Cross, è vostra a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno e c'è di più. Da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese, 1.000 euro di supervalutazione del vostro usato. Ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol all'interno del Merlata Blu Milano, potete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. E allora, autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
7: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
8: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
7: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Oh, Gabriele invece farebbe...

0: Stiamo parlando di cose estive, di cose belle da fare, da cose belle anche da vedere. E anche il nostro Alessio Luisi,
1: modestamente,
0: si sta preparando.
1: Sono bello da vedere.
0: A puntino, insomma, per una stagione pazzesca.
1: Non sarà l'estate della prova costume,
0: beh,
1: come volete.
0: Però, io però, invece
1: dici
0: io,
1: che già potrei quest'anno.
0: Sto guardando,
1: sì,
0: quasi
1: già quest'anno.
0: Leggero languorino
1: ah,
0: mi
1: sì,
0: sta venendo.
1: Attenzione, attenzione, rientro nelle mire di Marelli. La cosa mi inorgoglisce. Le 7 della sera, buon martedì.
0: Grazie, anche a lei.
1: No, dicevo che da qualche mese ho iniziato a mangiare un po' diversamente, ma. Cioè, senza bisogno di.
0: Sai da cosa si capisce?
1: Dalla me,
0: no,
1: dal
0: non
1: torso,
0: dalla me, dal sole.
1: Dal torso di
0: prego,
1: mela.
0: Butta, ma si può lasciarlo lì sopra.
1: Vabbè, dai,
0: che schifo. No, si capisce dai braccialetti che iniziano a.
1: Iniziano a ruotare.
0: A ruotare.
1: Sì,
0: prima era un tutt'uno.
1: Trum. Vabbè, ok. Amici, sono tornato. Sono io. È tornata anche la voce. Cioè, no, non ci credevo.
0: Vedi, oggi
1: è tornata. Tutti
0: bello,
1: tornano.
0: Bello.
1: Tranne chi li di troppo. C'è il nuovo di Yugen.

è il ritmo della vostra estate questo. Il nuovo di Yughel si chiama Moving to the Sun. Alle 19.03 minuti iniziano così le nostre tre ore insieme. Allora mi presento, io sono Alessio Luisi, sono quello che vi riaccompagna a casa dopo la giornata lavorativa. Voi chi siete? Lo sappiamo, perché noi vi vediamo dalla vostra autoradio. Siete lì in mezzo al traffico, pronti a tornare a casa. Benvenuti.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
13: Dal 12 giugno al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo, il frutteto del parco di Ceriano Laghetto, si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
12: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
13: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
12: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
14: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da €159 al mese. TAN 599, TAG 707, con ben €4.600 di vantaggi e un

0: anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
2: Rigoldi! A Milano dal 1906.
3: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
4: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
3: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
5: Allora, aria condizionata KO. Gomme giù. E quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Disco Radio.
9: Direi che è arrivato il momento di viaggiare nel tempo. Lo facciamo ogni ora qui su Disco Radio con il nostro Rhythmic History. E soprattutto lo facciamo ogni sera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Subito Strange Love di Kina.
8: Rhythmic History.

ma lo sapete che questo fa parte del party set che ogni notte vi aspetta con Matteo Epis e Lunari? E visto che si parla di party, non vi posso non invitare sabato 13 giugno alla Refeste di Cassano Magnago. Siamo in provincia di Varese. È lì che arriva il giorno da pompiere, un evento, una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie e a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. E per festeggiare non possiamo mancare noi. Con il nostro disco Radio Party, sul palco la musica e l'energia della nostra festa con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Quindi sabato 13 giugno ci vediamo all'area feste di Cassano Magnago, un giorno da pompiere con il disco Radio Party, ingresso gratuito.

0: Annalisa, esibizionista. Francesco Di Bruno, scusa, stavo pensando una cosa. Ma non ti hanno mai detto che assomigli a non so chi? Cioè, tu non sei un sosia di qualcuno?
1: Ma secondo me assomiglio un po'
0: a chi?
1: A Dave Grohl.
0: Dave Grohl addirittura.
1: Sì, tu guarda, controlla, guarda e poi
0: vado a controllare,
1: me lo dirai.
0: Adesso Dave Grohl. A me Costantino della Gherardesca me l'hanno detto, solo che poi lui è dimagrito, io sono rimasto un po' in carne, ma ci
1: ma
0: sto
1: anche
0: provando.
1: Tu stai dimagrendo.
0: Ma sto lavorando per arrivare, caro Costantino, sto arrivando da te. E mi dicevano anche, aspetta, un altro calciatore, ma ve lo dirò nella prossima mezz'ora. Voi di chi siete sosia o chi vi dicono che sia il vostro sosia? 393 800 103.000, fatevi avanti.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Alle 19.30 ci spostiamo in redazione, c'è l'attualità con te Francesco, buonasera.
1: Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Incidenti e fuga con il SUV a Milano, Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso e patente ritirata. La showgirl argentina avrebbe urtato 4 auto e una moto senza fermarsi, 3 dei conducenti sono stati medicati in pronto soccorso. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa, un 20enne argentino ma di origine peruviana, fermato dalla polizia su un flickbus a Bardonecchia. Caporalato nel cantiere del consolato americano, primi passi della società Cadel verso gli operai indiani, restituiti da subito 850 euro al mese, dal colosso americano anche un'indagine interna sui propri manager. Dimesso dall'ospedale di Torino Marco Basoccu, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juventus, sulla vicenda proseguono le indagini della procura di Torino. Dopo l'incontro al Ministero sospeso lo sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario che era in programma per giovedì 11 giugno. Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis 3, la missione che riapre la strada verso la Luna, il lancio nel 2027. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È bastato aspettare lo spazio tra due interventi qui sulla nostra radio per trovare Trump che, lungi dall'essere vicino a un accordo come aveva annunciato, minaccia ritorsioni per l'abbattimento dell'Apache, dell'elicottero da guerra americano sopra lo stretto di Hormuz, il che vuol dire nuove azioni, nuove reazioni, nuove spinte alla guerra e l'allontanamento di qualsiasi tipo di intesa anche provvisoria. Il problema è questo, che letteralmente si naviga a vista, come succede alle petroliere nello stretto di Hormuz. Così sono anche gli osservatori internazionali, i diplomatici e chiunque segua con un qualche interesse o una qualche voce in capitolo è quello che sta succedendo nel terribile quadrangolo tra Stati Uniti, Iran, Libano e Israele. Ma la questione è più o meno la stessa anche per quanto riguarda l'altra guerra. Il premier polacco protesta per la riunione che c'è stata domenica sera a Londra, i tre europei, Starmer, Merz e Macron insieme a Zelensky, e ovviamente la Polonia vuole avere un ruolo e ne ha tutta la nozione geografica e tutto l'interesse e tutto il diritto geografico. Basta guardare la cartina per capire quanto è importante l'Ucraina per la Polonia. E anche l'Italia viene ritagliata in suo ruolo in questa vicenda e vedrete che ci sarà un incontro anche con Meloni per Zelensky nei prossimi giorni, perché l'interesse ovviamente di Kiev è di aggregare il più possibile gli stati che contano in Europa alla sua causa. Ma così voi comprendete che è tutto un lavorio che sta a latere delle guerre senza riuscire a interferire su di esse. È infatti il vero problema, da una parte all'altra, è chi riesce davvero a fischiare la fine delle ostilità. Non c'è più l'ONU, ma lo diciamo da tanto tempo, e non c'è più neanche chi può stare al di sopra delle parti.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Tempo di From Disco to Disco, ripartiamo da Calvin Harris.

0: l'ovazione. Black Legend, You See the Trouble with Me, la voce ovviamente inconfondibile quella di Barry White. A chiudere il nostro front disco to disco, ogni ora selezioniamo quattro tra le più ritmate della città. Ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Chissà, magari qualcuno di voi assomiglia proprio a Barry White, che ha una faccia molto molto particolare. Stiamo parlando proprio di questo. Al 393-800-3000 vi ho chiesto delle prove fotografiche sul VIP al quale vi dicono di assomigliare. Continuate a raccontarmelo. 393-800-3000. Salutiamo Giancarlo da Cesano Maderno. Dicono che un po' assomiglio a Vasco, devo essere sincero, un po' sì, con quegli occhiali da sole. Bello il messaggio di Giovanni da Castellanza, che si addirittura ha fatto la foto col suo sosia, che è lo scrittore Donato Carrisi. In effetti, Giovanni, devo dire, sembrate davvero separati alla nascita. Michela da Bergamo non mi invia una foto, ma dice di essere la sosia di Elodie. Michela, vogliamo le prove adesso. Ecco, mentre aspettiamo le vostre di prove fotografiche, vi racconto di un concorso che si è svolto proprio due giorni fa in Svizzera, che ha visto centinaia e centinaia di persone indossare bombetta, baffetti, bastone da passeggio, tutti presenti per un omaggio speciale a Charlie Chaplin nel museo a lui dedicato a Corsier-sur-Vevey in Svizzera. Ben 429 persone si sono riunite, tutte vestite come il loro idolo, ricreando l'immagine inconfondibile di quel grande artista, che è anche un bel numero, voi direte, però non hanno superato il record del 2017, quando si presentarono in 662. Comunque 429 non sono poche. La cosa particolare, non so se la sapete, è che Charlie Chaplin nei vari paesi viene chiamato in modo diverso. Per noi è Charlotte, nel mondo anglofono è The Tramp, per tutti il resto è il vagabondo, e ha segnato la storia del cinema muto con uno stile unico fatto di comicità, satira sociale, personaggio che da una parte faceva sorridere ma riusciva anche a raccontare fragilità, ingiustizie, contraddizioni del suo tempo. Adesso non so voi, ma a me mi è venuta voglia di rivedere un bel film di Charlie Chaplin. Certo, anche la foto della nostra ascoltatrice che assomiglia a Elodie mi è rimasta qui. L'ha già inviata? Andiamo a controllare, grazie.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: 19.49, il martedì sera di Disco Radio con voi. Ci sono io, Alessio Aloisi, e ci sono le nostre hit come Turn the Lights Off di Just E.

dicono che assomiglio a Donnarumma, dice Gianluca. Beh, un pochetto, poco. Gabriele da Chivasso mi dice: a me hanno detto di assomigliare a John Travolta in qualche espressione. Allora, caro Gabriele, ci devi inviare una foto al 393-800-3000. Siamo alla ricerca dei sosia che ascoltano Disco Radio. Siete sosia di personaggi famosi? Fatevi avanti, 393-800-3000.

Hotel Room Service. Lui era Pitbull, la voce era di Nicole Scherzinger insieme a lui. Niente, non è arrivata la foto della sosia di Elodie che ci aveva scritto prima, sono molto triste. Chiudiamo il capitolo sosia e riapriamo il capitolo novità alle 8 e 2 minuti. Disco Radio. Di questo martedì sera, ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Non ci seguite ancora sui social, potrebbe essere il momento perfetto per farlo. Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Seguiteci anche lì. Nel frattempo il nuovo di Alessia e One Republic, In Your Eyes.

ma scusa, è tornata l'EDM che ci piace tanto? In Your Eyes, il nuovo di Alessio and One Republic, novità qui su Disco Radio. E un'altra ora è da vivere insieme con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Alessio Luisi. Benvenuti su Disco Radio a tutti voi che ci ascoltate in auto, in casa, ovunque vi troviate. Per voi ci sono gli Another.

arrivati, belli stressati perché magari hanno un compito da chiudere. Release the pressure. Un bel respiro profondo, lo facciamo insieme, dai. E tra un attimo, storia del ritmo.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.

0: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
2: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così?
10: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
13: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
13: Scontata!
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
13: Super scontata!
16: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
17: Disco Radio.
18: Siamo a Terra Dance anni 90, allora ci sentiamo tra poco alle 21, il programma dedicato a voi, amanti della dance storica, si chiama Rhythmic History Extended Version, dalle 21 su Disco Radio. Un assaggio, Pops and Scar. Rhythmic History.

Lisa, I Can Wait. Omar, sapete che ogni sera, dopo il mio programma, dopo il Rhythmic History Extended Version, che vi aspetta ogni sera dalle 21 alle 22, qui su Disco Radio, tornerà Fabio Marelli con il Soul Set, il meglio di Soulful House e New Soul. E mi sono permesso di rubacchiare una hit proprio dal suo programma. Questa di Matt Sassari è Provide For You.

0: Allora, caro Francesco, tu lo sai, nei giorni scorsi mi sono concesso questa piccola impresa per quanto mi riguarda, Milano-Genova in bici, no? E adesso arriva un altro, la notizia di questo 32enne milanese che da Milano invece ha deciso di fare qualche chilometro in più, tipo finire dall'altra parte del globo. Ve ne parlo tra poco su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con te, Francesco, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Incidenti e fughe con il SUV a Milano, Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso e patente ritirata. La showgirl argentina avrebbe urtato 4 auto e una moto senza fermarsi. Preso anche il secondo ricercato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera nella stazione di Milano Certosa, è un 20enne argentino ma di origine peruviana, fermato dalla polizia su un bus a Bardonecchia. A Milano ordinanze anti-movida, stop all'alcol da sport in 12 zone della città da mezzanotte, a partire dall'11 giugno fino al 2 novembre, aggiunta area Bicocca e allargata poi l'estensione di quella di Nolo ed Arsena Navigli, provvedimenti più restrittivi per Lazzaretto Mezzo. Regione Lombardia vara il piano a tutela dei lavoratori esposti al sole. Da domani fino al 23 settembre c'è il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, come nei cantieri edili all'aperto e nelle cave. Dimesso dall'ospedale di Torino Marco Basocco, il tifoso bianconero ferito prima del derby Torino-Juve, sulla vicenda proseguono le indagini della Procura di Torino. E dopo l'incontro al Ministero è stato sospeso lo sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario che era in programma giovedì 11 giugno. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Contesto instabile tra Lombardia e Piemonte in serata con piogge e rovesci a tratti anche forti. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, permarrà dell'instabilità con fenomeni a tratti anche a carattere temporalesco, principalmente presenti sui settori montuosi ma che poi tra pomeriggio e sera andranno ad interessare anche le pianure della Lombardia e a tratti anche quelle del Piemonte. Clima piacevole al primo mattino, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, seppur con valori in calo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Suoniamo 4 e sono tutte senza interruzione. Ripartiamo da Mike

0: l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Voi lo sapete, se mi conoscete, negli ultimi anni mi sono appassionato alla bici, l'ultima piccola impresa, anche qualche chilometro in più del normale, da Milano a Genova lo scorso weekend. Certo, un viaggetto in bici lo farei volentieri, ma non credo che riuscirò mai a eguagliare l'impresa di questo 32enne milanese. Lui è partito oltre 40 giorni fa con l'obiettivo di raggiungere il Giappone entro metà novembre. Ci avete capito bene, da Milano a Tokyo con un solo mezzo di trasporto che è la bicicletta. Lui si chiama Federico e dopo aver vissuto quasi 2 anni nel paese del Sollevante è tornato in Italia perché non è riuscito a ottenere il visto di lavoro che desiderava. Allora ha deciso di trasformare questo, che non è un momento proprio facile della sua vita, con una grande avventura, appunto pedalare da Milano alla capitale giapponese, raccontando il suo viaggio sui social. Attualmente si trova in Turchia, davanti a lui restano Georgia, Asia Centrale, Cina, Corea del Sud, prima dell'arrivo in Giappone. Come sta andando? Molto bene, soprattutto per l'accoglienza che ha ricevuto in Albania, in Grecia, in Turchia. In Turchia pensate che è stato accolto da una squadra di vigili del fuoco turchi che gli ha offerto non solo un letto, ma anche una vecchia coperta della Croce Rossa italiana che era stata conservata dai pompieri turchi dal terremoto del 99 come simbolo di gratitudine verso il nostro paese. Circa 100 km di pedalate al giorno, 3.000 euro di budget totali, una tenda, pochi vestiti, tanta determinazione che lo condurranno fino al Giappone. Un viaggio che, dice lui, non serve a vedere il mondo, ma soprattutto a incontrarlo e a scoprire che la gentilezza delle persone può essere davvero universale. Allora, se lo volete cercare sui social, lui si chiama, abbiamo detto, aspetta che mi sono perso il nome, ma lo ritroviamo subito, Federico Pagano. Ecco, andatelo a cercare. Buon viaggio Federico, buon vento. Quando torni a Milano ci facciamo una pedalatina. Qui in zona però, cioè, non è che poi esageri, ti vuoi fare il giro del mondo, non so se ce la faccio. Il futuro però non dorme. Ecco, se voi preferite alla bici una bella auto, io vi voglio portare da Resicar, dove arrivano Omoda e Jay-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo per te, un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno siamo aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jay-Q, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su gruppo Resicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
7: Dai che tra poco arriva la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima Kungs e Boys Noize, questa è Getaway.

0: Gel Corri insieme a Ra, c'era Devotion, è arrivato il momento di far festa. Anche oggi torna la migliore dance anni 90. E torna puntuale come sempre il Rhythmic History Extended Version con me, sono Alessia Roisi, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio che non solo ci farà ascoltare la migliore dance anni 90, ma anche quelle che come sempre vi dico ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000. Bene, tra un attimo un po' di Good Life con Inner City, salteremo con King Africa e poi ci sarà, anzi direi di partire subito, dal 92 con W, Please Don't Go.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: facciamo nel corso di questi 60 minuti. Si salta con King Africa dal 2001 e se state qui tra un attimo torna Gigi Dug.
1: Rhythmic History.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Sogni una cantina a vista. Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il

0: mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Certo che è bello ascoltare la dance storica qui alla radio, ma ancora più bello ballarla dal vivo. Amici della provincia di Varese, sappiate che siete molto fortunati, perché sabato prossimo, il 13 giugno, l'area feste di Cassano Magnago ospiterà il disco Radio Party all'interno di Un Giorno da Pompiere. Questa manifestazione benefica dedicata a bambini, a famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco, e noi porteremo la nostra musica. Sul palco con voi Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Ci vediamo sabato 13 giugno, area feste di Cassano Magnago.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma le do gusto non è stato. Nevo un mistero ombra che su marti proprio guarda noi su pala. E noi su pala.
1: Secco.

0: It's Unlimited, l'anno era il 1992, siamo arrivati a metà del nostro viaggio, subito prima c'era il DJ Bobo e tra un attimo ICNC e Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Fortunata di oggi è mela...
5: Melania
4: 1870.
5: Ah, primo agosto 1970. Sì.
4: Ah, io avevo letto 1870.
5: No, oh, ma no.
4: Ma li porta bene.
5: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
4: A lei non è così.
5: No, nel senso.
4: Le sue complonti.
5: Prego, prego.
4: Cala Melania.
5: Che
4: come sta andando la tua relazione?
5: Sì.
4: Facendo le colna bene.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Non dimenticate che questo appuntamento, come tutti i programmi della radio, li potete riascoltare anche sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio nella sezione podcast. Sono Alessio Roisi, continua il nostro viaggio nel tempo, siete all'interno del Rhythmic History Extended Version, che tra un attimo ci farà riascoltare una delle nostre chicche, i 20 Hz di Capri Corn dal 93. Andremo poi nel 2000 con Gaia, la sua Never Meet, e ci sarà spazio anche per il DJ Herbie con Think About It. Prima però Think About The Way.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lui era Enrico Acerbi, in arte DJ Herbie con Think About It. C'era anche questa all'interno del Rethink History Extended Version, il programma che suona la migliore dance storica su Disco Radio. Tra un attimo anche Gabri Ponte.
1: Rethink History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo insieme gli ultimi minuti del programma dedicato alla migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, tra un attimo Pet Shop Boys con Go West, prima Time to Rock, lui è Gabri Ponte.
4: Rhythmic History,
5: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sai quando si dice che serve una bella scarica di energia? In questo caso ce l'hanno regalata i Club Robbers, quelli di I Like It Loud. Canzone che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Repeat History Extended Version. Io sono Alessio Luisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: Super Soul Set adesso!
2: Disco Radio!
3: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
4: Soul Set! This is so sad.
0: Ore 10 della sera. Beh dai, puntuali anche stasera. Grazie ad Alessio Luisi che ci fa iniziare con un'ora di house per funk, che fa continuare il Discord Party così, dopo le standard version del Rhythmic History e prima del party set con Matteo Epis, che ha preparato un sacco di bella musica house, deep e funk. Adesso i protagonisti di questi 60 minuti, voi come sempre ad ascoltare insieme a me tanta bella musica. Sono Fabio Manelli, Starlight, la prima.

0: altro remix. Dal 2020 sono passati 6 anni da questa che ascoltavamo nel Soul Set, Billie Eilish, e che adesso riascoltiamo a chiudere il primo blocco di questo 9 giugno 2026. This is Soul Set. Tra le nuove in mezzo Luca Schetti, Ti vedo poco fa, 71 Digits, Robin S, Love Love, anche Metaboy, Samsara e The Avener con il featuring di Ultranate e Starlight. Ancora Soul Set, 3 secondi.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
8: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Non basta! Voglio di più!
12: Più di così!
11: Ancora di più!
12: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più!
12: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così!
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
0: A Tut House, Deep e Funky, anche sul canale 8854 di Sky. Ascoltate Disco Radio e questo Soul Set attraverso il vostro televisore, per esempio in digitale streaming e in podcast. Caricate la nostra app, così sarete con noi anche per tutta l'estate. Madonna.

0: con Tate McRae, la Soul Set del 2021, a completare la prima mezz'ora. Hey, you! This is Soul Set. C'era Pieces, poco fa, The Kid LAROI, anche DJ Goja, Michiko, Love Generation, Bob Sinclair, Gary Pine dal 2005, addirittura Jonas Blue, Salif Keita, nuova versione di Madame. Pronti per la seconda parte del Soul Set?
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: 22.
1: Avanti tutta fino alle 11, poi party set. Matteo Epis pronto anche questa sera con una super selezione della bella musica che vi darà compagnia per il resto della serata della notte. Adesso lo faccio io per la prossima mezz'ora. Sono Fabio Marelli con House Deep Funky con il Soul Set Harry Styles Remix American Girl.

0: 7 quando hai alle spalle una famiglia di musicisti. Dello Zambia, The Second Boys, la bella musica del Soul Set ci regala questa chicca nuova. Let Me Be, House Deep Funky, protagonisti del Soul Set di questo martedì sera. Benvenuti, sono Fabio Marelli, chi è appena arrivato. This is Soul Set. C'è ancora tempo per le ultime del Soul Set fino alle 11. Anche Miglia, poco fa, Big B World, Cola, Nathan Doi e Tyon Wayne, Six City, Dua Lipa, Electricity, American Girls, Harry Styles, il remix di Miki Zara.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Is Soul Set. Queste le sentiamo tutte d'un fiato. Fino alle 11 arrivano le ultime del Soul Set. Stan Jacobs con I Don't Mind è la prossima.
3: Disco Radio Party Soul Set.
4: This is Soul Set.

Just The Way You Are. Mickey, la versione di David Guetta a completare il Soul Set di stasera. Si rifà tutto con altra bella musica house per funky domani sera 22-23. Vi aspetto, sono Fabio Marelli prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. E adesso

0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
6: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
5: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.

0: l'italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Giovedì 11 giugno riso per risotti gallo 1 kg a 1,30 euro. Venerdì 12 carpaccio di bresaola punta d'anca rigamonti confezione 90 grammi a 2 euro.
0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?

Radio.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.